0: Giaspinelli e della PM Marina Marra nel Tribunale di Latina. Satnam poteva essere salvato se Lovato avesse chiamato i soccorsi, invece lo portò nella casa dove viveva con la compagna Sonia, ha detto Luigia Spinelli, che si è commossa. Un fatto gravissimo, lo ha definito, non erano solo braccia da lavoro, ha detto. La sua morte nasce in un contesto di sfruttamento. Dopo la requisitoria alle parti civili.
1: È importante la condotta che è stata usata dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore trattato come cosa e non come persona.
0: Lovato ha parlato all'inizio e ha detto che sosterrà ancora economicamente la famiglia di Satnam. Il 7 luglio la parola passerà alla difesa di Lovato.
2: Noi partiremo dall'accertamento del nesso causale tra la condotta e l'evento, ripercorrendo gli elementi istruttori su tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato per cui si chiede la sentenza.
0: Come ogni volta, Soni, la compagna di Satnam, era presente in aula.
3: Alla fine non ha saputo trattenere il pianto perché il ricordo è stato atroce di quello che è successo, di quello che ha perso, della sua vita che da quel giorno è cambiata completamente.
0: La sentenza potrebbe arrivare già alla prossima udienza.
4: È un'estate difficile questa sulle strade italiane, le morti in incidenti, vittime soprattutto giovani, una strage che va fermata, sostengono le associazioni della rete della mobilità equa. Alfredo Di Giovanpaolo.
5: Un bollettino di guerra quotidiano, la guerra che si combatte sulle strade italiane e che continua a uccidere più di 3.000 persone l'anno. Per tentare di fermare questa strage nasce RIME, la rete italiana per la mobilità equa. Riunisce oltre 20 organizzazioni che si occupano di mobilità, spazio urbano, associazioni di pedoni, ciclisti, familiari di vittime sulla strada.
6: Vuole proporre, entrando nel dibattito pubblico e nel dibattito politico, un modello diverso che mette al primo posto le persone, perché tutte le persone e tutti i cittadini hanno lo stesso diritto di scegliere come muoversi e soprattutto di tornare a casa.
7: Una delle principali cause di morte sulle strade italiane è il mancato rispetto delle precedenze, ma poi anche il mancato rispetto dei limiti di velocità e la distrazione provocata soprattutto dal cellulare. E a morire sono pedoni, ciclisti, automobilisti, sono persone.
8: Non vanno chiamati incidenti, vanno chiamate conseguenze, risultati di politiche che hanno mirato a colpire l'utenza debole piuttosto che concentrarsi sul primo fattore di mortalità sulla strada, che è la velocità.
5: Per la FIAB serve una nuova legge sulla mobilità attiva, mentre in Sicilia, dove domenica scorsa è stata uccisa Mirella Rusu, ciclista di 41 anni, un corteo di protesta sfilerà sabato mattina per le vie di Catania.
4: 10 anni fa il terremoto in centro Italia, la devastazione di Amatrice. Il commissario di governo alla ricostruzione Castelli presenta il rapporto annuale. 5.400 le famiglie che sono rientrate in casa. Elisa Dossi.
9: I feriti estratti dalle macerie quasi 10 anni fa, dopo la scossa che quel 24 agosto 2016 sconvolse Amatrice e il centro Italia, lasciando 299 morti e migliaia di sfollati. L'Appennino ha ulteriore rischio spopolamento, la ricostruzione lenta sugli 8.000 metri quadrati di cratere in 138 comuni. Nelle Marche, ricostruito di recente il municipio di Arquata, ma diverse persone sono ancora nelle casette. Parla il commissario del governo, all'epoca sindaco di Ascoli e poi assessore alla ricostruzione della regione.
10: Ora c'è molto da fare nei luoghi più colpiti, è lì che stiamo concentrando le nostre attenzioni perché le false partenze iniziali è proprio lì che hanno prodotto le maggiori concrezioni, le maggiori difficoltà.
9: In ballo il destino di 1.200 insediamenti e 540.000 abitanti, difficile intervenire nei centri storici.
10: Negli ultimi 3 anni abbiamo liquidato alle imprese che lavorano nella ricostruzione privata il 70% di tutto quello che fino adesso lo Stato aveva versato per queste lavorazioni. Anche sul fronte della ricostruzione pubblica molte soddisfazioni, visto che su circa 5 miliardi di opere pubbliche finanziate il 40% è stato o realizzato o in corso d'opera.
9: Abbiamo lavorato, sottolinea Castelli, sulla parte che più arrancava, quella pubblica. A breve verrà inaugurato il municipio di Amatrice.
10: I dati della privata sono abbastanza chiari, 15.000 cantieri chiusi, 8.300 in corso e altre migliaia che stiamo cercando di attivare proprio nei prossimi mesi. Sulla pubblica, quando mi sono insediato, ben il 35% delle opere non erano state neanche avviate. Ora la percentuale delle opere non avviate si è abbassata al 2,5%.
9: Promette semplificazioni il commissario per favorire il ritorno delle comunità nei centri colpiti.

0: Presentato al Torino Film Festival, arriva ora nelle sale Ave Maria, il debutto in regia di Fortunato Cerlino, con una storia di sogni di un bambino a Napoli negli anni Ottanta. Laura Squillaci.
1: Che cosa ci insegna la storia del primo viaggio dell'uomo sulla Luna?
2: Non sei troppo scedato per credere capo di Movula, Efoli.
3: Debutta la regia Fortunato Cerlino con Ave Maria, racconto intenso e autobiografico che ci porta nella Napoli degli anni Ottanta, in un quartiere dove povertà e violenza sembrano già scrivere il destino di chi nasce lì. Il protagonista è Felice, interpretato da un bravissimo Mario Di Leva, che sogna di diventare cantante e trova nella fantasia l'unico antidoto ad una realtà difficile. A incoraggiarlo è la maestra Giulia, figura decisiva nella sua crescita e vera insegnante di Cerlino, a cui il film è dedicato. È lei a insegnargli che si può guardare oltre i confini del quartiere, fino alla luna di Neil Armstrong, simbolo di un futuro diverso. Ave Maria nasce quasi come l'altra faccia di Gomorra, parte dallo stesso contesto disperante, ma sceglie di raccontare come la scuola, i sogni e gli incontri giusti possano cambiare una vita.
4: Io avevo una serie di appunti scritti da bambino sulla mia infanzia legato al periodo che avevo vissuto. Quando sono diventato padre mi sono interrogato molto sull'infanzia che avevo avuto e sentivo il bisogno, l'esigenza profonda di diventare padre per questa bimba che stava arrivando, e per farlo dovevo un po' rincontrare da capo il mio bambino.
3: Felice adulto al volto di Salvatore Esposito, che tra realismo ed elementi onirici intraprende un viaggio tra memoria, ferite e possibilità di riscatto. Un'opera personale e universale che parla del coraggio di immaginare un destino diverso da quello che sembra già scritto.
5: È sbagliato far credere a un creatore che l'arte, fantasia o talento vanno a salvare persone. Casi pochino pa' l'uno.
0: Lo scultore Mario Ceroli lavora, vive da anni, decenni ormai alla Pisana, zona periferica della capitale, lì è il suo laboratorio. Seguiamo lo storico dell'arte Costantino D'Orazio.
6: Gli artisti nel corso della storia hanno prodotto opere in luoghi che hanno scelto in modo molto preciso.

0: Un tronco si apre in due e diventa un libro nel quale compare la scritta La Divina Materia. È un riferimento a Dante Alighieri, ma soprattutto al fatto che Mario Ceroli abbia lavorato sempre quasi esclusivamente con quella che è la materia da lui prediletta, il legno, che ha plasmato in figure umane che evocano quelle che sono presenti nel nostro immaginario collettivo. Dagli scarti di alcune opere negli anni Ottanta, ad esempio, produce questi atlanti nel discorso platonico sulla geometria. Ognuno di loro tiene in mano un solido, un parallelepipedo, un cilindro, un cono, fino al poliedro che ritroviamo all'interno della Malinconia di Dürer. Quello di Ceroli è un viaggio che penetra all'interno della storia dell'arte, che attraverso la materia viva produce uno spazio scenico sempre nuovo, come quello per esempio occupato dalle 365 bandiere del Progetto per la Pace. Tutte bianche, possono essere colorate da tutte le culture e tutte le civiltà del mondo, una per ogni giorno, perché in realtà nel lavoro di Ceroli, estremamente concettuale ma anche molto materico, c'è anche un senso civile forte. Una ricerca che gli ha permesso di lavorare nei più grandi musei del mondo, negli spazi pubblici e nei teatri. Maestro, qual è il suo rapporto con la materia, con il legno soprattutto?
1: Ma io credo che la materia sia la magia per la creatività. Il mio materiale, il legno, suggerisce molto, cioè veramente mi accompagna, mi prende per mano, mi fa scegliere, mi fa pensare, mi fa riflettere, mi dà delle indicazioni, mi dice quando cominciare e quando smettere, finire, perché un lavoro con questo materiale che può non finire mai. Credo che non ci sia una materia, un materiale, una rappresentazione così vicina all'uomo, come può essere un albero, come può essere il legno. Il legno è qualcosa, si può anche mangiare.
0: Quando poi entra in gioco il colore, che cosa cambia? Da dove viene il colore che lei usa?
1: Ma è entrato con le terre. Io vengo dall'Abruzzo. Io ho fatto una cosa a Verona tantissimi anni fa. Io sono andato dai Fratelli Dolci e tu sai che ho assistito a una cosa pazzesca. Sono entrato in questo posto e c'erano mucchi di questi colori che tu vedi qui attaccati alle pareti. E loro tutti impiastrati. Era un carnevale, era una festa, una gioia. C'erano dei mucchi di terre colorate, i colori delle case di Venezia, di Verona, nei dintorni del Veneto, e vengono tutte da lì.
0: Lei ha lavorato anche molto con il teatro sperimentale, con Ronconi, con il teatro alla Scala di Milano. Qual è il suo rapporto con lo spazio scenico?
1: Io adesso devo aprire una piccola parentesi. Io penso che tu possa fare un omaggio a Plinio De Martis, alla Tartaruga. Lui si è inventato una galleria. Tu ti ricordi negli anni 68, quando Plinio ha fatto una serie di mostre e si chiamava Il Teatro delle Mostre. Il Teatro delle Mostre nasce qui. È stato Sai Tuomboli, no? Che ha detto a Plinio: Plinio, perché tu non vai da Mario? Che lui fa grandi cose da legno. E lui venne a studio a Via della Stelletta. Io avevo una stanza, ma come se ne avessi avute 10. Cioè l'idea di riempire la stanza con delle assi di legno di pino di Russia che io andavo a prendere in Via della Lungara, che erano le coperture dei treni che venivano da Leningrado. Pino di Russia che non... Sai che non c'è un tarlo in tutto questo lavoro che c'è di legno, perché contengono molta resina.
0: E quando potete dovuto confrontare con il teatro, com'è andata?
1: Quello è stato Paolo Rodaelli, è lui che ha suggerito di chiamare me per fare Riccardo

0: terzo. E lì devo dire che sia Paolo Radaelli, sia Gasman, sia Ronconi hanno visto queste mie cose e hanno pensato di fare un ambiente tipicamente elisabettiano.
1: Negli anni 60 e 70 Mario Ceroli si è trovato a lavorare assieme ai grandi artisti della sua generazione, Mario e Marisa Merz, Jannis Kunellis, i grandi artisti dell'arte povera, con i quali ha portato avanti una rivoluzione della storia dell'arte che ancora oggi lo interroga di fronte ai grandi dubbi sul futuro del mondo. Riesce ad affrontarli facendo a volte riferimento al passato. Il legno viene sagomato a riprodurre i bronzi di Riace che diventano ombre che confabulano all'interno di uno spazio prospettico, oppure si ritrovano intorno ad una delle colonne su cui svetta il leone alato di San Marco, che ci porta a Venezia, evocata da questa installazione nella quale su un tappeto di solfato di rame emergono delle barche le cui vele sono scarti di volti intagliati da Ceroli per altre sculture. Sono sostenute da rami e mostrano quello che potrebbe essere uno scenario veneziano una volta che la laguna si dovesse prosciugare. Nell'opera di Mario Ceroli si fondono sempre una profondità filosofica con la prospettiva di quello che potrebbe essere il nostro destino. Mario Ceroli intaglia il legno utilizzando gli strumenti dell'artigiano, ma lo trasforma in figure che ci trasportano in un'altra dimensione. Cina è un omaggio a questa civiltà straordinaria che negli anni 60 era evocata dalla folla di persone che si muoveva in un modo estremamente ordinato. Diventa però una scultura nello spazio e soprattutto un'opera che evoca anche le modalità della pop art che produceva immagini in serie. Questa è la vera e propria magia del lavoro di Mario Ceroli, che attraversa in modo estremamente disinvolto l'arte antica, il contemporaneo, la storia, la civiltà, i nostri dubbi, ma costruisce un mondo in cui tutto viene rimesso in ordine grazie alla parola e alla sua capacità iconica di lavorare con la materia trasformandola in immagine. Non è un caso che Banca Ifis ha di recente acquisito la tenuta alle porte di Roma con i capannoni che diventeranno un parco di arte contemporanea aperto al pubblico, un patrimonio collettivo nel quale sarà possibile interrogare e comprendere il nostro tempo, grazie al lavoro del maestro Mario Ceroli.

Colpita dagli attacchi di Trump, ma nessun cambio di rotta con gli USA, dice la Premier Meloni. Il lavoro bilaterale torna alla normalità, poi torna su legge elettorale e patto europeo sui migranti. Il Senato conferma la stretta ai poteri di guerra del presidente statunitense. Trump attacca, voto inopportuno e insignificante, versioni discordanti USA e Iran sull'accordo. Nelle prossime ore il rientro di Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi e due connazionali della flottiglia terrestre detenuti in Libia, l'annuncio del ministro degli esteri Tajani. Arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV fuggito da un posto di blocco a Milano, morto l'agente che lo ha inseguito, la procura speronamento escluso, cordoglio di Mattarella e Meloni. L'ondata di caldo in Italia ed Europa per altri 10 giorni, bollino rosso oggi in 16 città, emergenza in Francia, chiuse Torre Eiffel e Louvre, 40.

tante morti annegati nel tentativo di rinfrescarsi. Portogallo-Uzbekistan 5-0, Cristiano Ronaldo nella storia, segna in 6 mondiali. Inghilterra-Ghana 0-0, Croazia-Panama 1-0, Colombia-Congo 1-0.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24. In primo piano quest'oggi sui giornali c'è sì la politica estera, c'è sì la fase che passerà e che passa tra i primi incontri di Lucerna e i prossimi passaggi di un negoziato, quello tra Stati Uniti e Iran, assolutamente delicato, ma in primo piano sui quotidiani ci sono soprattutto quest'oggi le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro al giorno della verità, la festa, la kermesse del quotidiano che proprio Belpietro dirige, che in questa intervista Presidente del Consiglio che ci ha offerto diversi spunti. Uno può essere questo, che il titolo della verità è inevitabile per certi versi partire da qui nel racconto di oggi: i rimpatri adesso si fanno grazie a me. E poi questo passaggio che però è come dire quello che poi dà titolo a tanti altri giornali: sono rimasta colpita, ma la politica non è Temptation Island. Riferimento è alle parole evidentemente di Donald Trump, agli attacchi di Donald Trump nei confronti della sua leadership. Ha aggiunto poi Giorgia Meloni: le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano, a livello continentale c'è una nuova maggioranza. Allora facciamo così, sfogliamo direttamente la verità, andiamo subito a vedere le parole della Premier, che partono però già dalla prima pagina. Attenzione, le leggiamo da qui. Sono rimasta sinceramente colpita da varie ricostruzioni che parlano di presunti video che sarebbero diventati virali per il mio atteggiamento assertivo, o dell'ipotesi secondo la quale l'obiettivo di tutto questo era riportare l'attenzione sulle difficoltà in ambito NATO. Non so se sia vero, ribadisco che non intendo alimentare questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È quello che ha ribadito anche, e ho ribadito anche, dice Meloni, nel Consiglio dei Ministri sui prossimi appuntamenti. Ritengo che Tajani abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington, dice ancora la Premier. Ecco allora l'intervista che continua poi a pagina 2 e 3 per dare un segnale, ma una volta che il messaggio è passato non c'è bisogno di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione della festa americana del 4 di luglio. Ricevimento a Villa Taverna ci sarà il 2, il governo sarà presente per rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, personalità che molto lavora per tenere saldi i nostri rapporti. Per quanto mi riguarda però voglio sottolineare che non cambio idea. La nostra politica estera non cambia rispetto agli ultimi 80 anni e di certo non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa. Qualcuno immagina che questa vicenda possa colpire gli interessi italiani, compresi quelli commerciali, mi auguro e credo di no, dice ancora Meloni. Non vedo francamente contraccolpi all'orizzonte, mi pare che la nostra attività e i nostri rapporti vadano bene anche nelle ultime settimane a livello istituzionale. Ricordo che non più tardi di una settimana fa il ministro della difesa Guido Crosetto era dal suo omologo Pete Hegseth, segretario alla guerra degli Stati Uniti, così come vedo cosa viene fatto a livelli di sistemi produttivi, esattamente come bisogna ricordare che l'export italiano è cresciuto nonostante i dazi americani nell'ultimo periodo. E però lasciamo evidenziato questo passaggio e questi due protagonisti, da un lato Pete Hegseth, dall'altro Guido Crosetto, perché uno dei temi evidentemente di relazione e di tensione tra l'Italia e gli Stati Uniti può essere, anzi è sicuramente, quello legato al riarmo. Allora, seguendo questo tipo di ragionamento, aggiungiamo alle parole della Presidente del Consiglio, alle pagine della Verità, l'apertura del Fatto Quotidiano di oggi. Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Ricordate, prima di andare al vertice europeo, Giorgia Meloni ha, come consuetudine, riferito in aula e in quell'occasione ha parlato di un rapporto spese militari sul PIL pari al 2,8%, aggiungendo però un attimo dopo lo 0,71 di questo riguarda la sicurezza.

sicurezza interna, insomma, per dirla con il Fatto Quotidiano, che sintetizza così nel titolo, poi tra un attimo vediamo l'articolo che fa questo ragionamento, ci infila dentro pure i carabinieri. In che senso? Lo andiamo a vedere. Spese gonfiate sulle armi, timori per l'export negli Stati Uniti, anche se Meloni è allontanato, lo leggevamo proprio nell'intervista alla Verità, questa prospettiva. Grana Basi, diplomazia in allarme verso Ankara quando nella prima settimana di luglio ci sarà il vertice NATO. Abbassare i toni, non mostrarsi né troppo accondiscendenti con la Casa Bianca né continuare ad attaccarla dopo lo scontro dei giorni scorsi, sia perché sono troppi gli interessi in ballo, sia perché c'è da preparare il vertice NATO di Ankara del 7 e dell'8 di luglio, in cui Meloni rivedrà per la prima volta proprio il presidente degli Stati Uniti. In vista di quell'appuntamento, fonti diplomatiche di governo spiegano che al quartier generale della NATO e a Bruxelles è scattato l'allarme sulla possibile ritorsione di Trump nei confronti dei paesi membri e anche dell'Italia. In primis per il piano di ritiro delle truppe americane dalle basi italiane in vista di un maggiore disimpegno dell'amministrazione americana, e poi in seconda battuta proprio per il tema, il capitolo delle spese militari. Meloni in Parlamento ha annunciato che l'Italia ha raggiunto quest'anno il 2,8% rispetto al PIL in spese per la difesa, ma spiegando che lo 0,71 in più riguarda quella della sicurezza e dunque farà parte di quell'1,5 di investimenti rispetto al 5% di impegno che l'Italia e gli altri paesi NATO si sono impegnati a firmare entro il 2035. All'interno di questo 0,71 sono state inserite spese legate al bilancio delle forze dell'ordine, assunzioni di carabinieri per la sicurezza delle città. Non sono state aumentate invece le spese militari in senso stretto, nonostante ieri l'Unione Europea abbia avvisato l'Italia. Fonti della Commissione hanno fatto sapere che Roma dovrà entro un mese decidere se attivare il fondo SAFE, altrimenti 14,9 miliardi potrebbero essere dirottati altrove. E allora ecco che questa riflessione, questo articolo di Giacomo Salvini ci traghetta verso il terzo quotidiano che vi mostriamo quest'oggi, ed è La Stampa. Intanto nell'apertura: difesa, ultimatum dell'Unione Europea, a rischio 15 miliardi, ma sappiamo che è un rischio teorico perché da quello che si è appreso nelle ultime settimane già non si parla più di quel target di fondi, 14,9 miliardi, 15 per arrotondare, ma qualcosa di sensibilmente meno, attorno ai 5, dunque una diminuzione evidente. Fondi per la difesa, l'Unione Europea in pressing, un mese per decidere. Bruxelles chiede a Roma di sciogliere la riserva sull'uso SAFE. Crosetto ancora una volta torna a dire: non dipende da me, dipende dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Giancarlo Giorgetti dice: scegliamo a settembre. La Commissione europea vuole avere una risposta chiara e in tempi brevi dal governo italiano sull'utilizzo dei prestiti del piano SAFE, tanto che ieri fonti europee hanno fatto filtrare una minaccia neanche troppo velata, addirittura con un ultimatum. In assenza di chiarezza, entro la fine di luglio l'Italia perderà 14,9 miliardi che le sono stati assegnati, che l'Italia aveva inizialmente richiesto. Va detto questo. In quel caso la Commissione procederà con la distribuzione dei fondi agli altri Stati membri interessati. Dal punto di vista prettamente giuridico si tratta di una minaccia scarica, e il pezzo potrebbe chiudersi qua, ovviamente, visto che già diciamo sarebbe scaduto il termine massimo. Quindi questa nuova minaccia è altrettanto scarica quanto era poco perentorio l'ultimatum precedente. Il rischio concreto di perdere i fondi potrebbe materializzarsi soltanto in autunno, quando la Commissione europea sarà chiamata a ridistribuire le eventuali risorse non utilizzate, e deve farlo entro il 31-12. Anche per questo, ancora ieri, il ministro delle Finanze Giorgetti ha annunciato che la decisione verrà presa soltanto a settembre, sulla base di considerazioni finanziarie che si intrecciano però anche con l'eventuale uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Ma gli uffici della Commissione non sono disposti ad aspettare fino a quel momento, e così ieri sono partiti alcuni pizzini, li definisce così il quotidiano La Stampa. E ovviamente questo tema diventa centrale nel racconto che fanno i quotidiani, non soltanto attorno a questo aspetto e non solo su queste dinamiche. Allora aggiungiamo alla

A nostra lettura anche la Repubblica ed entriamo all'interno del quotidiano. La Premier che oggi sente Mark Rutte con vista per l'appunto vertice NATO. Per la NATO sarà fatto il possibile. Asse con Macron sulla difesa. È un asse per certi versi naturale, intanto per l'ombrello nucleare francese, unico paese dell'Unione Europea ad avere l'arma atomica, ma naturale anche perché Italia e Francia sono paesi che hanno una grande industria bellica, allora nel percorso di riarmo può essere un fattore anche di slancio economico, anche se dati alla mano il moltiplicatore delle spese militari, l'effetto keynesiano dell'industria bellica è decisamente limitato, è poco superiore allo zero, e però questo significherebbe costruire un asse importante proprio con la Francia, un asse che non piace agli Stati Uniti, che sono l'altro grande paese, diciamo, dal punto di vista della produzione degli armamenti forte e capace di spingere lungo quel percorso e lungo quella strada. Una rivalità e una tensione che ovviamente è direttamente collegata anche alla postura americana rispetto al riarmo europeo. Allora, restando a Repubblica, il fondo safe, l'Europa in pressing su Roma, come dicevamo, e sul governo, i 6 miliardi a settembre. Le parole di Giancarlo Giorgetti: devo valutare se questi miliardi di safe come debito costano più o meno dal punto di vista degli interessi del BTP. Come qualsiasi consulente finanziario direi prendi safe se costano meno. Dopodiché Crosetto aggiunge: nessun conflitto, si vive in una situazione particolare, tutti legittimamente chiedono sostanzialmente stanziamenti, chi deve fare il bilancio dovrà dosarli saggiamente. E poi ecco l'altro passaggio di Giorgetti: fra qualche settimana, al massimo entro settembre, dovremmo andare a definire e ad approvare il percorso eventualmente del safe. Perché settembre? Beh, il quotidiano La Stampa aggiungeva già un elemento interessante, perché lì si potrebbe riaprire il capitolo procedura di infrazione, o meglio uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Sandro Iacometti, Libero: l'Italia può ancora uscire dalla procedura di infrazione, in primavera non ce l'abbiamo fatta per 1,07, che poi mal contato era qualcosa meno, ma tutto questo va considerato con vista a settembre, per l'appunto, perché il ministro dell'economia è convinto che ci siano i tempi supplementari. La realtà, ha spiegato Giorgetti ancora una volta alla festa della verità, è che il dato finale certificato da Istat e Eurostat sarà determinato, credo, attorno a metà di settembre. La probabilità di una revisione a ribasso non è altissima, ma io continuo a coltivare la speranza, anche perché non costa niente coltivare la speranza. È uno che fa di lavoro il ministro dell'economia, di costi ovviamente se ne intende. Noi abbiamo fiducia in base ai nostri dati e questo potrebbe anche accadere. Ora, tenendo conto del passo falso già compiuto quando il MEF ventilava spesso la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione già a primavera del 25, sembra difficile che Giorgetti, la cui parola preferita e più usata è prudenza, ricaschi una seconda volta nello stesso errore. Tutto può essere, ma il riferimento a settembre è stato utilizzato poche settimane fa anche da un europapavero di cui tutto si può dire tranne che abbia simpatie per l'Italia. Il riferimento è al vicepresidente della Commissione Europea, e cioè Valdis Dombrovskis, che aveva detto teoricamente è possibile in autunno, sulla base dell'eventuale rivalutazione di Eurostat, far uscire l'Italia dalla procedura di infrazione. Si direi un cavillo, infatti Iacometti scrive può sembrare un cavillo, ma i pochi decimali di deficit che separano l'Italia dai paesi virtuosi o presunti tali potrebbero fare la differenza in quella che sarà l'ultima manovra di bilancio del governo prima delle elezioni. E allora qua ecco che si manifesta questo tema, il voto. Settembre 2027 è il momento nel quale scade naturalmente la legislatura, ma tante volte si è ragionato sul fatto che un'ipotesi potesse essere quella d'anticipare di qualche mese, tornare a primavera per il voto, non consegnarci una seconda estate di campagna elettorale e soprattutto non consegnare al Paese un avvio di legislatura praticamente già in piena sessione di bilancio. Armi, consenso in calo e avversari, si rafforza l'ipotesi del voto anticipato. Secondo Bloomberg, Meloni ha condiviso con il Colle lo scenario delle elezioni ad aprile,
qualche giorno fa, settimana scorsa, 10 giorni fa, proprio Libero, il quotidiano dal

quale arrivavamo aveva già indicato un paio di date in primavera per il voto. La butta lì, tra un argomento e l'altro, senza troppo approfondire, ma lo fa due volte mentre risponde a Maurizio Belpietro. Manca un anno o poco più alla fine della legislatura. Quando arriveranno le elezioni? Tra un anno o quando sarà? Sarà un caso, ma Meloni non parla di scadenza naturale della legislatura, ne offre dettagli in più, soffermandosi su quello che avrebbe potuto essere il tema del giorno, il voto anticipato, visto che si sta nel vivo anche del dibattito sulla nuova legge elettorale, e anche di questo Meloni ieri ha parlato. Bloomberg scrive che la Premier starebbe pensando di andare ad elezioni ad aprile, e prima di Bloomberg lo aveva scritto Libero, come si diceva in precedenza. Nulla che non abbia già ampiamente raccontato i quotidiani italiani, se non fosse che l'articolo aggiunge un dettaglio particolare. Meloni ha condiviso con gli uffici del Quirinale, cioè con i consiglieri di Mattarella, l'ipotesi di anticipare il voto in primavera. Bloomberg riferisce di aver parlato con i portavoce del Presidente della Repubblica e del Consiglio, e che entrambi non hanno voluto rilasciare commenti dopo la pubblicazione dell'articolo. Lungo tutta la giornata di ieri né Colle né Chigi hanno smentito ufficialmente la notizia. Resta il fatto che all'interno del governo l'ipotesi esiste, accreditata da ministri e capogruppo della maggioranza, e più si va avanti, più il centrodestra, nello specifico Fratelli d'Italia, trova ragioni per giustificare questa accelerazione. Le regole della Costituzione vogliono che sia il capo dello Stato a sciogliere le Camere, davanti all'impossibilità di formare una nuova maggioranza, di indire le elezioni. In questo caso si tratterebbe di un pugno di mesi prima della scadenza naturale della legislatura. Il vantaggio, di cui sicuramente si terrà conto al Quirinale, è che in questo modo il nuovo governo non dovrà scapicollarsi, come è stato nel 22, per avviare il cantiere della legge di bilancio, ma i benefici su cui meditano i vertici di Fratelli d'Italia, del tutto virtuali al momento, sono soprattutto politici e si impongono su un'esigenza di parte, come quella espressa dal ministro dell'Economia Giorgetti, per il quale il voto in aprile non è possibile perché interromperebbe l'iter della legge sull'autonomia differenziata. Ovviamente poi c'è da sciogliere, prima di andare a votare, il nodo della legge elettorale e delle alleanze, che è tema che riguarda il centro-sinistra ovviamente, ma anche il centro-destra, e altrettanto ovviamente tutto ruota attorno alla nuova creatura politica di Roberto Vannacci, cioè Futuro Nazionale. Lo stop di Giorgetti al voto anticipato, per quella ragione che dicevamo in precedenza. Questo è il Corriere della Sera, siamo nelle pagine interne del giornale, e sulla Lega, dice anche il ministro dell'Economia, siamo effervescenti. L'avevamo notata questa effervescenza più o meno naturale del Carroccio nelle ultime settimane. Con un occhio al governo, l'altro al suo partito, Giorgetti lancia l'allarme. Autonomia e federalismo assolutamente non sono passati di moda. È un messaggio a entrambi, al partito e al governo, a Matteo Salvini ovviamente e a Giorgia Meloni. E per chiudere positivamente l'iter parlamentare non si può votare ad aprile. Il riferimento è all'autonomia differenziata. Le parole di Giorgetti hanno però anche un risvolto interno, perché toccano un tema che lunedì è stato al centro anche del tavolo dei territori, organismo istituito da Salvini per rinsaldare i rapporti con le diverse articolazioni territoriali del partito e per rispondere a chi al nord reclama più attenzioni. Luca Zaia, Massimiliano Federica, Fugatti e Fontana, insomma i governatori del nord più attenzioni. Luca Zaia, che del nord e del Veneto è stato governatore fino a una manciata di mesi fa. Questo ovviamente in un momento, diciamo, delicato, per usare un eufemismo del Carroccio, effervescente del Carroccio. Salta il raduno di Treviso, che doveva essere un momento anche di team building all'interno della Lega, cioè rafforzare la squadra e la tenuta del gruppo dirigente. Ma Salvini teme la resa dei conti, e racconto che firmano Cerami e De Cicco per il quotidiano Repubblica. Perché tutto questo? Perché il clima non è dei migliori, contro il segretario sono già partiti striscioni qua e là, ora anche all'interno si teme il processo al leader. Dunque il raduno leghista 4 e 5 luglio slitterà a data da destinarsi. Nell'entourage di Matteo Salvini parlano di decisione dettata da motivi logistici, insomma si negano ragioni politiche, ci sono troppi dossier sul tavolo in questa fase, dalla politica estera a quella nazionale, con il varo dello storico piano casa appena licenziato dalla Camera. E sul fronte interno, solo due giorni fa, è stato avviato il tavolo con i territori ed è il caso di lasciare

lasciare spazio ai lavori in corso senza aggiungere carne al fuoco. Di sicuro però nella cerchia del segretario in tanti avevano capito che gli avversari di Salvini nella Lega avrebbero voluto trasformare la due giorni di Treviso, pensata come appuntamento di team building, in una resa dei conti aspra, con militanti più o meno spontaneamente mobilitati con striscioni contro il leader, invocando il passaggio di testimone a Luca Zaia. Insomma, meglio rimandare. Cancelliamo tutte le sottolineature e lasciamo soltanto questo passaggio. Il varo dello storico, è sempre storico quello che accade nel nostro Parlamento, poi viene sempre superato da qualcosa che è ancora più storico, ma tant'è, piano casa appena licenziato dalla Camera. Perché lasciamo evidenziato solo questo passaggio? Perché è molto interessante e si intreccia con quello che è accaduto dentro la Lega e che può accadere dentro il centrodestra, e cioè la nascita di Futuro Nazionale, perché ieri è stato approvato questo più o meno storico piano casa. Ok, le opposizioni hanno votato contro e attenzione a votare contro anche Futuro Nazionale. Questo è il giornale, questo è il racconto della giornata parlamentare che firma Pasquale Napolitano. Approvato il piano casa, Vannacci vota con il PD che scende in piazza, Salvini esulta e i democratici fanno asse con Futuro Nazionale. Il governo porta a casa 100.000 alloggi popolari per combattere l'emergenza abitativa, la sinistra scende in piazza e Vannacci vota contro. L'aula della Camera, dopo il via libera alla fiducia, dà l'ok definitivo al piano casa, un provvedimento che porta la firma della Lega e che vede il voto contrario proprio di Futuro Nazionale, peraltro anche con momenti di aspro, altro eufemismo che utilizziamo questa mattina, tensione all'interno del Parlamento, perché Futuro Nazionale con i suoi parlamentari ha attaccato i migranti, è scoppiata una bagarre alla Camera, evocano le leggi razziali, è stato l'atto d'accusa delle opposizioni, AVS e Partito Democratico in primis, e la parlamentare del PD, Wadad Bakali, è uscita dall'aula dopo gli interventi dei deputati di Fratelli d'Italia. Nei giorni scorsi l'esponente Dem aveva letto in aula alcuni dei 13.000 commenti di odio subiti sotto il suo post sulla manifestazione dei vannacciani per la remigrazione. E a proposito di Roberto Vannacci e di Futuro Nazionale, resta il tema dentro o fuori il centrodestra con vista prossime elezioni politiche, ed è un tema, come abbiamo avuto modo di dire più volte, non irrilevante, perché in una condizione di sostanziale pareggio, sondaggi alla mano, o di parità meglio tra le due coalizioni, è un fattore che può fare la differenza, che inevitabilmente passa anche per la legge elettorale. Ecco, nel racconto del movimento di Futuro Nazionale va inserito anche Gianni Alemanno, che oggi alle 9 uscirà per aver definitivamente scontato la pena per la quale era stato condannato. Gianni Alemanno uscirà da Re Bibbia. L'articolo è di chi lo ha accompagnato per tanti anni nella sua avventura politica, Francesco Storace, destra sociale per entrambi, dentro l'Alleanza Nazionale, molti temi in comune e soprattutto tanta parte del percorso politico in comune. Ben tornato alla vita, Alemanno lascia Re Bibbia, adesso faccia il ricucitore. Questo è il titolo di un pezzo molto, come dire, sentito, lo definirei così, da parte di Storace, ma anche politicamente molto rilevante. D'altra parte, una lunghissima carriera politica quella di Francesco Storace. Rompere. Ecco, ora Alemanno, con il suo movimento Indipendenza confluito in quello di Vannacci, dovrà interrogarsi su quanti seguiranno il leader che ora torna alla politica e che ti entra nel sangue e non ti molla mai. Ne avrà di discussione Alemanno, perché come sempre nella sua vita attorno a lui ci sono le solite spinte opposte. Dannazione. Rompere o ricucire col centrodestra, ad esempio. Sembra quasi anche parlare di sé, Francesco Storace. Dal carcere probabilmente la testa virava inevitabilmente verso la prima ipotesi, rompere. Qui fuori prevarrà il ragionamento, l'amore per l'Italia, che il sindaco che sottrasse Roma alla sinistra non può veder finire nelle mani di chi vide anche lui come usurpatore con la conquista della capitale. La speranza di molti è che si metta a fare il saggio ricucitore senza cedere ad antiche tentazioni. Si nasce piromani, si cresce pompieri, in questi giorni riempirà con blocchi di appunti il suo computer, elenchi di nomi della sterminata periferia della nazione, tenterà di raggregare i seguaci di un tempo uno per uno. Alemanno è un leader
che contagiato

di sé tante anime sparpagliate nel centrodestra e in ogni partito della coalizione che governa l'Italia. Correggere e non distruggere sarà alla fine la sua scelta, questa è la visione, la profezia che fa Francesco Storace. Già costruire e non distruggere, e poi alla fine è anche l'ambizione del centrosinistra, costruire un'alleanza, immaginare questo campo largo. Ieri c'è stata la direzione del PD, la prima direzione del Partito Democratico dopo le uscite di Madia, destinazione mondocentrista dentro il centrosinistra, e Picerno, destinazione mondocentrista fuori dal centrosinistra. E ieri ha parlato Elish Line, allargare il campo, io sono pronta come leader alla direzione PD riunita a Nazareno. La segretaria Schlein chiede di visualizzare l'obiettivo. Dopo 20 anni abbiamo l'opportunità di andare insieme a un'alleanza progressista alle prossime elezioni e vincerle e cambiare il paese. Ha anche detto che c'è un pezzo di questo paese che non vuole la sua leadership, non vuole una guida progressista dell'Italia, l'establishment non mi vuole, siamo dentro il manifesto, la leader PD in direzione, sconto il fatto di essere donna e amare un'altra donna, ma se ne faranno una ragione, io vado avanti. E poi il passaggio sulla legge elettorale, non faremo passare una legge elettorale incostituzionale, così Elish Line. Ovviamente questo chiama in causa tutta la vicenda che riguarda la costruzione del centro-sinistra, compresa ovviamente la componente centrista. Renzi escluso, farò campagna anti-Movimento 5 Stelle, il leader d'Italia Viva contesta il veto dei grillini, il pezzo è di Libero e di Elisa Calessi, noi pronti a correre da soli, la lista di Onorato, auguri, lista di Onorato che dovrà anche evidentemente raccogliere le firme. In questo contesto aggiungiamo anche, chiudiamo il pezzo di Edoardo Sirignano e del Tempo, volano gli stracci tra Conte e Renzi. È tutto per quanto riguarda la lettura dei quotidiani italiani. Qualche istante di pausa, torniamo col nostro notiziario.

0: C'erano una volta le care vecchie favole. Oggi invece i nostri bambini sono sempre più spesso intrattenuti dagli schermi digitali. Il 60% al di sotto dei 4 anni, secondo un recente studio americano. Canali online che sfornano di continuo video con soggetti giocosi e innocui, ma anche clip surreali che descrivono mondi falsi, mistificanti, utilizzando spesso gli strumenti dell'intelligenza artificiale. Contenuti inadeguati, se non addirittura dannosi, che generano dipendenza e profitti infiniti. Esporre i bambini a questo tipo di filmati, secondo alcuni studi, può avere effetti negativi sul linguaggio e sullo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo. Limitiamo al massimo l'accesso a questi video, affidiamoci a piattaforme che pubblicano contenuti di qualità e aiutiamo i nostri figli a non credere a tutto ciò che vedono online, perché la battaglia contro la disinformazione inizia da piccoli.
1: Uniti contro la disinformazione.
2: Al nord tempo stabile e soleggiato, con possibili rovesci temporali, informazione nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata prevalentemente di sole, anche se nelle ore più calde si formeranno delle nubi a ridosso dei rilievi e porteranno dei temporali che arriveranno anche lungo le coste tirreniche. Anche al sud peninsulare ci sarà il sole che splenderà per buona parte della giornata. Qualche fenomeno interesserà i rilievi tra Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda le due isole maggiori, sarà una giornata soleggiata su entrambe, con qualche pioggia solo sulla Sicilia, la parte più interna. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori che raggiungeranno i 35-36 gradi.

7:30, buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie. Giorgia Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma non vuole alimentare ulteriormente polemiche. Esclude che la vicenda recente possa avere ripercussioni sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Il lavoro bilaterale deve tornare alla normalità. Spiega, non dipende da chi governa in quel momento. Botta e risposta con versioni contrastanti dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, in particolare sulle ispezioni AIEA sui siti nucleari iraniani. Trump sostiene che Teheran le ha accettate.

0: Teheran nega, rivendicando la gestione anche dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense intanto attacca il Senato dopo il voto che cerca di limitare i poteri presidenziali in guerra, chiedendo la fine del conflitto in Medio Oriente. L'ondata di caldo aumentano in Italia, le città con il bollino rosso sono ora 16, temperature roventi a Firenze, Milano, Roma, Torino, Venezia, Bologna, ordinanze varate a tutelare i lavoratori più esposti e anche i più vulnerabili tra la popolazione, urgenze e pronto soccorso con accessi aumentati, ondata di caldo intensa in particolare in Europa, in Francia, nel Finistère 68.000 interruzioni di elettricità per tutelare ospedali e ambulatori. E poi i mondiali di calcio, Inghilterra-Ghana 0-0, Croazia-Panama 1-0, Colombia-Repubblica Democratica del Congo 1-0, 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, segna una doppietta Cristiano Ronaldo, oggi Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Veniamo alla politica. Dicevamo della determinazione della Presidente del Consiglio nello stemperare le recenti tensioni con Donald Trump. Non voglio alimentare il confronto, non cambio idea. La posizione della Premier, la politica estera italiana resta la stessa. Poi la Presidente del Consiglio torna sulla legge elettorale e sul patto europeo sui migranti. Alberto Gioffreda.
1: Una storia di cooperazione talmente antica e solida che non si cancella e ridiscute per una discussione sui social media. La linea chiara, ribadita ancora una volta da Giorgia Meloni. Il rapporto tra Italia e Stati Uniti è diverso da quello personale tra i leader e in un'intervista al direttore della Verità la Presidente del Consiglio traccia quello che sarà il futuro della relazione tra Roma e Washington, sicura che non ci saranno contraccolpi.
2: Non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. In generale perché non cambio idea, ok? Non cambio idea. Sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana. Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni.
1: Ottimista anche sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Giorgia Meloni confida che ci siano tre condizioni. No al nucleare iraniano, la sicurezza dei paesi, del Golfo e soprattutto la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz. Tema quest'ultimo su cui si dice convinta che l'Italia possa fare la sua parte. C'è spazio poi per rivendicare quello che ritiene un successo a livello europeo. Il patto sui rimpatri è un nostro modello, così come aver portato ad approvarlo una maggioranza di centrodestra a Bruxelles. Sullo sfondo restano le prossime sfide da affrontare. Per l'energia, andare avanti veloci sul nucleare. Sul fronte interno, la legge elettorale.
2: Io non penso che questa sia una legge che serve al centrodestra. È una legge che serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia, perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
1: Regole del gioco che porteranno Meloni ad un confronto con le opposizioni in vista della prossima campagna elettorale e alle quali la Presidente del Consiglio riserva una battuta. Fanno il loro mestiere, può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi, loro erano scarsissimi quando hanno governato.
0: Legge elettorale e piano casa, appena approvato alla Camera, questi i temi che animano il confronto.

0: e a Fratelli d'Italia priorità nell'assegnazione degli alloggi agli italiani e più attenzione ai fragili e a chi vive in situazioni di disagio.
1: Sulla stessa linea Forza Italia, con il suo voto contrario la sinistra ha perso una grande occasione, mentre la Lega parla di un successo di Salvini che ha avuto un ruolo strategico. Nel centrodestra resta il nodo preferenze sulla nuova legge elettorale all'esame in commissione a Montecitorio e attesa in aula il 26 giugno, con Lega e Forza Italia che confermano la loro contrarietà. La riforma consentirà governabilità e stabilità, ribadiscono i meloniani, favorevoli all'introduzione delle preferenze insieme a noi moderati. Lo stabilicum è una forzatura, secondo il Partito Democratico, una trovata della destra per far rientrare il premierato dalla finestra.
2: Ma guardate che quando mettono dentro l'antipasto del premierato, loro svelano l'intenzione. Siccome non vogliono più andare avanti con la riforma costituzionale, con questa legge elettorale, vogliono realizzare il premierato per legge. E noi faremo muro in Parlamento e fuori insieme alle altre opposizioni.
1: Dai Dem critiche anche al piano casa, il provvedimento apre alle dismissioni degli immobili popolari. Pura propaganda anche per i 5 Stelle, per il governo gli unici problemi abitativi sono quelli di Meloni e Fazzolari, con Conte che partecipa al presidio degli ambientalisti contro il DDL caccia. È incostituzionale, quando saremo al governo lo abrogheremo. Duri commenti anche da Verdi e Sinistra. Per Meloni la priorità per il paese è una legge sparatutto.
3: Non capisco.
4: Ci saranno le ispezioni della IEA, sostiene il numero uno Grossi. Nessun impegno in tal senso, insiste l'Iran nei recenti accordi. Tema questo sul quale Trump, al contrario, assicura, è parte dell'intesa sul nucleare iraniano. Il presidente degli Stati Uniti intanto bolla come inopportuno e insensato il voto del Senato sui suoi poteri di guerra. New York, la corrispondente Laura Pepe.
5: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Lo abbiamo messo nero su bianco. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump, in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. Intanto il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio hanno parlato al telefono con il presidente libanese Aoun, assicurandogli che gli Stati Uniti restano impegnati a monitorare e consolidare il cessate il fuoco in Libano. Rubio, da Abu Dhabi, prima tappa della sua missione in Medio Oriente, ha ribadito che l'Iran non potrà imporre pedaggi su Hormuz. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran.
4: Dicevamo delle versioni contrastanti sulle ispezioni a IEA date da Washington e Teheran. Nessun impegno assunto in tal senso, ribadisce la Repubblica Islamica. L'ambasciatore iraniano all'ONU conferma però che i negoziati andranno avanti e per i prossimi 60 giorni Hormuz resterà aperto, anche se poi i Pasdaran sostengono di aver contingentato tutti i passaggi. Il capo negoziatore, nonché presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, è in Oman proprio per discutere della navigazione nello stretto. Atteso già nelle prossime ore il rientro dei due connazionali e attivisti della flottiglia di terra detenuti ormai da un mese in Libia, liberazione annunciata dal ministro degli esteri Tajani. Sentiamo Leonardo Sgura.
3: Dina Alberizia e Domenico Centrone sono stati rilasciati dalle autorità di Bengasi dopo 30 giorni di reclusione in un centro di accoglienza per migranti. Torneranno in Italia. La notizia l'ha data il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sin dal primo momento ha seguito la vicenda dei due attivisti arrestati il 25 maggio scorso in Libia orientale mentre trattavano con i responsabili di un checkpoint per ottenere il passaggio

0: di una carovana della Global Sumud che voleva raggiungere l'Egitto per portare aiuti e solidarietà a Gaza. La Farnesina, attraverso il consolato italiano a Bengasi, ha dato assistenza anche a un altro attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano ma con cittadinanza italiana, finito anche lui nel gruppo dei 10 fermati. Tutti sono stati espulsi con l'accusa di ingresso illegale nel territorio della Cirenaica, che è controllato appunto dal governo di Bengasi e dalle forze militari del generale Haftar. Subito dopo l'arresto dei 10 attivisti, a fine maggio, i militari avevano sgomberato con la forza l'intero campo della Global Sumud, rimpatriando circa 200 attivisti che facevano parte del convoglio, tra cui c'erano anche altri 7 italiani.
1: Roma, un concerto solidale, un gesto concreto per aiutare domani all'Auditorium Parco della Musica, Pane Ar Pane, iniziativa ideata da Elio Germano con la comunità di Sant'Egidio, titolo che rimanda a dire le cose come stanno, condividere senza lasciare indietro nessuno. Sul palco Bruno Risas, Paola Cortellesi, Danno, Elio Germano, Ardecore, Giancane, Noemi, Willy Peyote e altri, Corrado Guzzanti, Lillo, molti altri artisti che si esibiranno gratuitamente per sostenere l'attività di Sant'Egidio, mense, accoglienza, contrasto alla povertà educativa, corridoi umanitari. È il momento del nostro appuntamento con Basta la Salute, Gerardo D'Amico.

0: Salute, in primo piano in questo numero come far partire entro fine mese le case di comunità. Sentiremo i pediatri, anche loro dovranno lavorarci. E poi le difficoltà per chi si avvia alla procreazione medicalmente assistita. Parleremo dei disturbi dell'umore anche durante l'estate, soprattutto per gli anziani. La pillola contro le fake news la dedichiamo alle sedicenti camere iperbariche che molti centri di bellezza spacciano come metodo per ringiovanire, ed infine per la salute dei nostri animali la rilevazione di Noble Alliance, una organizzazione internazionale che ha valutato anche 5 città italiane. Iniziamo. Il problema di come far partire entro fine mese, pena la restituzione a Bruxelles di 2 miliardi che sono serviti col PNRR per le case di comunità, come farle partire? C'è il grande problema dei medici di medicina generale, una soluzione si sta trovando su base volontaria ma con una strutturazione. Dovrebbero garantire anche i medici di famiglia la loro presenza in queste strutture che sono essenziali per la moderna offerta di medicina, di sanità sul territorio, per evitare di andare tutti al pronto soccorso laddove bisogna andare solo per le emergenze. Il progetto è di metterci, Presidente, nelle case di comunità anche voi pediatri. La vostra posizione?
1: La nostra posizione è quella di voler dare proprio un contributo nelle case della comunità. Noi desideriamo, insieme ai medici di medicina generale e agli specialisti ambulatoriali, entrare a far parte con degli obiettivi precisi. Innanzitutto vogliamo occuparci di prevenzione, di educazione sanitaria e di assistenza al cronico, ma lo vorremmo fare con quegli specialisti ambulatoriali che hanno particolare dimestichezza in campo pediatrico. E quindi vorremmo proprio poter usufruire di cardiologi pediatri, diabetologi, allergologi, pediatri, proprio perché siamo convinti che il bambino necessiti un'attenzione particolare da parte di chi ha competenze.
0: Presidente, è la moderna medicina che è fatta di equipe, il medico condotto è di qualche decennio fa. Allora, su base volontaria, comandati, assunti, come immagina lei questa presenza?
1: Allora, noi immaginiamo, in base al numero dei pediatri di famiglia in Italia, che potrebbe bastare anche presenziare proprio in alcuni, diciamo in un numero di case della comunità che non sono pari a quelle che sono diventano attive. Per esempio sarebbe ipotizzabile creare dei percorsi di presa in carico concreta. Parliamo di due condizioni che oggi sono abbastanza frequenti: i disturbi del neurosviluppo, i disturbi della relazione. Quindi poter avere all'interno delle case di comunità dei neuropsichiatri infantili, degli psicomotricisti, dei logopedisti, cioè tutte quelle figure che ci possono aiutare proprio per poter gestire il bambino e la famiglia, sarebbe molto funzionale per la gestione.
0: Su base volontaria la vostra presenza nelle case di comunità oppure strutturati in qualche modo?
1: Allora, noi vorremmo anche andarci in modo strutturale, proprio in modo da definire, rispetto per esempio alla medicina generale, degli obiettivi di salute di AFT. Mi spiego. Il medico di medicina generale ha un debito individuale, si parla di almeno 6 ore settimanali. Sì. Per noi avrebbe molto senso ragionare come AFT, cioè dare degli obiettivi di aggregazioni funzionali territoriali di liberi professionisti.
0: E Presidente, quindi, in Italia voi siete su per giù 5.000 sì, pediatri, e ve ne mancano su per giù un 10%, quindi più di 500. È vero che c'è la denatalità, è vero che fra 4 anni ci saranno più pediatri che si specializzano, è però uno, come far fronte a comunque questa carenza? Due, c'è il progetto di Schillaci di portare l'assistenza pediatrica dagli attuali 14 anni a 18 anni, quindi aumenta il numero di vostri pazienti.
1: Far fronte alla carenza attraverso la telemedicina. Noi col teleconsulto, con la televisita, abbiamo la possibilità, soprattutto in quelle aree a popolazione sparsa, di convocare la famiglia col minore presso il nostro studio e fare dei teleconsulti con degli specialisti a distanza.
0: Anche d'estate ci sono parecchie persone che soffrono di disturbi dell'umore, che per la verità sono molto più diffusi durante la stagione invernale per la scarsità di luce. Però, al contrario, proprio per la troppa luce, per il caldo eccessivo, ma anche, professoressa, per la socialità che impone d'estate di essere tutti sereni e rilassati, che accade?
2: Accade proprio che alcuni pazienti con un disturbo dell'umore, che è il disturbo bipolare, dormono di meno, fanno molta più vita sociale, dormono male per il caldo, e il non dormire di meno produce una fase di attivazione, quindi la fase opposta alla depressione, che è più tipica infatti di questa stagione.
0: Che vuol dire disturbi dell'umore, professoressa?
2: Disturbi dell'umore vuol dire avere una alternanza di fasi, con un umore molto basso in alcuni periodi, o euforico.
0: Esatto. Parlando di disturbi dell'umore, dobbiamo distinguere fra quelli che sono dei veri e propri disturbi di cui possiamo soffrire un po' tutti noi, no? Ci alziamo un po' strani la mattina, ma quella non è una patologia, viceversa?
2: Corretto, nel senso che ci sono le fluttuazioni dell'umore che sono legate a come va la giornata, agli impegni che abbiamo, a quanto siamo felici nel nostro lavoro o al tempo, e invece disturbi dell'umore veri e propri, che sono una patologia caratterizzata dal fatto che ci sono delle fasi specifiche di malattia con dei sintomi che prevedono un intervento anche terapeutico.
0: Lì parliamo di depressione vera e propria, sì. Professoressa, sì. Che è una condizione purtroppo molto comune, soprattutto negli anziani.
2: Sì, sì, sì, la solitudine negli anziani, che naturalmente non crea malattia, non crea la depressione malattia, ma queste alternanze di umore, certo, è molto pericolosa. L'anziano, certo, per esempio, smette di mangiare regolarmente, esatto, smette di dormire regolarmente.
0: Si nutre molto spesso dei soliti,
2: esatto,
0: alimenti.
2: Esatto, prende poche cose. Sì. Questa cosa nell'arco di poco tempo, soprattutto d'estate, con il caldo, la sudorazione, provoca degli squilibri che a volte sono veramente pericolosi dal punto di vista fisico.
0: Come si mette mano a queste situazioni?
2: Per quanto riguarda la malattia dell'umore, medici, soprattutto i medici di medicina generale, che sono i primi che hanno accesso al paziente, perché noi abbiamo molto stigma. Per arrivare dallo psichiatra ci devi proprio pensare tanto. Sì. A volte arrivano da noi, sono già stati da tutti. Sì. Ci manca l'esorcista,
0: esatto,
2: e poi ci siamo noi.
0: Esatto.
2: E invece
0: perché
2: non va bene.
0: È un gravissimo errore, perché ormai da decenni le problematiche mentali si curano.
2: Sì,
0: bene.
2: La depressione in particolare è proprio una patologia che si cura bene, va solo diagnosticata.
0: E poi voi avete, professoressa, questa che è la stanza della luce. A che serve?
2: La stanza della luce serve come terapia di potenziamento nella depressione. Noi usiamo ovviamente una terapia farmacologica.

0: psicologica per il paziente depresso, ricoverato perché è un paziente grave. Abbiamo il problema della latenza di risposta, i farmaci antidepressivi sono lenti, ci mettono almeno un paio di settimane. Quello che noi facciamo qua è accelerare questa tempistica. La luce è un potentissimo trigger dell'orologio biologico. L'orologio biologico è il coordinatore di tutte le attività del nostro corpo, tra cui anche la produzione di serotonina, quindi
1: Certo.
0: ci aiuta a favorire l'effetto dei nostri farmaci.
1: La procreazione medicalmente assistita. In Italia su per giù si fanno 100.000 trattamenti e nascono 17.000 bambini. Questo è il rapporto. I centri sono 333 in tutta la penisola, ma 215 sono privati. C'è un problema di accesso a queste, professore, che restano tecniche molto costose,
2: Sì,
1: naturalmente.
2: sicuramente il privato sono tecniche costose, ma anche molto sofisticate, il che giustifica i costi.
1: Voi come società di riproduzione umana avete posto dei problemi per quel che riguarda i LEA. In che senso?
2: Ma secondo noi ci dovrebbe essere, siccome c'è un'enorme richiesta e un'altissima denatalità, ci dovrebbe essere un'apertura totale per quanto riguarda i centri che possono effettuare questo tipo di trattamento.
1: Ci sono alcune complicazioni, dite voi. Per esempio, l'attuale normativa impone di conservare, magari per decenni, gli embrioni soprannumerari. Prima era a carico della struttura, adesso è gratis solo il primo anno, poi deve pagare la coppia.
2: Assolutamente.
1: Ma quegli embrioni non possono né essere distrutti né essere donati. È un controsenso.
2: Assolutamente sì, se non si interviene in maniera adeguata su questo punto, noi avremo tantissimi embrioni da conservare, chiaramente, senza poterli utilizzare come avviene per esempio in altri paesi. Anche il trattamento di embrio-adozione o di embrio-donazione è un trattamento che avrebbe bassissimi costi per le coppie e quindi estremamente utile.
1: Poi nel Lazio c'è una situazione molto particolare, voi dite, che sta succedendo?
2: Ossia, mentre nelle altre regioni tutti i centri privati hanno potuto avere il convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, per quanto riguarda invece il Lazio sono stati messi dei paletti per cui i centri che possono richiedere il convenzionamento devono avere effettuato almeno 250 procedure, il che comporterà una fecondazione in vitro convenzionata ad elite, perché solo i centri più grandi potranno richiedere il
1: Ma questa
2: convenzionamento.
1: non è una misura a tutela del paziente?
2: No, non è una misura a tutela del paziente perché non c'è nessuno studio scientifico che evidenzia che c'è una migliore qualità o efficienza nei centri che fanno più cicli.
1: Allo stato attuale, molte coppie laziali e non solo, da molte parti d'Italia si rivolgono alla Toscana, alla Lombardia, al Veneto, sono le regioni dove se ne fanno di più di trattamenti di procreazione medicalmente assistita, ma anche lì però le strade si
2: Sì,
1: stanno restringendo perché.
2: assolutamente sì. In Toscana il budget è stato ridotto del 50% e poi dobbiamo vedere che cosa accadrà in Lombardia, che è l'unica regione che ha un doppio DRG, ossia la fecondazione in vitro viene pagata molto di più dalla regione rispetto a quanto prevedono i LEA. Quindi bisogna vedere in futuro che cosa accadrà.
3: È una bufala quella di ritenere che la camera iperbarica o l'ossigenoterapia iperbarica possa far ringiovanire la pelle. Ed è ancora più grande come bufala il fatto di ritenere che un cilindro o una cosiddetta camera iperbarica possa essere definita tale a pressioni inferiori a 1,5 atmosfere. Pertanto, attenzione. Non facciamoci spennare in centri adibiti in questo modo.
1: Più della metà degli italiani ha in casa un qualche animale, e però dicono le statistiche che nei canili, soltanto nei canili, ci sono più di 1 milione di cani abbandonati. Molti di questi lo sono per motivi economici, perché costa sempre di più mantenere un animale, soprattutto quando c'è bisogno di cure mediche, visite specialistiche, terapie molto costose, uno

0: operazione chirurgica. Noble Alliance, che è un'associazione svizzera che però opera a livello internazionale, ha fatto un'importante rilevazione. 43 città in 25 stati in tutto il mondo, e in Italia, Presidente, sono 5 le città che voi avete messo sotto i vostri fari. Per che cosa?
1: Certo, perché abbiamo voluto fare la prima mappatura delle politiche urbane per gli animali di compagnia e il legame uomo-animale, e quello che viene fuori è una fotografia in piena evoluzione. La questione quindi del benessere, della resilienza e anche della sostenibilità del nostro ambiente.
0: Perché avere in casa un animale, Presidente, soprattutto per le persone anziane, è terapeutico. Ormai ci sono intere biblioteche scientifiche che lo attestano. Allora, voi avete rilevato che in queste città è aumentato del 33% il numero degli abbandoni.
1: Certo, questo è un fenomeno che pensiamo sia la punta dell'iceberg di un fenomeno ancora molto più acuto, e che, ahimè, per rivelazione delle città stesse, fa sempre più riferimento a delle sofferenze economiche e dei costi della vita che incidono, che impattano sulle capacità di presa in carico della cura degli animali.
0: Ci sono però delle buone pratiche che si possono mettere in atto per aiutare soprattutto, per esempio, gli homeless, che molto spesso hanno con sé degli animali ma chiaramente non riescono a sopportarli, oppure quelle famiglie, virgolette, normali, che però si trovano in difficoltà economiche. Quali sono?
1: È qui che i dati italiani rivestono un'importanza, un rilievo molto particolare, perché dall'inchiesta emergono degli esempi virtuosi di città che iniziano a mettere in rete i servizi sociali da una parte e i servizi di benessere, cura degli animali, perché questi due servizi tradizionalmente in silos cominciano a dialogare tra di loro e portare delle risposte integrate per far fronte alla vulnerabilità e quindi prevenire gli abbandoni.
0: Per esempio Bologna, tra le altre.
1: Assolutamente, Bologna nel suo documento unico di programmazione ha inquadrato questa buona pratica giustamente con l'obiettivo di prevenire gli abbandoni e portare una risposta efficace alla presa in carico degli animali. Un appello a tutte le amministrazioni, a tutte le città italiane, di entrare a far parte di questo studio che continuerà nel 2027 e che ha come unico obiettivo quello di creare un ponte di dialogo tra città del mondo intero.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì della prossima settimana sempre qui su News 24, 13.40, 21.40, c'è un nuovo appuntamento con Bassa la Salute. Per rivedere, per condividere, rainews.it/storie/Bassa la Salute.

Buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi, mercoledì 24 giugno, l'imponente area di alta pressione inizia a mostrare i primi segni di cedimento sulla parte settentrionale. Dalle immagini del satellite si nota infatti l'afflusso di aria più umida e instabile di origine nord-occidentale, che già durante la scorsa notte ha portato temporali su parte delle nostre regioni. La ventilazione di provenienza prevalentemente dai quadranti nord-occidentali avrà intensità debole o localmente moderata, specie intorno alle due isole maggiori e sui bacini centro-meridionali. I mari saranno quindi generalmente poco mossi, con tendenza a un moto ondoso più accentuato sul Mar Ligure e sul Mare di Sardegna dal pomeriggio. Passiamo ora alle previsioni per oggi. Una mattinata con ampie schiarite, ma l'instabilità tornerà a farsi sentire. Dal primo pomeriggio, infatti, sono attesi rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità sulle aree alpine e su quelle appenniniche centrali e meridionali, con locali sconfinamenti verso la Liguria, zone pianeggianti di nord-ovest, coste tirreniche e parte interna delle due isole maggiori. Miglioramento invece verso le ore serali. Infine, le temperature. Ancora caldo intenso, ma con una parziale diminuzione delle massime che oscilleranno mediamente sui 32-34 gradi,

0: localizzate di 36-37 gradi saranno ancora possibili nelle pianure del nord e sulla parte settentrionale della Sardegna. Le previsioni di Meteo 24 terminano qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutto il pubblico. Oggi partiremo dall'allarme caldo perché sono 16 le città italiane a bollino rosso. C'è anche l'Europa che è morsa da questo caldo infernale. Tra l'altro la Francia in ginocchio con oltre 40 morti causa annegamento. Si parla anche del tema lavoratori che dovranno fermarsi nelle ore più calde. Insomma, questo tema sarà centrale. E poi Giulia?
0: E poi ovviamente è caldo anche il clima politico. Giorgia Meloni ieri è tornata sui rapporti con gli Stati Uniti, si è detta colpita dalle parole di Donald Trump, ma ha ribadito le relazioni con Washington non cambiano. Mentre a Washington il Senato USA va all'attacco di Trump e vota una risoluzione che limita i poteri di guerra, il presidente ribatte un voto insignificante e inopportuno. Tutto questo tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani a 2,89 euro e tavola da stand up paddle a 89 euro. Lidl vale davvero.
2: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Quando arrivano i disturbi di stomaco, prova Neobianacid. Ha una formula vegetale e un'azione rapida contro reflusso, acidità e difficoltà digestive. Lascia fuori i disturbi di stomaco. Neobianacid, da Aboca.
6: Quando è festa? Quando è...
7: No.
6: Quando è tardi? Ma neanche troppo. Quando è amore? Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
8: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
9: Tra pasti improvvisati o consumati al volo, il tuo intestino si ribella. In caso di diarrea e disturbi intestinali, puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono a succhi gastrici, antibiotici e si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata.

0: Nella Fileni, panata ma non fritta.
1: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
2: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
1: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Lo stomaco non vede il cibo come lo vedi tu.
4: In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
5: Ho portato la cena!
6: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Premia il tuo gatto come una star con gli irresistibili snack Felix Purina.
7: Che cosa vale oro per te? Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar Oligo Mag Plus per te, con magnesio. Alimenta la tua energia. Solgar, find your gold.

0: di caldo africano che sta investendo il paese e l'Europa si candida ad essere la più potente dal 2003.
1: Sono 10 anni che è così. Ecco, a questo anno è un po' prematura.
2: Cammino più lentamente, respiro più lentamente.
3: Diciamo questo confronto. Non cambio idea, sono già molto di queste funzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana. Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni.
2: La premier di italiano non lascerà il sud del paese.
4: Non abbiamo alcuna intenzione di fare entrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica negli impianti bombardati durante la guerra. Gli Stati Uniti hanno concesso all'Iran deroghe alle sanzioni sul petrolio, creati una linea di comunicazione diretta per il passaggio sicuro a Hormuz, una roadmap per l'accordo finale e un meccanismo di de-escalation per il cessate il fuoco in Libano.
5: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, lo avete visto dalla nostra copertina, tanti temi in primo piano, ancora i rapporti tra Italia e Stati Uniti. Vi presento subito i nostri ospiti, Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano, buongiorno, benvenuto. Massimo De Manzoni, condirettore della Verità,
6: buongiorno.
5: Paola Caridi, giornalista, saggista e presidente di Lettera 22, buongiorno e bentrovata. Pietro Senaldi, condirettore di Libero, buongiorno. E, insomma, l'abbiamo visto, il caldo che ha invaso tutta l'Europa, lo stiamo sentendo sulla nostra pelle anche qui in Italia, temperature davvero ostiche anche la notte. Allora, prima di iniziare la discussione in studio, vorrei andare a collegarmi con la nostra Maila Paone, che si trova in una delle 16 città con il bollino rosso di oggi. Buongiorno Maila, sei a Firenze e vedo dietro di te Santa Maria Novella, se non sbaglio.
7: Buongiorno Giulia, sì, ho uno scenario fantastico alle mie spalle. Questa è una delle città più calde d'Italia, anche per la conformazione del territorio. Siamo in una conca circondata da colline che favorisce l'accumulo di calore. Prima dicevi della chiesa, ho parlato poco fa con un parroco che mi ha detto che uno degli effetti del caldo è l'aumento della religiosità, perché i turisti si trattengono a lungo in raccoglimento dentro queste mura spesse o in rapimento davanti a un quadro, un'opera d'arte di Giotto, a un quadro rinascimentale.
5: Bene.
7: Comunque, scherzi a parte, la calura è impressionante, ci sono stati 36 gradi per oltre 6 giorni, secondo gli esperti è una temperatura mai vista negli ultimi 70 anni qui a Firenze.
5: Grazie Maila, torneremo a collegarci con te, intanto se vuoi trovare anche tu un refrigerio dentro la chiesa, noi torniamo a questo clima caldo di questi giorni.
7: Vado a pregare.
5: Ieri la premier Giorgia Meloni è tornata sui rapporti con Donald Trump. E allora, prima di iniziare il dibattito, Marco, vogliamo proprio vedere alcuni estratti di questa intervista?
8: Lo vediamo, sì, partiamo dalla clip 5. Ieri Giorgia Meloni era ospite dell'iniziativa Il Giorno della Verità, la testata del condirettore De Manzoni, e ascoltiamo alcuni passaggi. Partiamo da questo, quello più riportato in queste ultime ore dai giornali, ovvero il fatto di non voler alimentare questa polemica con gli Stati Uniti, e fa riferimento, Giulia, a quei tanti video virali, abbiamo mostrati anche noi, su quelle presunte interpretazioni di possibili gesti che possono magari avere così indispettito il presidente Trump. Vediamo.
3: Io sono rimasta sinceramente colpita

0: quando ho detto che ero colpita ero estremamente sincera. Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, appunto, con presunti video che sarebbero diventati virali, in cui il mio atteggiamento poteva sembrare un po' assertivo al di là delle dita o meno, piuttosto che le ricostruzioni che pure racconterebbero di un tentativo di distogliere l'attenzione, diciamo, dall'andamento dei negoziati con l'Iran. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto.
1: Non solo, Giulia, aggiungiamo velocissimamente un altro tassello, ovvero il riferimento al fatto che la politica estera, cito testualmente, non è Temptation Island. Lo spieghiamo al pubblico, Giulia: Temptation Island è il programma in cui delle coppie mettono alla prova il proprio amore e poi alla fine del programma decidono se continuare o meno il loro amore facendo un falò di confronto, che è un po' una cosa iconica della TV italiana. Vediamo.
0: Noi dobbiamo riportare i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse, non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma politica estera è una cosa più complessa di questo.
2: La politica estera è una cosa più complessa di Temptation Island. La Premier ha voluto usare, insomma, questa immagine che è girata tanto sui social. De Manzoni, l'intervista appunto era in occasione di un evento organizzato dal suo giornale La Verità. La prima cosa che ha ribadito la Giorgia Meloni è stata appunto che i rapporti con Washington non si toccano, non cambiano.
3: Beh, normale, cioè se i rapporti tra due stati, tra l'altro rapporti profondi di commercio oltre che di politica, saltassero per rapporti personali sarebbe grave. I rapporti personali oggettivamente

0: Il Canal San Martin a Parigi diventa una piscina a cielo aperto per chi cerca un po' di ristoro da un'ondata di calore che ieri, in Francia, ha registrato la temperatura media più alta di sempre. Non sono bastati divieti di balneazione in fiumi e torrenti per fermare ragazzi e non solo. La notte è un incubo, dice questa insegnante, la temperatura non scende, ma questi tuffi non autorizzati sono diventati un'emergenza nazionale. Un bambino di 6 anni è affogato nella Gironda in serata, portando a 42 il bilancio delle vittime da annegamento in meno di una settimana. Il governo sta rafforzando gli ospedali e l'assistenza ai più fragili. Soltanto a Parigi sono stati aperti 100 posti di accoglienza aggiuntivi per richiedenti asilo. Orari ridotti per monumenti come la Tour Eiffel e il Louvre, perché a fine giornata l'accumulo di calore è troppo forte. Nel Regno Unito sono centinaia le scuole chiuse per l'emergenza che oggi in Inghilterra e Galles è ai massimi livelli. Tradotto, il rischio è letale. Sospesi molti collegamenti ferroviari, l'appello ai cittadini è di viaggiare soltanto se strettamente necessario. In Spagna un anziano è morto per l'ondata di calore, le temperature in diverse regioni superano i 45 gradi.
1: L'ora del calore è che non si può salire.
0: Con quest'afa uscire di casa è una sfida, dice questa ragazza. L'allerta rossa nel paese durerà ancora per tutta la giornata di oggi, nella speranza che poi le temperature inizino a diminuire.
2: Alle battute finali a Roma il processo per la morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo. Dopo la requisitoria contro i 4 agenti dei servizi segreti egiziani, oggi la parola passa alle parti civili. Dall'aula bunker di Re Bibbia ci aggiorna in diretta Maria Chiara Grandis.
3: Un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, queste le richieste della procura ieri dopo una lunghissima giornata in cui l'accusa ha ricostruito tutta la dolorosa vicenda della morte di Giulio Regeni puntando il dito contro il governo del Cairo che ha protetto e continua a proteggere i 4007 egiziani che non si sono mai presentati in aula. Anche oggi il popolo giallo, come durante tutto il processo, ha voluto esserci per portare solidarietà alla famiglia di Giulio, alla madre e al padre protagonisti in questi 10 anni della forte richiesta di verità e giustizia per l'assassinio del figlio. Tra loro ancora una volta è arrivata oggi anche la segretaria del Partito Democratico Elie Schlein, che da sempre li sostiene nella loro lunga battaglia. Oggi qui al giorno delle parti civili dalle 9 sta parlando la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, che più volte si è commossa ricordando Giulio e la fatica dei suoi genitori per poter arrivare fino a questo punto. Una famiglia diventata emblema di richiesta di giustizia. Ha detto, hanno lottato a mani nude contro un regime senza mai perdere la dignità né farsi contaminare dall'odio. Ma ora sentiamo le sue parole, poi la linea a voi.
4: Avvocato, ieri è arrivato addirittura al procuratore capo a sottolineare la mancanza di collaborazione dell'Egitto.
5: Sì, beh, noi ci siamo abituati, insomma, però andava detto da quella voce, visto che ancora molti rappresentanti del nostro governo sostengono che il governo egiziano collabora tutte le volte che stringono le mani di qualche ministro o addirittura anche di Al-Sisi, dicono no, ma l'Egitto ha detto che collabora, beh, il procuratore capo ha ribadito che non è così.
2: Nel carcere milanese di San Vittore questa mattina l'interrogatorio del 18enne alla guida dell'auto finita in un canale all'alba di domenica a Senago, nel Milanese. Un incidente costato la vita a 3 suoi amici. Elena Scarrone.
6: Nessun commento dall'avvocatessa di Gabriele Popovici dopo un'ora di interrogatorio nel carcere di San Vittore. Il 18enne è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. La procura di Milano, che indaga sul tragico incidente a Senago, nel quale hanno perso la vita 3 diciassettenni di Paderno Dugnano, Lorenzo Benin, Riccardo Provasi e Camilla Copparoni, ha sollecitato la convalida dell'arresto per il pericolo di reiterazione del reato e inquinamento delle prove. A bordo dell'auto, domenica scorsa all'alba, c'erano 9 ragazzi. I sopravvissuti hanno raccontato che il 18enne al volante avrebbe accelerato proprio in prossimità della curva, nonostante gli amici urlassero rallenta. Dopo aver sfondato un parapetto di ferro, l'auto si è capotata finendo nelle acque del canale Villoresi. Intrappolati fra le lamiere, in 5 sono riusciti a riemergere e mettersi in salvo. Secondo le testimonianze, Popovici, una volta raggiunto a nuoto alla riva, è tornato indietro cercando disperatamente di salvare gli amici. Ha tentato invano di rianimare Camilla sott'acqua, priva di sensi. Il 18enne aveva un tasso alcolemico di 1,61 grammi per litro. Il limite per i neopatentati è 0. La procura conferirà nelle prossime ore l'incarico ai medici legali per l'autopsia sui corpi delle 3 vittime.
2: Il caso delle 2 sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate dopo 2 settimane a casa di una lontana parente. Domani gli interrogatori dei 3 fermati. Da Sulmona ci aggiorna in diretta.

0: Berta Mancinelli.
1: Si terrà proprio qui in tribunale l'interrogatorio di garanzia. La madre delle ragazzine è reclusa nel carcere di Teramo. Ieri ha ricevuto la visita della garante regionale per i detenuti, Monia Scalera, preoccupata per le sue condizioni. È alla prima reclusione, è un'incensurata, 39enne, e quello è un penitenziario tristemente noto per i suicidi, proprio ieri l'ultimo. Sono invece nel carcere di Sulmona il padre, ovvero il nonno materno, e il compagno della donna che avrebbero prelevato le ragazzine a Civitella Alfedena il 7 giugno nella notte, accompagnandole poi a Formia. Proveranno domani dunque a spiegare le ragioni di quello che per il procuratore capo Luciano D'Angelo è un sequestro volontario aggravato, frutto di un amore genitoriale malato. Ma ascoltiamo il riepilogo dell'intera vicenda nel servizio di Francesca Malaguti, poi la linea può tornare a Milano.
2: L'accusa è una sola, sequestro di persona aggravato, ma sono in due carceri diverse. Valentina D'Acunto, la mamma delle due ragazze, nella casa circondariale di Teramo, e suo padre Marco D'Acunto e il suo compagno Vincenzo Esposito, reclusi a Sulmona. I due uomini in isolamento vengono descritti come increduli, quasi non comprendessero la gravità delle azioni per cui sono indagati. Nelle prossime ore ci sarà il primo confronto col giudice per l'udienza di convalida dei fermi. Le carte della procura prospettano un forte pericolo di fuga per loro e ricostruiscono modi e tempi con cui avrebbero organizzato la sottrazione delle due sorelle di 12 e 16 anni dalla casa famiglia. Avevano acquistato 10 schede telefoniche con falso nome e ne avevano usate solo 3, scrivono gli investigatori. L'ipotesi è che le altre servissero per fuggire più lontano con le ragazze. Nella vecchia sentenza del Tribunale di Cassino, che aveva tolto le figlie alla madre restituendole al padre, Valentina D'Acunto è descritta come capace di manipolare e condizionare le figlie per allontanare da loro il papà, senza preoccuparsi dei loro bisogni. Il sindaco di Minturno, che al momento rimane il loro tutore legale, è stato tra i pochi a incontrarle dopo il blitz che le ha fatte ritrovare.
3: Stanno bene innanzitutto, ovviamente sono ancora in fase di recupero. Nelle prossime ore le rincontreremo e poi cercheremo di attivare una serie di progetti di sostegno alla genitorialità, in primis per il padre, e poi quando sarà chiarita la vicenda giudiziaria va affrontato anche il tema del recupero della madre.
0: Mondiali di calcio, dopo l'iniziale passo falso, Cristiano Ronaldo segna una doppietta ed entra nella storia. Tutte le partite nel servizio di Maddalena Montecucco.
4: Tutti lo volevano, tutti lo aspettavano e lui alla seconda giornata non ha mancato all'appuntamento. Cristiano Ronaldo si sblocca il mondiale, al suo sesto mondiale. Nessuno come lui ha segnato in così tante edizioni della Coppa del Mondo. Contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è lui ad aprire le marcature con una girata in area da bomber di razza, e ci mancherebbe. E come ogni bomber di razza raddoppia in contropiede e si porta a quota 2 nella classifica marcatori, 10 in quella all time, come a dire sto arrivando. Il Portogallo però non si ferma e ne segna altri 3. Nuno Mendes fa il momentaneo 2-0, il 4-0 arriva con un'autorete, mentre il gol della manita lo firma, udite udite, Rafa Leao, che si ritrova dopo la peggiore annata con il Milan. Serata no invece per l'Inghilterra, che domina ma non trova la rete, e questa è una notizia, contro il Ghana. Evidentemente i sortilegi degli stregoni africani hanno ottenuto il loro effetto. Kane e compagni centrano pure la traversa, ma la partita non va oltre lo 0-0. Vince seppur di misura la Croazia contro Panama, Modric e compagni basta la rete di Budimir. Stesso risultato per la Colombia contro la Repubblica Democratica del Congo, 1-0 con gol di Daniel Munoz. Questa sera in campo la Svizzera contro il Canada per prendersi la testa del gruppo B, nella notte anche Marocco-Haiti e soprattutto Scozia-Brasile.
0: Cinema ora, perché esce giovedì nelle sale Ave Maria il primo film firmato da Fortunato Cerlino, Marco Cosenza.
5: Chi sei tu?
6: È una storia che si sviluppa in questa provincia del mondo, quasi un territorio senza bandiera, dove i sogni vengono accartocciati, vengono costretti, vengono fatti inchinare a un senso del reale che non sempre poi è quello vero.
7: Così Fortunato Cerlino parla di Ave Maria, il suo esordio alla regia presentato al Baria Film Festival, ispirato a Se vuoi vivere felice, il libro in cui racconta la sua difficile infanzia a Pianura, periferia di Napoli, e il riscatto grazie a un insegnante che incoraggia i suoi sogni.
8: Che cosa ci insegna la storia del primo viaggio dell'uomo sulla Luna?
7: Nei panni del protagonista Salvatore Esposito.
9: Tu non vuoi capire che cose sono cagnate.
7: In Gomorra erano padre e figlio, Don Pietro e Jenny Savastano, qui regista e attore di una storia che è l'altra faccia di Gomorra.
10: Ma raga, ti piace studiare? Perché se ti chiamano astrologa?
7: Quella di chi non si lascia schiacciare dal degrado, dai pregiudizi e da un

0: Un destino che sembra già scritto, anche se in realtà non lo è.
1: Chi nasce tondo non può morire quadrato. Ecco, i bambini sanno che questo non è vero. E bisogna credergli, e bisogna non convincerli del contrario. E devono avere la forza di farlo.
2: Torna tra poco Fuori TG, Maria Rosaria De Medici, di cosa parlerete oggi?
3: Torniamo a fare i conti, Paola, sulla questione economica come riflesso di quello che è successo in questi mesi tra Stati Uniti, Israele e Iran, con Carlo Cottarelli e Greta Cristini, tra pochissimo.
2: Linea dunque a Fuori TG, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.

0: ha visto i ribassi dei carburanti?
1: L'ho visto molto bassi, proprio bassi bassi i ribassi erano, e quello che ci aveva promesso il governo di elevare le accise non ce l'ha fatto.
2: Sui carburanti pochissimo, anche perché penso che l'accordo è stato fatto da poco, quindi ancora non è che si possano vedere così tanto, perché sulla verdura, frutta e carne i prezzi erano altissimi, quindi secondo me dovremmo aspettare un pochino.
3: Non ho avuto tempo di vederli perché quando devono alzare i prezzi li alzano in anche due giorni, quando invece li devono abbassare deve passare molto più tempo.
0: I carburanti cominciano a scendere anche se non abbastanza, è tornata più gente a fare,
4: sì,
0: fornimento?
4: Esattamente, cominciano ad aumentare sempre di più, sempre di più, più scende più la gente comincia ad arrivare.
0: Gli ha visti dei ribassi sugli alimentari dopo l'accordo Stati Uniti-Iran?
5: Assolutamente no, ho visto solo dei rincari pazzeschi su tutta frutta e verdura. Vengo ora a prendere le mele, sono aumentate, tutto, non c'è più concorrenza, è impossibile fare la spesa con prezzi bassi. Non so come fanno le famiglie in genere ad andare avanti perché è diventato tutto inaccessibile.
6: Questa era la nostra copertina firmata da Niccolò Bellagamba e Sole Marrama. Siamo collegati col professor Carlo Cottarelli. Buongiorno economista, bentornato nostro ospite. Ha sentito le interviste? Buongiorno.
7: Buongiorno. Purtroppo ho sentito. No, ci vorrà un po' di tempo perché scendano i prezzi qualcosa sulla benzina e sul gasolio. È sceso, ma teniamo conto che viene eliminato il taglio delle accise, che adesso è rimasto soltanto un po' per il gasolio. Poi c'è un altro problema di fondo: la gente ha per questa percezione di non arrivare a fine mese perché ancora non si è riassorbito la botta dell'inflazione del 2021-2022, quindi le retribuzioni all'inizio di quest'anno stavano ancora all'8% in termini di potere d'acquisto sotto il livello di inizio 21. E quindi se anche adesso i prezzi un po' scendono, come dico, c'è ancora quella botta da riassorbire, che può essere riassorbita soltanto se ci sono aumenti di retribuzioni, perché non è possibile pensare che i prezzi scendano all'8%, se ci sono aumenti di retribuzione nei vari rinnovi contrattuali. Credo ci sia spazio per le imprese per essere un po' più generose, tenendo conto che nel 2021-2022 i salari sono stati tagliati non perché c'era meno produttività, ma soltanto perché i prezzi sono andati su molto rapidamente e poi sono rimasti alti.
6: Allora, però non vorrei essere troppo pessimista, professor Cottarelli, anche per le persone che ci stanno seguendo da casa e che magari sperano, aspettano qualcosa, però lei non crede che dobbiamo arrivare a gennaio del 27 per vedere qualcosa sul fronte del potere d'acquisto degli stipendi, delle pensioni?
7: No, dunque, in termini di alcuni prezzi, tipo la benzina e il gasolio, lì la riduzione ci sarà, non è che quelli scendono. Io parlo del livello generale dei prezzi e purtroppo lì, se non aumentano le retribuzioni ai vari rinnovi contrattuali, è difficile che si torni ad avere un potere d'acquisto come le retribuzioni avevano a inizio 2021, perché questo richiederebbe un taglio dei prezzi generalizzato dall'8%, che è impossibile che ci sia. Ci deve essere un recupero delle retribuzioni.
6: Esatto, era questo il mio dubbio. Buongiorno e bentornata all'analista geopolitica Greta Cristini, ben arrivata.
8: Grazie.
6: Ben arrivato a Niccolò Bellagamba che sta con noi in studio questa mattina, sta seguendo gli ultimi aggiornamenti, sì, delle borse, li vedremo tra un attimo, però prima, Greta Cristini, volevo fare il punto su questa fragile situazione, no? Da questo preliminare accordo poi arrivano notizie tipo se non aprono gratuitamente Hormuz noi ripartiamo, insomma c'è preoccupazione.

0: sì, ma se guardiamo, se leggiamo alla lettera il memorandum of understanding, il protocollo d'intesa firmato dal presidente Donald Trump e dal presidente iraniano Pezeshkian, all'articolo 5 si prevede proprio che Oman e Repubblica Islamica dell'Iran avranno essenzialmente una sovranità bilaterale nella gestione futura della sicurezza marittima e dei diritti di passaggio. Sappiamo che storicamente l'Iran contesta il regime di passaggio di transito determinato dall'UNCLOS, che è praticamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare per quel che riguarda lo stretto di Hormuz, e sicuramente quindi Teheran sfrutterà diciamo così, gli effetti della guerra, quindi la necessità delle riparazioni economiche, la necessità di garantire appunto la sicurezza del passaggio per una propria questione di sicurezza nazionale, per imporre, se non dei pedaggi, comunque il pagamento di quei servizi marittimi di scorta, o comunque sia di creazione di un corridoio che, ricordiamolo, è necessario e su cui l'Iran resta protagonista, perché le mappe delle mine, sia di fondo che ormeggianti, ce l'ha l'Iran, e chissà se vorrà condividerle con le marine europee o con chi sarà interessato nello sminamento.
1: Anche noi, no? Siamo tra quelli che dovrebbero partecipare a questo sminamento. Allora, vediamo adesso, torniamo all'aspetto economico. Facciamo il punto su quello che è successo con Niccolò Bellagamba.
2: L'accordo firmato tra Stati Uniti ed Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz hanno fatto crollare il petrolio da oltre 100 dollari a meno di 75, facendo tirare un sospiro di sollievo all'economia mondiale, anche se gli effetti sul caro vita dureranno per mesi e le previsioni di crescita sia per gli Stati Uniti sia per l'Europa sono state ridotte. Gli effetti sull'economia del blocco prolungato dello stretto di Hormuz, da cui passa il 20% del petrolio e del gas liquefatto mondiale, dureranno ancora nel tempo, ma le materie prime non dovrebbero più scarseggiare. Gli oltre 100 giorni di conflitto hanno già aumentato di oltre 30 miliardi di euro il costo della pesante fattura dell'Unione Europea per i combustibili fossili. Inflazione su base annua in Italia al 3,2%, un record che non si vedeva dal settembre 2023. Il caro energia ha avuto effetti anche sui costi degli alimentari e dei beni e servizi. L'Unione Consumatori fa i conti e attacca. In tre mesi, da febbraio a maggio, i prezzi sono decollati del 2%, maggiori costi pari a 505 euro su base annua per la famiglia media, maggiori spese pari a 734 euro per coppia con due figli. Se l'inflazione su base annua sarà confermata al 3,2%, si avrà un aumento complessivo del costo della vita di 819 euro per la famiglia media. Per una coppia con due figli le maggiori spese saranno pari a 1.157 euro.
1: Oh, l'abbiamo detta che è instabile la cosa, che questa è instabile questa tregua, no? L'abbiamo detta poco fa con Greta Cristini. Adesso vediamo i mercati come assorbono tutto questo, e poi vorrei il commento del professor Cottarelli. Bellagamba.
3: Sì, Maria, allora guarda, sono due i temi che muovono i mercati, ed è in primo piano l'accordo di tregua tra Iran e Stati Uniti con la riapertura dello stretto di Hormuz, e poi il problema dei tecnologici. Ieri c'è stato un tonfio di mattina nelle borse asiatiche, perché si teme che ci sia la sopravvalutazione dei titoli dei semiconduttori e dei produttori dei chip per i data center dell'intelligenza artificiale, e il mercato si domanda se queste enormi spese per i chip poi produrranno utili alla stessa altezza. Allora, in questo istante le borse europee aprono con cautela. Milano perde lo 0,35 e torna sotto la soglia psicologica dei 52.000 punti, ma ricordiamo che tutte le borse europee sono più alte di prima dell'inizio della guerra e hanno recuperato oltre 1.500 miliardi di perdite, quindi sono sopra il valore. Continua a dominare il risico bancario, con Monte dei Paschi quasi agli 11 euro, perché la guerra sulle banche è cominciata e non è finita. E debole anche le altre borse europee, ma non tanto. Parigi in questo istante anzi è girata in positivo, più 0,25%, Londra più 0,10%, Francoforte meno 0,30%. Stamani le borse asiatiche hanno aperto contrastate. Vediamo il cartello: la prima è lo Standard Poor's di New York, quindi ieri l'indice principale americano ha chiuso in negativo per il timore sui tecnologici. Tokyo, vedete, ha chiuso in calo dello 0,81, mentre le borse cinesi stanno recuperando dei tonfi di ieri sui tecnologici. Oh. In questo istante a Milano il petrolio scende ancora, quindi i mercati credono che ci sarà la riapertura gratis di Hormuz, cioè senza il pagamento dei pedaggi, sotto i 75 dollari il Brent, addirittura 72 dollari il petrolio americano. E crolla anche l'oro, che è un bene rifugio, era arrivato a quotare oltre 5.000 dollari l'oncia, ora è 4.000, quindi c'è meno paura sui mercati per la stabilità geopolitica.
1: Allora, il professor Cottarelli aveva già detto in tutte queste settimane che comunque i mercati reggevano in qualche modo, perché stimava anche lei, no?

0: Professor Cottarelli, che alla fine un accordo, per quanto fragile, si sarebbe trovato. Vogliamo leggere però questi ultimi dati? Io tra parentesi le confesso che stamattina lo volevo fare il pieno, poi sono passata davanti ai distributori, ho detto dai, aspettiamo qualche altro giorno.
1: Sì, no, dovrebbero scendere ulteriormente. Il prezzo del petrolio stamattina adesso è intorno a $72. Per West Texas Intermediate, il WTI era intorno ai $72, quindi contro i $60 del livello pre-guerra. Per quanto riguarda le borse, lì effettivamente ci sono due tendenze in atto: una appunto è l'ottimismo relativo all'accordo di Hormuz, l'altra è quello che è successo ieri, la paura della bolla tecnologica. Lì effettivamente c'è un rischio perché si stanno facendo enormi investimenti a debito anche, il debito delle imprese tecnologiche sta crescendo molto, si scommette sul fatto che questi investimenti daranno enormi profitti in futuro. C'è un rischio, rimane un rischio, non credo che quello che è successo ieri indichi che adesso è arrivato il momento in cui la bolla scoppia, nel senso che ci deve essere secondo me qualche motivo fondamentale che cambia le aspettative, quindi io mi aspetto che l'episodio di ieri sia abbastanza temporaneo, però il rischio che ci sia una bolla esiste e sinceramente c'è incertezza su questa cosa perché non sappiamo quanto sarà effettivamente il rendimento di questi investimenti.
0: Invece abbiamo lasciato da parte finora un altro aspetto, questo delle ispezioni, Greta Cristini, ai siti nucleari, e ci sono su questo, anche questa mattina abbiamo ascoltato di nuovo, Rubio ne ha parlato, insomma ci sono dei punti di vista, diciamo, vorrei dire, molto lontani.
2: Sì, allora ci sono delle dichiarazioni contraddittorie da parte di entrambi. La cosa che mi fa sorridere personalmente è J.D. Vance, il vicepresidente, che esulta al ritorno appunto dell'ispezione dell'AIEA, a capo appunto di cui c'è Raffaele Grossi, lo conosciamo, come se fosse qualcosa appunto di, non so, un raggiungimento storico. Ricordiamoci che l'accordo sul nucleare di Obama del 2015 prevedeva esattamente questo. E su quello comunque l'Iran, diciamo così, manteneva quella sovranità per impedire appunto alle delegazioni degli esperti appunto indipendenti di entrare qualora appunto non volessero o volessero magari nascondere un programma di arricchimento che procedeva. Ricordiamo che il limite secondo l'accordo del nucleare di Obama era di 3,65 di arricchimento dell'uranio. Sappiamo che dopo la fine insomma dell'accordo da cui si è sottratto Trump stesso siamo arrivati a oltre il 60% di arricchimento. Quindi un programma che sicuramente non è pacifico come dicono gli iraniani, però ecco, di base la

0: all'Iran in ottica di ripresa economica. Questo accordo, quello attuale, il protocollo d'intesa, prevede già un sistema regionale di aiuto all'Iran per la ripresa economica del valore di 300 miliardi di dollari, che Trump però dice non li pagheremo noi, ovvero dice li pagheranno i paesi arabi, quindi tutto starà sul negoziato.
1: Vedremo. Intanto, come noi consumatori, cittadini, siamo preoccupati dei rincari e quindi viviamo nell'incertezza, così anche potrebbero fare e fanno in parte le imprese, però comunque le imprese italiane continuano a fare affari e ad esportare. Niccolò Bellagamba.
2: Business goes on, gli affari vanno avanti, la tempesta politica tra Trump e Meloni non impedirà che proseguano le relazioni economiche tra le due sponde dell'Atlantico. Gli imprenditori italiani sono con il fiato sospeso perché il commercio deve continuare. I numeri dell'interscambio Italia-Stati Uniti sono esemplificativi. Le esportazioni italiane verso il mercato americano hanno raggiunto 70 miliardi contro importazioni per 35 miliardi, segnando dunque un avanzo commerciale di 35 miliardi a vantaggio del nostro paese. Gli Stati Uniti sono il secondo mercato di esportazione per l'Italia dopo la Germania. Il settore farmaceutico ha instaurato una forte e solida relazione con Washington, è tra i settori trainanti insieme ai settori tradizionali, l'agroalimentare, i macchinari, l'arredamento, la moda. Nel 2025 l'export italiano è aumentato complessivamente del 6,6% e nella classifica generale dell'esportazione l'Italia ha sorpassato il Giappone. La graduatoria mondiale vede davanti all'Italia soltanto tre giganti, Stati Uniti, Cina e Germania. Il sorpasso del nostro paese sul Giappone è il risultato di un capitalismo diffuso fatto di migliaia di imprese esportatrici. La parola chiave è la diversificazione produttiva italiana.
1: Professor Cottarelli, come rilegge questi dati?
3: Beh, visto che la domanda interna è abbastanza debole perché il potere d'acquisto delle famiglie italiane non è altissimo, noi però siamo stati bravi a vendere molto all'esterno nonostante i dazi, perché la qualità dei nostri prodotti va bene. La produzione industriale negli ultimi mesi non è andata male, anche l'ultimo dato, un aumento di 0,5% in aprile, soltanto nel mese di aprile. L'occupazione continua a crescere, si era fermata, ma ad aprile c'è stato un nuovo aumento. L'economia italiana tiene, io credo che alla fine di quest'anno non è che abbiamo tassi di crescita spettacolari, però credo che potremmo finire con una crescita un po' più alta di quella del governo, che prevede il governo. Adesso siamo a 0,4-0,5 sia per il governo che per le principali organizzazioni internazionali. Alla luce, se non ci sono cambiamenti nel prezzo del petrolio, si potremmo arrivare a qualcosa più vicino all'1% che allo 0,5%, però, secondo me. La capacità di esportare ce l'abbiamo ancora.
1: Allora, però, Cristini, intanto è cambiato il mondo. Non è più il tempo della globalizzazione come l'avevamo conosciuta fino a qualche anno fa. È cambiato, sta cambiando tutto. Sul fronte degli scambi commerciali si giocano i rapporti di equilibrio fra le grandi potenze. E noi come piccola Europa che fine facciamo?
0: Allora, sicuramente il futuro dello Stretto di Hormuz, per quello che abbiamo già detto, determina e formalizza la fine della globalizzazione intesa come controllo militare della libertà appunto di navigazione di questi stretti e colli di bottiglia su cui passa, ricordiamoci, l'80-90% di tutte le cose che compriamo e acquistiamo. Quindi da questo punto di vista l'egemonia americana intesa come globalizzazione marittima è finita, lo hanno certificato gli stessi americani, che non hanno più i dispositivi eventualmente evidentemente militari per assicurarla, e quindi si devono rifare appunto agli alleati o comunque sia a situazioni anche in perdita, se vogliamo. L'Europa da questo punto di vista è, come dice il primo ministro canadese, rispetto alle medie potenze più oggetto che soggetto geopolitico, cioè rischia di finire nel menù, e in particolar modo rischia di finire nel menù della competizione tecnologica, commerciale fra le due massime potenze, quelle probabilmente che si incontreranno in un G2 tra Stati Uniti appunto e Cina, che stanno andando avanti ormai da tempo, da prima della guerra commerciale di Trump, in quella che viene definita dagli studiosi interdipendenza armata, cioè essendo impossibile il accoppiamento delle due economie, perché troppo appunto interdipendenti, si attuano delle policy, se vogliamo, di intervento statale nell'economia. La Cina ci è già abituata perché è un regime autoritario, autocratico, gli Stati Uniti ormai da tempo, già da Obama, stanno portando avanti.
1: Beh, vediamo se noi lo faremo una politica di intervento statale su questi aumenti, Niccolò Bellagamba.
4: Sì, allora per non finire nel menù e sedersi al tavolo, come si dice nella diplomazia internazionale, bisogna che i rincari pesino meno sulla nostra economia europea e la crescita sia meno stagnante. E ha lanciato l'allarme il governatore Banca Italia.

0: campanetta dicendo che l'Europa deve fare di più, si deve dare una sveglia. In sostanza ha chiesto due cose: l'eurobond, quindi debito comune per fare gli investimenti europei e quindi portare avanti la crescita europea, e poi anche un'accelerazione sull'euro digitale, perché la moneta europea deve essere più forte come il dollaro e poter essere utilizzato ovunque. Ha chiesto anche più concorrenza, perché quando ci sono i rincari sull'energia uno dei motivi è anche la scarsa concorrenza. La vediamo anche nel settore delle assicurazioni, dove i premi assicurativi, vedete il cartello, aumentano sempre più dell'inflazione. Guardate l'RC Auto,
1: lo
0: più 4,5%, più 5,9%. L'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ha aperto un'indagine conoscitiva insieme all'antitrust su questi rincari, e poi ci sarà l'arbitro assicurativo a cui i consumatori si possono rivolgere per essere tutelati. Quindi più investimenti europei,
1: professor,
0: più concorrenza.
1: Professor Cottarelli, che cosa possiamo fare? Noi come Europa, insisto, siamo un po' fragili.
2: No, ma quello che ha detto Panetta è giusto, come è stato detto anche quello che ha detto Draghi, quello che ha detto Letta, però al tempo stesso, passata forse inosservata parzialmente la notizia di venerdì scorso che alla riunione del Consiglio europeo a Cipro non si è riusciti a trovare un accordo sulla proposta di un minuscolo aumento delle risorse dell'Unione europea, dall'1,1% del PIL a 1,15% del PIL. Neanche su questo c'è stato accordo, non parliamo delle emissioni di Eurobond. Quindi non c'è niente da fare, finché non i paesi europei, poi non solo le istituzioni europee, finché i paesi europei non si mettono d'accordo per fare più cose insieme, è impossibile fare queste iniziative che sarebbero necessarie per raggiungere un volume di attività, compreso nel settore tecnologico, certo, adeguato alla competizione con gli Stati Uniti e con la Cina.
1: Io la ringrazio, ringrazio i nostri ospiti di oggi, voi che ci avete seguito, noi domani torniamo
2: grazie
1: qua.
2: Grazie a voi.
1: Grazie professor Cottarelli, grazie Greta Cristini, e domani parleremo dei mondiali ancora una volta. A domani, arrivederci.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 €.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Vi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
2: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
0: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
7: Scusa Mario, ho una chiamata
8: sono
7: sotto.
8: Sono io, non riattaccare.
7: Non ci penso proprio.
8: Oramai sono il vostro portafortuna, eh?
7: Portafortino? E dove sei finito?
8: Lontano da tutti.
9: Dove non c'è la fibra, hai il wifi di TIM con l'antenna 5G. E per la seconda casa costa la metà.
8: E adesso devo andare perché ho avuto un'idea per il ritornello.
7: E io ritornello a parlare con
9: Vieni nei negozi.
10: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
11: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: È in edicola F. Ambra, meglio sveglia che buona. NEC, beato tra le...

0: Le mie donne, i profumi che risvegliano i sensi, moda, lo stile eclettico. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice, solo 2,90€. F, donne a testa alta, Cairo Editore.
1: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
2: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
3: Con Trivago è facilissimo.
2: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
3: Ecco come si vince da campioni.
2: Hotel Trivago.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Quando parliamo di cambiamento climatico, del pianeta che cambia, qualche volta abbiamo una sensazione di impotenza, anche il sottoscritto, nel senso che sappiamo che il mondo cerca di fare qualcosa, ma le risposte spesso non sono all'altezza della sfida che abbiamo di fronte e tendiamo qualche volta ad avere un atteggiamento di fondo pessimistico, per non dire apocalittico. Oggi sono con noi due ospiti che mi permetto di definire due riformisti, cioè conoscono benissimo i dati, sanno delle difficoltà che abbiamo di fronte, ma ci consigliano anche degli strumenti e dei modi per non, fra mille virgolette, perdere questa sfida. Giulio Boccaletti è un fisico, è il direttore scientifico del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, ha insegnato anche a Oxford e a Boston, ha scritto Il futuro della natura, soluzioni per un pianeta che cambia. Giulio Boccaletti, benvenuto.
1: Grazie.
0: Antonio Galdo è un compagno di strada, un amico, qualche volta con lui abbiamo ragionato soprattutto in modo pratico sul che fare. E questo è un libro destinato soprattutto ai ragazzi, ai liceali, agli adolescenti, frutto di mille visite nelle scuole, Antonio, no? Antonio è un giornalista, è soprattutto un esperto di questi temi, di spreco, e ci aiuta davvero, e il titolo del libro è Non è ancora tardi, a dire, a confermare quello che provavo timidamente a dire all'inizio, perché l'educazione civica ci fa vincere la sfida del futuro. Antonio, benvenuto. Bentornato.
2: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Però da un dato bisogna partire. Il cambiamento climatico c'è, è vero, e la responsabilità di una cospicua parte dello stesso è degli esseri umani. Guardate queste immagini.

0: ghiacciaio si consuma lentamente, a mano che il clima diventa più caldo. Ma è un'eccezione. Negli ultimi 30 anni a Venezia le acque alte sono diventate 6 volte più frequenti, anche se il livello del mare aumenta di appena 3 mm e mezzo all'anno. Nello stesso periodo d'estate la temperatura nelle grandi città è aumentata fra 1,8 e 3,7 gradi, anche se l'aumento generale è stato 12 volte minore. Se l'acqua per irrigare finisce prima del momento del raccolto, il raccolto si perde.
1: Qui ruberei una concisa risposta dal capitolo "Lo dice la fisica", Giulio Buccaretti. Sì. Punto.
2: Sì, questi fenomeni noi li abbiamo previsti nella comunità scientifica da decenni ormai. E negli anni 90 io ho cominciato a far girare modelli climatici negli anni 90 e allora il problema che avevamo era di, come dire, dipingere un futuro possibile nella speranza di convincere tutti a non andarci. Nel frattempo le emissioni sono continuate a salire, le concentrazioni di CO2 sono aumentate e adesso siamo in quel futuro e il problema è diverso. Dobbiamo cominciare a chiederci come gestire i cambiamenti che stiamo osservando, e questo è poi il punto di partenza per il libro e per la discussione che dobbiamo avere.
1: E la tecnologia può essere davvero una nostra alleata. Volevamo farvi vedere articoli, ritagli di giornale di qualche giorno fa che ci dicono anche delle difficoltà.

0: difficoltà, Antonio, anche europee, perché l'Europa, come gli altri paesi del mondo, ha preso degli impegni, cominciando da quelli di Kyoto. L'avanzata della leadership è confusa e infelice. L'Unione Europea rinuncia anche alla battaglia sul clima perché gli altri grandi attori, Stati Uniti, soprattutto gli Stati Uniti di Trump, ma poi lo vedremo, e la Cina continuano, diciamo, a immettere CO2 nel pianeta. Sul clima l'Europa si conferma divisa, intesa ancora lontana su target 2040. A dire delle nostre difficoltà, Antonio.
1: Beh, questa notizia secondo me è la fotografia delle difficoltà che abbiamo dal punto di vista politico generale, nel senso che nel 2040 l'Europa aveva deciso di abbattere del 90% le emissioni nocive. Oggi questo target non c'è più, è già stato cancellato e forse sarà rivisto tra il 65 e il 70, quindi molto più basso. Questo significa che abbiamo perso? Assolutamente no. La battaglia è in corso e secondo me solo agli inizi, perché questa battaglia riguarda innanzitutto le nuove generazioni. Ma sai perché? Non perché, come dire, c'è un fatto che riguarda l'età. Non è questo. È che noi siamo quelli che il mondo lo abbiamo messo in queste condizioni e non potremo mai essere quelli che lo cambieranno. Possiamo dare un contributo di testimonianza, certo, di supporto, di sostegno, ma tocca a loro che hanno, e perciò sono molto ottimista. Hai ricordato che io giro molto nelle scuole e ogni volta che inizio un discorso nelle scuole io dico sempre: ragazzi, grazie dell'invito, grazie ai vostri insegnanti e ai vostri presidi, ma io sono sicuro che quando esco da qui sarò io che ho imparato qualcosa da voi. E credimi, succede sempre questo, mi insegnano sempre qualcosa, perché sono loro che hanno una consapevolezza molto più forte della nostra. Loro hanno capito molto meglio e molto prima quello che la scienza ha certificato, come ricordava il professore, da anni. Chi oggi nega la crisi climatica o è un imbecille o è in malafede o è un ignorante, non ci sono altre possibilità.
0: Rischia di essere un discorso tecnico, ma lei lo affronta ed è importante. La questione dei crediti di emissione, la spiega in parole semplici a chi ci segue, perché lei in ultima analisi è favorevole a quella soluzione, gli ambientalisti meno.
2: Sì, diciamo che ci sono due aspetti. Uno è, noi abbiamo delle istituzioni, dei mercati, nei quali in Europa per esempio abbiamo imposto di ridurre le emissioni, un meccanismo per farlo, e abbiamo creato questi crediti per cui quelli che emettono possono emettere di meno, possono poi vendere i crediti a quelli che hanno più difficoltà in modo da far scendere il sistema e le emissioni di quel sistema. Questa è una parte della storia ed è stata utilizzata principalmente per la decarbonizzazione della produzione elettrica, quindi la transizione, diciamo, del sistema energetico. Quello su cui si discute però non è tanto questo, quanto dare la possibilità alle compagnie, ai paesi, alle comunità di pagare per investire in progetti dove gli ecosistemi sono quelli che tirano giù il carbonio dall'atmosfera. E qui c'è una questione molto importante da considerare. Ci sono dei dettagli tecnici che magari non ha senso affrontare, però c'è una questione di fondo importantissima. Noi emettiamo in atmosfera circa 11 miliardi di tonnellate di carbonio ogni anno, quindi circa 40 miliardi di tonnellate di CO2, no? 11 miliardi di tonnellate di carbonio. La metà di queste 11 miliardi viene tirata giù ogni anno dagli ecosistemi del pianeta. Gli ecosistemi del pianeta sono l'unico sistema a scala, se vuole, industriale, l'unica tecnologia che abbiamo attorno a noi che ha raggiunto una scala comparabile al danno che noi abbiamo provocato. Quindi quando si parla di crediti di carbonio, di investimenti nelle cosiddette nature-based solutions, nelle soluzioni basate sulla natura, stiamo parlando di veicolare capitali per ripristinare la funzionalità degli ecosistemi, aumentare questa pompa.
0: Poi cerchiamo di essere molto concreti. Il professor Boccaletti è emiliano di Budrio, giusto?
2: Assolutamente.
0: L'Emilia e la Romagna sono tormentate da secoli dalle alluvioni che purtroppo credo aumentino come densità temporale.
2: Assolutamente,
0: no?
2: Assolutamente.
0: Guardate queste immagini che tutti voi ricorderete.
3: In Emilia-Romagna, tra il 3 e il 4 maggio del 2023, in 48 ore è venuta giù la pioggia di 2 o 3 mesi. E tra il 16 e il 17 maggio è piovuta una quantità ancora maggiore, 300 mm in 48 ore. Il bilancio del 2023 è spaventoso. 100 i comuni coinvolti da dissesto.

0: 23 i corsi d'acqua esondati, migliaia le frane aperte, ben 376 le più gravi, oltre 36.000 gli sfollati e almeno 17 le vittime. Il danno economico stimato è di 8,5 miliardi di euro. Un evento epocale come quello di Valencia, ma davvero estremo ed eccezionale.
1: Vado da Antonio e poi da dottor Boccaletti. Questa trasmissione dalla quale abbiamo preso è Sapiens, che conduce Mario Tozzi, che è un amico caro, insomma, anche di questa trasmissione, che ha un approccio, non voglio dire apocalittico, però lui dice che bisogna rinaturalizzare tutto, cioè tecnologie, impianti, sistemi idrici in realtà non sono all'altezza di una sfida così forte. Quindi, diciamo così, via tutta la presenza umana o quasi. Che dici?
2: Beh, qualsiasi provocazione è utile perché aiuta, poi detta da una persona autorevole come Tozzi, a ragionare. Però appunto tu ci inviti alla concretezza e ci inviti a una cosa secondo me molto importante, cioè a dare un messaggio anche di ottimismo in un momento in cui siamo tutti portati a essere pessimisti. Allora io ti dico che questo libro che tu presenti oggi, mio, è un libro che nasce nell'ottimismo, per smontare una fake news che circola nel nostro paese a proposito di sistema paese, ovvero sia che noi viviamo in un paese dove il sistema scolastico è distrutto, è devastato, non funziona in nessun modo, dove i professori sono dei scansafatiche, gli alunni non crescono e le famiglie si sono specializzate nel minacciare i genitori che mettono i cattivi voti. Bene, questo non è vero, questo è falso, e arrivo a quello che mi hai chiesto poi a proposito di Tozzi. Talmente falso che questo libro io l'ho scritto tutto con storie che ho ascoltato, certo, e sono nate nelle scuole, con dei ragazzi, con degli insegnanti appassionati che sanno come fare il loro mestiere, parentesi, pagati 2 lire, lo vogliamo dire? Oh. Dopodiché, l'acqua, il problema dell'acqua sicuramente è una cartina al tornasole della scommessa che ci aspetta. Da un lato abbiamo le crisi climatiche, gli eventi, dall'altro lato ricordiamoci che abbiamo un fattore con il quale ci dobbiamo misurare, che è l'enorme spreco di acqua in Italia.
1: Sì, su questo tu scrivi.
2: Oltre il 50% dell'acqua che viene trasportata dalle reti pubbliche si disperde, e abbiamo dei livelli di consumi di acqua nelle nostre case, e qui guardate come i piani si incrociano, che sono assolutamente immotivati. Io nel libro racconto delle storie di gente che è riuscita sul risparmio dell'acqua. Due ragazzi romani hanno creato un'azienda che si chiama Agricola Verticale. Voglio fare pubblicità a questa azienda, che è un'azienda, per carità, che fa agricoltura verticale e che oggi è tra le più importanti in Europa, partendo da un presupposto: come non sprecare,
1: esatto,
2: l'acqua. È fantastico
1: all'acqua,
2: questo.
1: All'acqua Giulio Boccaletti ha dedicato una monografia bellissima, il libro Acqua. Allora, semplifico molto: rinaturalizzare o farci aiutare dalle tecnologie?
3: È la domanda sbagliata, perché quel territorio che si è visto, che è casa mia, io, esatto, abito proprio lì, ha un problema molto specifico. Il problema è il seguente: quel territorio è stato infrastrutturato con dighe, canali, alvee e quant'altro, argini, nel corso di svariati secoli, dimensionando tutte quelle infrastrutture sulla statistica delle precipitazioni. L'argine era tanto alto da gestire la tipica alluvione media del territorio. Quello che sta succedendo adesso è che le statistiche si stanno spostando. Quindi non è che le alluvioni non sono mai successe, ma la frequenza con la quale, certo, queste precipitazioni stanno succedendo sta cambiando. Noi abbiamo avuto il bacino dell'Idice, che è uno dei bacini che ha esondato, abbiamo avuto 4 eventi con tempi di ritorno cosiddetti di oltre 200 anni in 2 anni. I tempi di ritorno sono la misura, la frequenza con la quale ti aspetteresti, certo, se hai 100 anni, una volta ogni 100 anni, in media. È successo 4 volte in 2 anni, la statistica è diversa. E allora che si fa? Bisogna reinfrastrutturare il territorio, bisogna capire come ridisegnare il territorio per gestire questa nuova realtà. E abbiamo milioni di modi di farlo, con infrastrutture costruite, con ecosistemi, con probabilmente quasi sempre una mescolanza delle due. Ma la domanda centrale è: che territorio

0: vogliamo tra 30 anni. L'infrastrutturazione che abbiamo costruito nel XX secolo era funzionale, certo, a un progetto di crescita, al territorio che vediamo adesso. La domanda centrale non è se vogliamo la diga o vogliamo la foresta, è cosa vogliamo fare in questo territorio tra 50 anni? Rispondiamo con la domanda e poi decideremo. E lì, francamente, è un po' è una polemica sterile, nel senso che servono entrambi. Ci sono
1: Posso
0: piante.
1: aggiungere una cosa, scusami, che quello che dice il professore, in sintesi, secondo me, è semplicemente questo: servono entrambe le cose, cioè serve da un lato sicuramente un uso intelligente, sapiente, ragionevole della tecnologia, ma non possiamo pensare, è un'utopia, è un'illusione che la tecnologia ci fa uscire dalla crisi climatica, ci accompagnerà, ci aiuterà, ma la dobbiamo poi noi gestire, usare e anche utilizzare in senso infrastrutturale. Però attenzione, tutto ciò che è un riavvicinarsi alla natura, e quindi evidentemente nell'acqua, come per esempio con gli
2: Ma tu
1: alberi,
2: dici è
1: utilizzarle,
2: positivo.
1: è utile, è fondamentale, è
2: Sì.
1: un mix, come
2: Ci sono degli
1: sempre.
2: esempi, dei racconti interessantissimi sulla capacità tecnologica
0: Certo.
2: di noi, dell'ingegno di noi esseri umani, anche di
0: Certo.
2: inventare
0: Ma anche perché,
2: soluzioni.
0: guardi, si parlava di tecnologia, ed è giusto quello che diceva Antonio, e la realtà è che quando guardiamo fuori in Italia dalla finestra e vediamo le foreste, quella lì è tecnologia, le abbiamo piantati noi quegli alberi.
2: Certo.
0: Non c'è nulla sul paese di 30 milioni di ettari italiani. Noi abbiamo una copertura forestale del 40%, abbiamo 12 milioni di ettari di foreste. Quelle foreste non esistevano 100 anni fa. 100 anni fa avevamo 4 milioni di ettari, un terzo di quello che abbiamo adesso. Sono foreste che sono state sempre gestite. Le foreste temperate si co-sviluppano con gli esseri umani. E
2: Tra l'altro
0: quindi è una scelta
2: interessantissimo quello che si
0: nostra.
2: dice fra Alpi e le differenze fra Alpi e Appennini. L'ecologia a scuola. Guardate questo vecchio filmato degli anni 70.
3: Scusi, signor Pratesi, dell'ecologia oggi fanno una materia, sarà una cosa in più da odiare. Per me l'ecologia non dovrà mai essere una materia. Lei cosa ne pensa?
4: Io penso esattamente come te. L'ecologia non deve essere una materia, l'ecologia è la vita, non si può insegnare vita. Ricordiamoci che tutti i giovani imparano nelle scuole educazione civica. C'è una cosa che oggi è assente, proprio l'educazione civica negli italiani cresciuti. Poi vorrei dire una cosa che secondo me è importante, cioè il fatto di riferirsi sempre ai giovani fa pensare un momentino a quei cartelli che sono nelle tabaccherie. Oggi non faccio credito, domani sì. Come dire, noi non ci pensiamo, ci pensano i giovani, senza pensare che i giovani poi diventano i vecchi. Perché noi vecchi non dobbiamo anche noi impegnarci in queste cose? E voi giovani ci penserete, noi oramai. Ci dovrebbe essere questo grande impegno di tutti noi di pensare a vivere in armonia con la natura, in armonia con l'ambiente che ci circonda, in armonia con l'uomo.
2: Antonio, un minuto. Perché l'educazione civica ci dovrebbe far vincere la sfida?
1: Perché l'educazione civica altro non è, e questo è bellissimo, questo filmato, che un modo di stare al mondo, uno stile di vita, ed è quello che i ragazzi, grazie anche a tanti insegnanti appassionati, sono già pronti. Ti racconto un flash, un episodio. Tu sai che nelle scuole italiane c'è una rete nazionale che si chiama Piedibus. Sai cosa
2: L'ho
1: fanno?
2: letto.
1: Vanno a scuola senza essere accompagnati dai genitori, quindi non usano la macchina, e vanno a scuola senza prendere il servizio bus della scuola, quindi risparmiando. Stanno insieme, fanno comunità, conoscenza, non smanettano mentre stanno arrivando a scuola e quindi evidentemente fanno anche un po' di digital detox, che non è male. Tutto questo, badate bene, senza imporre nulla, io mi auguro che qualcuno ci ascolti dal Ministero oggi, non servono più circolari, norme, regole. L'educazione civica ha bisogno di libertà, di spazio, di sguardo verso il futuro e ha bisogno di storie, di testimonianze, di racconti, perché è questo
2: E
1: che
2: qui è
1: cattura
2: pieno,
1: i
2: e nel libro di
1: ragazzi.
2: Antonio Galdo devo dire che è pieno. C'è una sfida enorme e abbiamo gli strumenti. Leggendo il libro di Boccaletti, francamente, si esce, non dico confortati, ma insomma, ci sono molti esempi di nuovo sulla capacità tecnologica degli esseri umani. Certo, la sfida è anche politica, Boccaletti, e noi dobbiamo sempre avere presente queste parole, ma anche gli atti susseguenti di Donald Trump.
5: I terminated the ridiculous and incredibly wasteful Green New Deal. I call it the Green New Scam. Withdrew from the one-sided Paris Climate Accord and ended the insane and costly electric vehicle mandate. We're going to let people buy the car they want to buy. I declared a national energy emergency, and that's so important, national energy emergency to unlock the liquid gold under our feet and pave the way for rapid approvals of new energy infrastructure. The United States has the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we're going to use it.
2: Giulio Boccaletti, in questo libro ci sono esempi, storie americane molto virtuose, certo, in tutta franchezza. Certo, hanno bisogno della politica o possono essere indipendenti dalla politica?
0: Beh, gli Stati Uniti, dove ho vissuto tra l'altro per più di 10 anni, a volte si vede solo la storia di Trump. In realtà c'è tanta realtà, c'è una fortissima sussidiarietà, quindi molte cose succedono sul territorio. E in fondo quella è anche una lezione importante anche per noi, cioè la sussidiarietà, la capacità di agire sul nostro territorio, a casa nostra, come cittadini, esattamente come diceva Antonio. Secondo me questa è una questione fondamentalmente civica. Dobbiamo riappropriarci del problema di decidere come è fatta a casa nostra. Io sono scienziato, a volte si dice la scienza ci dirà. No, la scienza può aiutarci, può illuminare, ma noi dobbiamo decidere assieme che casa vogliamo, che cosa vogliamo vedere attorno a noi, e questo è un atto civico.
1: Alice. Posso dire che Trump è una grande opportunità che abbiamo?
2: Sì, sì, sì.
1: È la più grande opportunità che abbiamo, perché ci consente a noi europei di mettere in campo le nostre risorse, il nostro umanesimo, la nostra cultura e la nostra civiltà, e consente ai ragazzi che hanno questa sensibilità di capire una cosa fondamentale: il cambiamento, anche contro la crisi climatica, senza la politica è velleitario, non si può fare, non basta, e loro
2: Alice
1: devono assumersi qualche responsabilità.
6: Io, il cambiamento climatico c'è e negarlo è difficile. Io vi porto nel sito di Rai News, dove qualche giorno fa abbiamo appreso la notizia che sta morendo il ghiacciaio più grande del mondo, che si chiama A23A. Spero che stiate vedendo le immagini. E qui si vede un time-lapse dove questo ghiacciaio, che si era staccato nel 1986 dall'Antartide ed era grande più o meno 4.000 chilometri quadrati, qualche settimana fa è praticamente finito. Ora, la storia di questo ghiacciaio era lunga, perché fino al 2020 questo ghiacciaio era rimasto incagliato e poi ha ripreso a muoversi, e siamo vicino alla Georgia del Sud, vicino all'Antartide. Ed è impressionante vedere che a causa delle acque più calde ha iniziato a frammentarsi. E naturalmente l'impatto sull'ecosistema...
2: Ecco, questo è interessante. L'impatto sull'ecosistema e sul livello dell'acqua del mondo. È una domanda che faccio ora fra 10 secondi a Giulio Boccaletti, perché poi chiuderemo su un tema molto caro Antonio, che è quello dello spreco alimentare, sul quale tu sei un'autorità mondiale, Antonio. Giulio Boccaletti, quando si scioglie un ghiacciaio così, che succede? Lei che ha studiato tanto l'acqua.
0: Sì, intanto il contributo al livello del mare non è poi così significativo su questo ancora, quindi stiamo ancora tranquilli. In realtà è un sintomo di un processo di riscaldamento dell'oceano e del pianeta, che è molto importante nel contesto di questa conversazione, perché noi ci preoccupiamo tanto delle emissioni che noi creiamo, ed è giusto che sia così. Faccia conto che nelle riserve di carbone, petrolio e metano di tutto il pianeta contiene circa 1.000 miliardi di tonnellate di carbonio. 1.000 miliardi di tonnellate di carbonio. Nell'oceano, nell'abisso oceanico, sono contenute, disciolte, come CO2 disciolta, un po' come la Coca-Cola con le bollicine, CO2 disciolta, sono contenute 37.000 miliardi di tonnellate di carbonio, cioè 37 volte la quantità di CO2 che potrebbe essere emessa dalle riserve che noi abbiamo. Quindi è fondamentale che noi continuiamo a investire nella capacità degli ecosistemi marini e terrestri di assorbire e trattenere questo carbonio, altrimenti creiamo un problema più grande di quello che stiamo già creando.
2: C'è una storia di cui parla Antonio Galdo nel suo libro, che è quella di Food for Soul, e noi siamo andati a studiare e a raccontarvela.
7: Fare qualcosa per gli altri vuol dire ricevere tanto.
8: Loro sicuramente non avrebbero la possibilità di andare al ristorante, e quindi mi è piaciuto proprio l'idea che loro venissero in un contesto così bello.
9: In questo spazio recuperiamo cibo, risorse, ingredienti destinati ad essere sprecati e li trasformiamo in piatti speciali per persone speciali.
8: Tanti italiani, stranieri, famiglie con tanti bambini, persone che avevano un lavoro, una vita, e improvvisamente si sono ritrovate per strada.
9: Apriamo 3 sere a settimana alle 18 e serviamo a tavola una cena di 3 portate con l'aiuto di una vivace

0: comunità di volontari.
1: Oggi menù semplice, antipasto, primo dolce, mousse al bicchiere, alla panna, al sentore di limone.
0: Un pilastro del progetto è la lotta allo spreco alimentare. Veniamo chiamati da insegne della grande distribuzione, dal banco alimentare, ma anche da piccole botteghe e ristoranti nei dintorni che ci regalano le loro eccedenze.
2: A Modena io vengo solo qua a mangiare. A me piace venire qua dentro perché, a parte che si è serviti riveriti, gratis, e poi mi trovo bene in mezzo a quella, con la gente qua. Abbiamo fatto amicizia e siamo tutti uguali, che se veniamo qui abbiamo bisogno, giusto?
0: Vuole essere un'ora tranquilla, un invito a sedersi insieme attorno a un tavolo, convinti che attorno a un tavolo si inneschino conversazioni, amicizie, idee, cultura. La bellezza, dice Massimo Bottura, che è il fondatore di Food for Soul, è un linguaggio che porta a galla qualcosa di invisibile, di intangibile. La scelta di usare i piatti di ceramica, le posate di metallo, apparecchiare i fiori sul tavolo, sono tutte componenti di quella bellezza che per noi contribuisce a restituire alle persone la percezione di essere meritevoli, di essere servite come si viene serviti al ristorante normalmente.
3: Massimo Bottura, per inciso, è un grande cuoco. Che ci insegna questa storia?
4: Beh, questa storia è la sintesi. È la sintesi di che cos'è e cosa significa la lotta agli sprechi e la lotta per la sostenibilità vera, non quella falsa. Significa questo, che è inutile che ci ripetiamo quello che già sappiamo. È assurdo che ogni famiglia italiana getta nella spazzatura 80 kg di cibo all'anno. Punto. Che cosa vogliamo fare? Perché dobbiamo guardare con ottimismo? Perché allo stesso tempo, e questo ancora una volta me lo hanno insegnato le scuole, e questo ancora una volta può essere materia di educazione civica, certo, ci sono una marea di associazioni, organizzazioni che utilizzano la lotta contro lo spreco del cibo per fare una cosa fondamentale: accorgersi degli altri, aiutarli. E questa è la vera sostenibilità.
3: Giulio Boccaletti, un minuto. Lei è il direttore scientifico del Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico. Noi abbiamo fatto tante trasmissioni, e Geo ne ha fatte altrettante, certo, se non di più, sui cambiamenti del Mediterraneo. Sì. Anche lì possiamo cambiare, nel senso di migliorare?
5: C'è tanto da fare. Sicuramente il Mediterraneo è un posto complicato. Stiamo scaldando più del resto dell'Europa, e l'Europa è più del resto dell'emisfero. Quindi è un posto dove i cambiamenti arrivano prima, ma è anche un posto dove, guardi, il nostro paesaggio è stato trasformato per 2000 anni. Abbiamo sempre vissuto con la natura e con il cambiamento che ci circondava. Adesso è una sfida enorme, ma è una sfida che possiamo affrontare con tecnologie potenti, con scienza avanzata e soprattutto con la volontà dei cittadini di adattare il proprio territorio a quello che sta arrivando.
3: Possono farlo solo i paesi ricchi?
5: Ecco, questo è un tema fondamentale. Noi lo possiamo fare. Il grande tema è, ci sono tanti su questo pianeta, alcuni dei quali sono vicini a noi, che non se lo possono permettere. Il rischio più reale del cambiamento climatico non è l'inondazione di acqua, è l'inondazione di persone che non possono più vivere a casa loro.
4: Ma anche questa fa parte della sfida. Anche questo è un pezzo della sfida della crisi climatica e della sostenibilità. Se non lo risolviamo per tutti, non ha senso, ne pagheremo anche noi le conseguenze.
3: Molte cose stimolanti, credo, sono state dette nella puntata di oggi, grazie a Giulio Boccaletti, che ha scritto Il futuro della natura, soluzioni per un pianeta che cambia, pubblicato da Mondadori, e da Antonio Galdo, Non è ancora tardi, perché l'educazione civica ci fa vincere la sfida del futuro, pubblicato da De Agostini. Giulio Boccaletti, Antonio Galdo, grazie a entrambi.
4: Grazie. Grazie.
3: Alice, grazie a te.
6: A te, Giorgio.
3: Alla prossima.
7: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
8: È in edicola F. Ambra, meglio sveglia che buona. NEC, beato tra le mie donne. I profumi che risvegliano i sensi. Moda, lo stile eclettico. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90€. F, donne a testa alta. Cairo Editore.
9: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
10: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verish

0: poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
1: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
0: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Oggi è passato presente, parliamo di Muhammad Ali, uno dei più grandi pugili di tutti i tempi e molte, molte altre cose. Ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti della nostra storia.
1: 5 settembre 1960. Il giovane Cassius Clay, a soli 18 anni, vince la medaglia d'oro di pugilato alle Olimpiadi di Roma, nella categoria dei pesi medio-massimi. 28 aprile 1967. Muhammad Ali, ricevuta la cartolina di precetto, si rifiuta di arruolarsi per il Vietnam, dichiarandosi obiettore di coscienza. La scelta gli costerà 3 anni di allontanamento dal ring. 30 ottobre 1974. Muhammad Ali batte George Foreman a Kinshasa, capitale dello Zaire, e riconquista il titolo mondiale dopo averlo perso non sul ring, ma per il rifiuto di arruolarsi.
0: Di Muhammad Ali parliamo col professor Mauro Canali. Professor Canali, mi levi una curiosità. A lui risale uno di quei comportamenti, prima di salire sul ring, è quello di offendere l'avversario, una cosa di dire ti schiaccerò, farò di te polpette, che poi è dilagato anche fuori dai ring, anche nella politica oggi si fa la stessa cosa. È stato lui a inventarlo?
2: Sì, è stato lui. Lui è un pioniere in questo come in altre cose.
0: Esatto, io sono partito dalla più stupida.
2: Ma lui su questo è un pioniere. Però lui l'aveva mutuata questa abitudine da un lottatore di
0: wrestling, sì.
2: Sì, che amava insultare, ma il motivo era ovvio. Cercavano di mettere in una soggezione psicologica.
0: Però nel wrestling è una recita, invece lui sembrava vero, sembrava appunto di volerlo mettere in una soggezione psicologica. Funziona? Perché poi se l'hanno applicato anche in politica vuol dire che funziona.
2: Beh, funziona, bisogna capire poi l'avversario. Ad esempio, con Sonny Liston, primo avversario, sembra che funzionasse.
0: E allora, vediamolo, partendo fin dall'inizio, si chiamava Cassius Clay, questo era il suo nome di battesimo, e come è diventato Muhammad Ali. E lo vediamo accompagnati da Emanuela Lucchetti.
3: Muhammad Ali, il pugile più famoso nell'intera storia della box e forse il più grande, come lui amava definirsi, prende questo nome nel 1964, dopo essersi convertito all'Islam. Fino a quel momento il mondo lo conosce come Cassius Clay. Per lui, nato a Louisville in Kentucky nel 1942, la discriminazione razziale è una condizione vissuta in prima persona. Da adolescente il padre gli parla della vicenda di Till Emmett, un ragazzo nero poco più grande di lui. Till aveva osato entrare in un locale e rivolgere la parola a una donna bianca, infrangendo le rigidissime regole della segregazione razziale. Il marito e il fratello della donna lo affrontano, lo massacrano di botte e infine lo uccidono. La giuria del tribunale, composta interamente da uomini bianchi, emette in pochissimo tempo un verdetto di assoluzione per gli assassini. Cassius Clay ha 13 anni e rimane scioccato da questa storia. L'impegno e la lotta per l'emancipazione della sua gente, come lui chiamerà sempre gli afroamericani, accompagnerà la sua carriera di pugile e tutta la sua vita.
1: Iniziata la carriera pugilistica in giovane età, Cassius Clay partecipa a 18 anni alle Olimpiadi di Roma del 1960 e vince la medaglia d'oro. Stupisce il mondo per il suo modo di muoversi sul ring, veloce, leggero, quasi danzante e nello stesso tempo preciso e potente. Vola come una farfalla, pungi come un'ape. Questo è il motto che lo accompagna.

0: accompagna per tutta la carriera. Tornato negli Stati Uniti dopo la vittoria olimpica, non trova però la gloria che si aspetta e che sente di meritare.
1: Ricordo che un giorno andai in un ristorante con la medaglia olimpica e mi dissero: «Noi non serviamo i negri». Io dissi: «Ma sono il campione olimpionico, ho appena vinto la medaglia d'oro, ho rappresentato l'America. E questa è una piccola città dell'America e voi sapete che io ho fatto conoscere questa cittadina anche fuori dagli Stati Uniti». Ma continuarono a dirmi che dovevo andarmene.
0: Per reazione a questo episodio, Cassius Clay getta la medaglia d'oro nel fiume Ohio come protesta contro la segregazione. Diventato professionista, affronta molti pugili e vince tutti gli incontri. Nel 1964 si presenta, imbattuto, alla sfida con il detentore del titolo mondiale dei pesi massimi, Sonny Liston. Clay parte sfavorito, ma si fa conoscere per la sua personalità travolgente e i modi provocatori e sfrontati.
2: «Sono giovane, sono bello, sono forte e nessuno potrà mai buttarmi giù».
0: Cassius aggredisce verbalmente e sbeffeggia il suo avversario in pubblico, senza nessun timore reverenziale per un campione considerato in quel momento una invincibile macchina da pugni. A sorpresa vince l'incontro per KO alla settima ripresa e diventa campione del mondo. Dopo la vittoria stupisce di nuovo tutti annunciando la conversione all'Islam e il nuovo nome che ha assunto, Muhammad Ali, amato da Dio. Aderisce al movimento dei musulmani neri e alla Nation of Islam. L'organizzazione sostiene che la vera religione dei neri d'America è quella islamica, perché ha le sue origini in Africa. I musulmani neri non vogliono l'integrazione e lottano per la nascita di una nazione di soli afroamericani, territorialmente separata da quella dei bianchi. Un'idea radicale, proprio quando Martin Luther King si sta battendo contro la segregazione e per la conquista dei diritti civili. L'avvicinamento di Muhammad Ali all'Islam era iniziato nei primi anni 60, poco dopo la conquista della medaglia olimpica. Nel 1962 Ali aveva conosciuto Malcolm X, tra i maggiori leader dei movimenti afroamericani. Tra i due era nata una profonda amicizia, una sorta di fratellanza. E Malcolm aveva svolto un ruolo importante per l'avvicinamento e poi l'adesione di Ali alla Nation of Islam, guidata da Elijah Muhammad, leader carismatico e potente. Ma tra quest'ultimo e Malcolm X, che per anni è stato il portavoce della Nation of Islam, i rapporti si deteriorano e Malcolm decide di uscire dall'organizzazione. È la primavera del 1964. Poco dopo la conquista del titolo mondiale da parte di Ali e l'annuncio della sua conversione. Ali rimane fedele a Elijah Muhammad e non perdona all'amico quello che considera un tradimento. Tra i due cala il gelo. Solo molti anni dopo l'assassinio di Malcolm X, Ali riconoscerà il suo errore e rimpiangerà di avere allontanato in modo così drastico e intransigente il suo vecchio amico.
3: Professore, è probabilmente vera la nostra ricostruzione. Lui si accorge che una medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi, alla sua prima comparsa, non vale nulla rispetto all'essere considerato un nero. E allora fa la scelta più radicale. Ma perché non sceglie Martin Luther King e si dirige verso l'Islam e Malcolm X?
4: Io credo che vada ritrovata nella sua psicologia, ma anche sull'esperienza precedente.
3: Sì.
4: Lui aveva già manifestato nel 55, aveva 13 anni, aveva manifestato un violento odio per il suprematismo bianco. Quando aveva, non assistito, ma c'era stato questo grande scandalo dell'uccisione di questo giovane, di questo ragazzo, Emmett Till, che era stato violentato, stuprato, ucciso a rivolverate, il corpo gettato nel fiume. Aveva fatto scandalo tra la comunità nera. Lui aveva assunto sin da quel momento un atteggiamento molto forte e molto più radicale verso la questione razziale. Poi era, come dire, era rientrata con l'attività sportiva nel 60, ma riemerge evidentemente nel momento della scelta. E poi c'è Malcolm X che lo avvicina e lo converte, anche se era qualche anno che lui aveva cominciato ad interessarsi dell'Islam, eccetera. Quindi è, come dire, una sorta di soluzione di questo radicalismo anche psicologico che si portava dentro sin da ragazzo, questa scelta

0: diciamo.
1: Chiarissimo. Maria Sole Sanasi, ma che personalità aveva Mohamed Ali?
2: Beh, diciamo che l'aspetto che più ha richiamato proprio l'empatia, che ha significato il suo successo, non è stata soltanto la qualità del suo talento, la sua storia di riscatto in sé, ma ecco, riguardo la personalità, la necessità di dimostrare questa cosa, come ripete egli stesso, a tutti i costi. Cioè, Mohamed Ali ha avuto bisogno letteralmente di gridare agli altri, anche a se stesso, io sono il più grande, proprio in ragione di tutto il senso di inferiorità che aveva patito, un senso di inferiorità non soltanto personale, ma quello legato alla sua famiglia, alla sua gente. Ecco, Ali è stato capace di trasformare, diciamo, questo senso di emarginazione in una forza e ha dovuto costruirsi con un'arroganza quasi necessaria e legittima proprio perché figlia dell'ingiustizia. Infatti, nella sua autobiografia del 75, intitolata Il più grande, la mia storia, c'è uno scambio di battute emblematico tra lui e il suo manager Dick Sadler, che si riferiscono a Ken Norton, pugile che aveva battuto Ali e che somiglia molto, questo è un piccolo aneddoto cinematografico, al dialogo tra Apollo Creed e il suo allenatore quando è deciso ad avere la rivincita da Rocky Balboa. E l'allenatore gli dice: no, per Dio, non hai nessun bisogno di dimostrare che sei più bravo di lui. In questo mestiere ci si batte per i quattrini e non per vendetta. E Ali risponde: la cosa al mondo che desidero di più non si tratta di soldi, si tratta di me. Anche Mike Tyson infatti sottolinea che, a parte la velocità e la difesa eccezionali, ciò che lo distingueva da tutti gli altri pugili era che per batterlo dovevi ucciderlo, ovvero che era l'unico disposto a morire.
1: Raffinata citazione quella di Maria Sole Sanasi, che porta anche alla conclusione di qual era la quintessenza di Mohamed Ali.
0: In effetti questa rabbia dentro la manifestava sul ring e poi c'è anche un elemento, diciamo, abbastanza pittoresco, cioè lui capisce che questo modo di affrontare gli avversari in effetti li mette in soggezione. Con Sonny Liston arriva la sera prima dell'incontro andare davanti casa a mettergli un orso finto davanti perché lo definiva orso e io abbatterò l'orso, diceva continuamente. Quindi c'è un elemento anche di intelligenza psicologica nel suo atteggiamento, ma certamente c'era anche questo sostrato, diciamo, di credenza religiosa autentica che lui aveva abbracciato.
1: E allora andiamo, affrontiamo che questa bomba Mohamed Ali passa dal ring alla guerra del Vietnam, ma lo vedremo adesso nel secondo capitolo, guidati da Emanuele Lucchetti.
3: Nel 1965 Ali offre la rivincita a Sonny Liston e questa volta lo mette KO alla prima ripresa. Nei successivi due anni difende vittoriosamente il titolo 8 volte. È all'apice della sua carriera, sembra imbattibile, ma il destino ha in serbo per lui altre sorprese. La guerra in Vietnam, già in corso da anni, nel 1965 ha una forte escalation e gli americani hanno bisogno di più soldati da inviare a combattere nel sud-est asiatico. L'arruolamento riguarda soprattutto i neri, gli ispanici e altre minoranze. Anche in questa circostanza la questione razziale circola come un veleno nel tessuto sociale del paese. Nel 1967 anche Mohamed Ali riceve la cartolina di precetto. Gli Stati Uniti vogliono che il campione vada a combattere in Vietnam, ma Ali esprime subito la sua ferma contrarietà a quella guerra e rigetta la chiamata alle armi, dichiarandosi obiettore di coscienza per motivi religiosi, in quanto ministro della religione islamica. Un gesto che accresce la sua popolarità in tutta la comunità afroamericana.
4: Dopo il suo rifiuto di arruolarsi, Mohamed Ali prende esplicitamente le parti dei vietnamiti, dicendo che nessuno di loro lo ha mai chiamato negro, nessuno lo ha mai linciato o gli ha scatenato contro i cani. La condizione dei vietnamiti, semmai, è simile a quella degli afroamericani.
5: Non vedo perché uno solo dei neri americani, che sono privi della loro terra, avrebbe dovuto andare a combattere contro chi stava tentando di difendere la propria terra.
4: Pronunciate da lì queste parole.

0: Le parole hanno un effetto esplosivo e danno forza ai movimenti di protesta contro la guerra che stanno dilagando ovunque negli Stati Uniti. Il campione diventa uno dei principali testimonial del movimento pacifista. La reazione del potere è immediata. La federazione pugilistica gli toglie il titolo mondiale e gli vieta di combattere, interrompendo una carriera fino a quel momento folgorante. Un tribunale lo processa per renitenza alla leva e lo condanna a 5 anni di carcere, che Ali riesce a evitare con una serie di ricorsi. Il campione passa buona parte dei successivi 3 anni in giro per l'America a promuovere la causa pacifista. Nell'ottobre del 1970, la Corte Suprema degli Stati Uniti annulla la sentenza di condanna e Ali può tornare sul ring. Dopo 2 incontri vinti per KO, viene organizzata la sfida con Joe Frazier, il pugile americano diventato nel frattempo campione del mondo. Intorno al match si scatena un interesse febbrile che va al di là del fatto sportivo. Viene battezzato l'incontro del secolo e la posta milionaria per i due pugili sta lì a confermarlo. Anche questa volta Ali sfodera le sue provocazioni e bolla Frazier come lo zio Tom, un nero subalterno ai bianchi. Il match si svolge nel 1971 al Madison Square Garden di New York. Dura 15 round, durissimi, alla fine dei quali Frazier manda Ali al tappeto. È la prima sconfitta da professionista, ma la sua popolarità esce da questo incontro intatta, se non addirittura rafforzata. Nel 1973 Frazier perde il titolo mondiale contro un nuovo astro della boxe, George Foreman. Ora è lui il prossimo obiettivo di Muhammad Ali, che vuole riconquistare il titolo mondiale a tutti i costi.
1: Capite quante storie ci sono dietro? La guerra del Vietnam, i vari modi di emancipazione dei neri d'America. Ma cominciamo dal Vietnam. Quella di Ali fu una cosa squassante per la guerra del Vietnam, no?
2: Sì, lui, teniamo conto che questa scelta che fa nel 67 sì. È una scelta nel momento in cui la guerra nel Vietnam era talmente impopolare negli Stati Uniti, c'erano state le sollevazioni universitarie, ricordo 2 anni prima Berkeley, ma non solo Berkeley, si bruciavano le cartoline precetto. Ormai la guerra era definita la sporca guerra, la guerra del Vietnam era definita la sporca guerra in molti strati della popolazione. Quindi lui raccoglie, diciamo, in un certo senso, un certo umore diffuso verso la guerra, un giudizio popolare, e lo fa diventare la sua battaglia. Dice esplicitamente: io non vado a combattere contro gente che sta combattendo per la libertà, per la propria terra. Dice: quando già noi come razza nella nostra, diciamo, terra siamo considerati quasi degli estranei. Quindi in un certo senso coglie la contraddizione che c'era in questa guerra. Questa guerra, tra l'altro, si era inasprita già nel 67. Siamo in un momento, ricordo che subito dopo ci sarà il Tet, il capodanno del Tet, la grande offensiva dei Vietcong.
1: Nel 68.
2: Quindi la guerra ormai, i soldati americani sono arrivati alla cifra di 500.000 presenti nel Vietnam in quel momento.
1: Sì, no, ma la cosa è clamorosa anche se si tiene conto degli anni. Lei pensi che Elvis Presley nel 59 andò a fare servizio militare rinunciando a un passo importante della sua carriera, sì, rischiando di perdere il suo pubblico, e divenne il simbolo della lotta contro il comunismo, a mandarlo in Germania, a Berlino, divenne, insomma, uno dei simboli dell'esercito americano anticomunista. Passano meno di 10 anni, 59-67, e un altro grandissimo personaggio di pari importanza diventa il simbolo, perché gli altri si limitano a cantare canzoni, ma lui fa un gesto che lo porta fuori dal consesso civile, è un'altra cosa.
2: Sì, c'era stata l'epoca kennediana, c'erano state tutte le battaglie per i diritti civili, quindi una coscienza, diciamo, antimilitarista, pacifista c'era stata. I dialoghi di pace, Kennedy, Khrushchev, insomma, questi avevano lasciato il segno all'interno del corpo sociale americano, soprattutto

ceti intellettuali. Quindi, in un certo senso, quei 10 anni furono anni sconvolgenti per la storia americana. E quindi, in un certo senso, anzi, sono emblematici, giustamente, sono emblematici due personaggi, Elvis Presley e 10 anni dopo

0: la deride.
1: La deride.
0: Dicendo che è una cosa inutile, una buffonata.
1: Si intravedeva, essendo lui un seguace di Malcolm X, che era dell'ala più radicale, ma continua a esserlo anche dopo la rottura con Malcolm X. Lui continua a essere il più radicale in tutto.
0: Anzi, lui farà un viaggio in Africa, andrà a cercare nelle origini in Africa di questi movimenti, eccetera. Quindi è persona serissima in questo. Ricordo che la Corte Suprema, quando lui poi viene accusato di renitenza alla leva, sì, e viene poi condannato, c'è una condanna di 5 anni, lui fa ricorso alle varie corti supreme dei vari stati, fino ad arrivare alla Corte Suprema. La Corte Suprema ha difficoltà poi, e in effetti poi, come dire, annulla la sentenza, ha difficoltà ad accettare e, come dire, ad accogliere la sentenza delle corti supreme locali, perché siamo nel 70, cioè ci sono dei giudici che vanno a leggere, inizialmente non credono alla autenticità della scelta. Ci sono dei giudici, questo lo dice Bob Woodward, poi famoso per quanto riguarda
1: il Watergate.
0: Lui sostiene, dice, che alcuni giudici vanno a leggere la storia del percorso religioso di Muhammad Ali e si convincono che è una scelta autentica, non dettata dall'opportunismo, quella di non andare in Vietnam. E accolgono il ricorso addirittura 8-0. 8 giudici che decidono di annullare la sentenza. Quindi c'è un'autenticità. Questo che convince anche una magistratura.
1: È il bello della storia americana. Ma veniamo al terzo capitolo, che è quello più celebre, quello dell'incontro di Kinshasa, Ali Foreman. E lo vediamo sempre guidati da Emanuela Lucchetti.
2: Nel 1974 Muhammad Ali sfida George Foreman, il nuovo campione del mondo. Il match si annuncia fin dall'inizio come un evento di portata planetaria. I principali manager cercano di assicurarsi l'organizzazione dell'incontro, ma alla fine la spunta Don King, un giovane outsider dalla bizzarra capigliatura, che sbaraglia tutti offrendo una borsa record ai due pugili. 5 milioni di dollari a testa. C'è solo un problema, King non ha quei soldi, così si mette in cerca del denaro. È a questo punto che si fa avanti un finanziatore inaspettato. È Mobutu Sese Seko, il presidente dittatore dello Zaire. Mobutu vuole promuovere il suo paese sulla scena internazionale e soprattutto migliorare la propria immagine, decisamente appannata nel resto del mondo. Il match evento gli sembra una buona occasione, così non solo copre le spese per i due pugili, ma anche quelle per l'organizzazione dell'incontro. È la prima volta che un campionato del mondo di pugilato, un evento di tale risonanza, si svolge nel continente africano e il dittatore se ne intesta il merito. L'unica richiesta che Don King fa a Mobutu è che l'incontro si svolga alle 4 del mattino, per dare modo agli spettatori americani di vederlo in prima serata. La vendita dei diritti televisivi costituirà il suo immenso guadagno.
3: L'incontro Ali Foreman è previsto per il 30 ottobre del 1974. Il luogo scelto è Kinshasa, capitale dello Zaire. Ad accrescere il fascino dell'evento c'è il fatto che i due sfidanti sono entrambi afroamericani. Don King, l'organizzatore, mostra il suo talento comunicativo dando al match il nome di The Rumble in the Jungle, il rombo nella giungla, a enfatizzare le origini africane dei due campioni. George Foreman, il detentore del titolo, formidabile picchiatore, è da molti considerato il più potente pugile di sempre. Ha conquistato il titolo battendo Joe Frazier, mandandolo al tappeto per ben 6 volte in 2 round. Ha un record di 40 vittorie e 0 sconfitte, con 37 KO. Inoltre, ha 25 anni contro i 32 dello sfidante. È lui il grande favorito. Ma Muhammad Ali ha deciso che questo match deve diventare un simbolo di riscatto, l'incontro tra i neri d'America e i neri d'Africa. Dichiara che quella è la sua terra e si conquista il favore di tutti gli zairesi. Diventa uno di loro. anche George Foreman.

0: nero, ma Ali, con il suo consueto stile provocatorio, lo accusa di aver sventolato la bandiera americana dopo la vittoria alle Olimpiadi di Città del Messico, mentre i velocisti Tommy Smith e John Carlos alzavano il pugno del Black Power. Insomma, per Ali, anche Foreman è uno zio Tom. Quando i due pugili entrano nell'arena dove si svolge l'incontro, 20.000 spettatori infiammano l'aria già torrida di Kinshasa. Ali arringa il pubblico con i suoi modi da grande istrione. Come un direttore d'orchestra, dirige la folla mentre scandisce la frase che farà da sottofondo a tutto il match. Ali, Beaumaillet. Ali, uccidilo. Quando inizia l'incontro, si capisce subito che Ali non è più agile e veloce come una volta. Sembra che la farfalla abbia perso le ali. Si attacca alle corde del ring subendo i violenti attacchi del suo avversario, ma riesce a difendersi, a non prendere colpi letali. Tutto questo per 7 interminabili riprese. All'ottava Ali ha un sussulto, centra 2 volte Foreman al volto e lo manda al tappeto, vincendo l'incontro per KO e riprendendosi il titolo mondiale. Il finale di questo incontro drammatico ha contribuito a renderlo per molti la più grande sfida nell'intera storia della boxe. Ma soprattutto ha fatto entrare definitivamente nella leggenda la figura di Muhammad Ali. Una leggenda consacrata una volta per tutte dalle immagini che lo mostrano tremante e devastato dal Parkinson mentre tiene la fiaccola delle Olimpiadi di Atlanta del 1996.
1: Professor Canali, tutto si è trasformato in un grande evento sportivo e politico ad un tempo. Riesce a entusiasmare tutto il mondo in quel momento. Qui c'è del genio politico, oltre a esserci una capacità sportiva notevole.
2: Sì, appunto, ricordiamoci che sì. Accusa subito Foreman di aver sventolato la bandiera americana.
1: No, quell'altro l'ha accusato di essere zio Tom, poi di aver sventolato la bandiera americana rivendicando il pugno alzato.
2: Il pugno dei Black Panther.
1: Certo.
2: Quindi lui trasforma immediatamente l'incontro in un incontro che va oltre il pugilato e si autonomina difensore della minoranza che subisce. Quindi in un certo senso è l'eroe positivo che sale sul ring per sconfiggere l'integrato, per sconfiggere quello che sta nel capitalismo, nella società opulenta, eccetera, eccetera. E siamo anche in Africa, quindi siamo andati anche a combattere in Africa. E in Africa c'è un discorso legato allo Zaire in quel momento.
1: Beh.
2: C'è un dittatore che come dire, acquisterà un lustro enorme da questo incontro.
1: È quasi paradossale la storia.
2: Non solo, ma gli spettatori avevano pagato fior di soldi per andare ad assistere all'incontro.
1: Quei
2: 20.000
1: certo.
2: Era un'elite. Quindi
1: per un dittatore con un pubblico di miliardari è la figura del rivoluzionario che si batte contro un servo degli americani solo perché quello aveva sventolato la bandiera del suo paese.
2: Infatti. Lui, l'Africa, lui poi lo sente in modo particolare perché il padre, ricordiamoci, il padre veniva, era una terza generazione, ma di africani venuto dalla Nigeria. Quindi lui questo lo rivendica continuamente nei suoi discorsi. Quindi è un incontro che fa epoca perché soprattutto
1: certo.
2: C'è ritorno sul ring. Diciamo, era da qualche anno, però si avvicina a questo incontro un uomo che ha 32-33 anni in quel
1: 32.
2: Periodo.
1: Ivan Costa, Gianni Minà, oltre a un'infinità di personaggi americani, latinoamericani, ha conosciuto bene Muhammad Ali e ne ha scritto. Lei che impressione ha tratto dagli scritti di Minà?
3: Guardi, comincio col dire che praticando la boxe da quando ero adolescente, il nome e la legacy di Ali sono un qualcosa che ho sentito risuonare nelle palestre quotidianamente, alla maniera di un buongiorno. Poi, appunto, leggendo Gianni Minà e Federico Buffa, mi è capitato di riflettere su come il lascito spirituale di Ali non stia solo nella stigmatizzazione della guerra o nel fango di Kinshasa, nel Madison Square Garden, tutto esaurito con Frank Sinatra accreditato come fotografo pur di partecipare, né tantomeno nell'incontro

0: con Saddam Hussein per gli ostaggi americani, o in quello con Fidel Castro, al quale lì fece un gioco di prestigio, e neanche nel celebre bellissimo accappatoio di Elvis Presley, o in Karol Wojtyła, che era solito rubare la chiave della stanza con la TV per assistere ai suoi match. Piuttosto, io credo che l'acido stia nel aver avuto la forza di mostrarsi col Parkinson in occasione della cerimonia di Atlanta del 96, sorreggendo la fiaccola con la mano tremante mentre la cera ardente gli colava lungo il braccio. Ebbene lì, in quel momento, Muhammad Ali ha dimostrato come la vita non finisca con la malattia, per quanto invalidante possa essere, e l'ha fatto lasciandosi abbracciare da quella stessa America che per 10 anni lo aveva reso l'uomo più vilipeso del pianeta, che si era rifiutata, solo perché nero, di servirgli un hamburger.
1: Ivan Costa ha fatto un ritratto in pochi secondi perfetto di quello che è venuto fuori di Muhammad Ali e sono d'accordissimo con lui che l'ultima battaglia, quella di presentarsi col Parkinson, dicendo che si poteva, dicendo implicitamente ovviamente, si poteva vincere anche quella, è la più commovente, la più

0: Per capirlo, perché penso che tutto il pubblico si sia innamorato di lui.
1: Dunque, io consigliavo intanto, per esaminare gli anni 60 americani, certo, i lunghi anni 60 di Bruno Cartosio. C'è inoltre proprio il contatto tra Malcolm X e Muhammad Ali, viene descritto da un libro di Manning Marable, che è Malcolm X, Tutte le verità oltre la leggenda.
0: Sì.
1: E infine consigliavo un libro della Joyce Carol Oates sulla boxe, dal titolo Sulla boxe, dove lei ripercorre la vicenda della boxe nel mondo, ma su Muhammad Ali, come dire, dedica a Muhammad Ali un cameo bellissimo e molto penetrante anche dal punto di vista psicologico.
0: Io le faccio i complimenti, professor Canale, per la capacità, perché non è facile per uno storico che si occupa di Matteotti o di tante altre cose riuscire a dire la sua anche su un gigante come Muhammad Ali. Quindi doppia grazie in questo caso. Grazie. E bravissimi Maria Sole Sanasi e Ivan Costa. Prendete nota dei libri che meritano tutti e tre di essere letti, mentre io mi preparo per le conclusioni.
2: I lunghi anni 60, movimenti sociali e cultura politica negli Stati Uniti. Bruno Cartosio, Feltrinelli, 2012. Malcolm X, Tutte le verità oltre la leggenda. Manning Marable, Donzelli, 2011. Sulla box, Joyce Carol Oates, 66 and Second Editore, 2023.
0: Mauro Canali ci ha detto molto semplicemente che il grande beneficiario di quell'incontro di boxe di Kinshasa fu Mobutu. Chi era Mobutu? Mobutu, un personaggio importantissimo, partecipò al complotto per rapire e uccidere Lumumba al momento della liberazione del Congo. Nel 65 divenne lui stesso dittatore del Congo, che trasformò nel 71 in Zaire, e dal 75 cominciò a delirare. Voleva che nessun nome oltre al suo comparisse nei media, voleva che, e ottenne che in televisione, prima di ogni programma, dalle nuvole scendesse la sua immagine, e allungò il suo nome, Mobutu, Sese, Zeko e altri termini che non ricordo, la cui traduzione era, ricordo a memoria, l'onnipotente guerriero che per la sua resistenza e inflessibilità vincerà andando di conquista in conquista, lasciando il fuoco sul suo cammino. Ecco, aveva tanti nomi che dicevano questa storia. Nonostante questi chiari segni di delirio, l'America e il Belgio continuavano a stare dalla sua parte, Nixon, Baldovino, ma anche Mao e anche Bush lo ricevettero, e continuò a fare il dittatore, cambiando col suo nome il lago Alberto, fino al 1997, quando fu rovesciato da una rivolta. Ma conobbe ancora solo 3 mesi di vita, si rifugiò in Marocco, dove morì in quello stesso 97, dopo 3 mesi, di cancro alla prostata.

0: è un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
1: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Domenica, seconda serata, Rai 3.
2: Da luglio, un giorno in pretura in prima serata. Vi mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.

0: con Roberta Petrelluzzi. Un giorno in pretura. Prossimamente, in prima serata, Rai 3.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza, come anguria a soli 49 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Infasil Neutro Extra Delicato ha tutto ciò di cui ho bisogno. È clinicamente testato. È extra delicato sulla pelle come una carezza. È extra efficace per tutto il giorno. Infasil, la protezione in un abbraccio.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
2: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
1: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
5: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore, secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliro idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza Iridina per un aiuto contro la secchezza oculare. Oggi puoi guardare Irilens da Montefarmaco in farmacia.
6: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
7: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

L'avvertenza Zenita chiude la sede di Napoli, la protesta dei dipendenti trasferiti tra Roma e Salerno che temono licenziamenti. La Regione Campania vara il piano straordinario per l'occupazione, potenziati i centri per l'impiego, cambia la formazione. Miano, l'omicidio del 21enne freddato sotto casa, possibile movente un litigio di mesi fa, il padre, voglio giustizia. Acerra, secondo i dati del registro tumori, il comune della provincia di Napoli con più casi, la diocesi, non abbassare la guardia. Al Museo d'Arte Contemporanea di Napoli, retrospettiva sull'artista sarda Maria Lai, è una mostra dedicata ai talenti emergenti campani. Buon pomeriggio dal TGR Campania, l'occupazione in

0: regione. In primo piano la vertenza Zenit, azienda informatica, annunciata la dismissione della sede napoletana ed il trasferimento del personale a Roma e Salerno. I sindacati al fianco dei dipendenti da 2 giorni in presidio davanti alla regione. Francesca Coppola.
1: L'azienda in Florida sta procedendo a una serie di acquisizioni, ne ha altre in programma.
2: Ci è stato presentato anche la settimana scorsa a Roma, il 17 giugno, un piano industriale che comporta concretamente per la sede di Napoli la chiusura.
3: L'annuncio ha lasciato basiti i dipendenti. Zenita Group chiude la sede di Napoli. 120 informatici rischiano il posto di lavoro. Età media 55 anni, tutti con alti profili professionali. Si ripiomba nel terrore già vissuto. Chi chiede a gran voce di continuare a lavorare oggi in presidio arriva già da decenni di crisi e spezzatini industriali. Prima in HP a Caserta, poi ricollocati a Pozzuoli, poi passati alla Matic Mind, infine in Zenita a Napoli. 1500 addetti, 20 sedi in 10 nazioni, 500 milioni di ricavi. Il gruppo Zenita si presenta sui social con la certificazione Great Place to Work per l'ambiente lavorativo positivo, un attestato che oggi suona come una beffa per gli informatici di Napoli. Dietro l'annuncio dei trasferimenti di massa, la FIOM CGL dice c'è il rischio di un licenziamento mascherato.
4: Oramai c'è il full remote, c'è lo smart working, lavorano da casa. Ebbene, l'azienda ci viene a dire che quando chiude la sede di Napoli e trasferisce i lavoratori no, dovranno andare fisicamente verso l'altra parte. Dunque c'è una chiara volontà di mettere in difficoltà il lavoratore.
3: Il sindacato chiede con una lettera al governatore Fico che questa, come le altre crisi in corso, da Trasnova a Fincantieri a Leonardo, Dema, diventino priorità.
5: Ci vuole ovviamente un piano generale della regione che intervenga a sostegno di tutti i settori che oggi possono essere in crisi.
0: Ecco, l'abbiamo sentito, la regione che presenta il suo piano straordinario per l'occupazione, potenziati centri per l'impiego e cambia anche la formazione. Ivan Palumbo.
6: Il paradosso è che a volte ci sono delle imprese che cercano professionalità e lavoratori e non si trovano, quindi noi dobbiamo essere come regione capaci di formare quelle professionalità che oggi servono nel mercato del lavoro e sul nostro territorio.
7: Tasso di occupazione sotto il 50%, disoccupazione al 13,9%, quasi tripla rispetto alla media nazionale. Campania in sofferenza. Il piano straordinario di Palazzo Santa Lucia per il rafforzamento del capitale umano e dell'occupabilità mira ad alleviarla. Per raggiungere gli obiettivi, quasi 73 milioni di euro di risorse iniziali, corsi di formazione ad hoc, riattivazione dell'osservatorio del mercato del lavoro che fornirà i dati necessari, tavoli di confronto con la parte datoriale e i sindacati per avvicinare domanda e offerta.
8: I profili professionali che andiamo a definire saranno in un catalogo dinamico. Intendiamo adeguare il catalogo costantemente, continuamente in funzione dell'evoluzione del mercato.
6: Ci riprendiamo in mano totalmente la regia pubblica della regione sulle politiche del lavoro e della formazione.
9: Noi abbiamo una rete di 51 centri per l'impiego, abbiamo una rete composta da oltre 800 operatori. Tutta questa rete è un'infrastruttura importante, ma deve essere riqualificata.
0: Ancora problemi occupazionali. A Sant'Antonio Abate la protesta dei lavoratori dell'hotel La Sorrisa. Il celebre castello delle cerimonie è chiuso dopo i provvedimenti della magistratura. Claudia Marra.
10: Io mi dovrei sposare il 3 ottobre, però purtroppo mi hanno infranto un sogno. Abbiamo dato acconti, musica, inviti.
11: Quanto hai dato di acconto?
10: 10.000 euro.
11: Cancelli chiusi alla Sorrisa per condanna di lottizzazione urbanistica abusiva. Fuori ci sono i camerieri da sala, gli chef, i giardinieri, gli amministrativi.
12: Io sono addetta alla cucina.
11: Da quanti anni cucina per la Sorrisa?
12: Da più di 10 anni.
11: È il grido di rabbia dei 150 lavoratori. Sono fuori i cancelli della Sorrisa. Chiedono dignità per il lavoro, perché la struttura è chiusa.
13: Ve lo chiediamo veramente, ma veramente con il cuore, perché per noi è una situazione disperata.
11: Quanti eventi avete saltato dalla settimana scorsa?
14: Abbiamo fatto saltare all'incirca 200-300 eventi che ci sono saltati.
11: Quando le persone vi chiamano e vi chiedono dove e che cosa succederà dei loro eventi, che cosa state rispondendo?
14: Noi in questo momento stiamo rispondendo quello che è la verità, quindi la struttura è chiusa.
11: I lavoratori e i patron della Sorrisa ora ripongono le speranze nel 9 luglio, quando sarà discusso a Roma il ricorso alla confisca.
15: Sto cercando di introdurre delle nuove prove per riaprire il castello delle cerimonie. Spero tanto che la Suprema Corte di Cassazione accolga il ricorso il 9 luglio.
11: Siete disponibili a

0: sanare le situazioni.
1: Ma le cose sono già sanate, non è che ci dobbiamo ancora sanare, però se ci sta qualcosa da sanare, possono fare tutto quello che vogliono, purché i lavoratori devono lavorare.
2: Salerno, un giovane nigeriano, 32 anni, è morto ieri notte, con un'amica voleva festeggiare il compleanno tuffandosi in mare, si è immerso ma non è più riemerso, probabilmente per un malore. La ragazza ha dato l'allarme, sul posto carabinieri e vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo. E nel Casertano la notte scorsa sono morti due motociclisti, 35 e 38 anni, entrambi del napoletano. L'incidente sulla superstrada Nola Villa Literno, non ci sono telecamere, si sarebbero scontrati tra loro. Andiamo a Miano, la morte del 21enne incensurato ucciso due notti fa sotto casa, forse dopo una lite di mesi prima. Il padre dice: voglio giustizia. Lilli Viccaroteo.
3: Ho visto tanti ragazzini che sono morti e infine oggi non si vede una giustizia, non si vede. E con mio figlio voglio giustizia. O me la prenderò la giustizia.
4: C'è tanta dignità negli occhi di Salvatore mentre parla del suo Lorenzo, 21 anni, ucciso da un unico colpo di pistola che non gli ha lasciato scampo nella tarda serata di lunedì. Miano, Napoli, la processione a casa della famiglia Spasiano da allora non si è mai fermata. A tenere una sorta di picchetto permanente i colleghi di lavoro del ragazzo.
5: Queste sono le mani da lavoratori. Lui alle 5:30. Questi sono i suoi ferri. Cioè sabato abbiamo lavorato insieme. Cioè, che vita è questa? Un futuro per qualcuno, dov'è? Questa è la Lorenzo, questo.
4: Il corpo di Lorenzo si trova all'obitorio giudiziario del Policlinico. Oggi sarà eseguita l'autopsia mentre vanno avanti le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella e dei militari della stazione di Secondigliano coordinati dalla direzione distrettuale antimafia. A sparare pare sia stato un giovanissimo legato ad ambienti criminali con cui Lorenzo avrebbe litigato tre mesi fa su un campo di calcetto. Un diverbio che doveva essere punito.
6: Io da ragazzino ho fatto a botte con tutti, ma rimaneva là. Era un'altra cultura. Ad oggi la cultura nel 2026 è cambiata. Io ti sfioro, sei morto. Io ti salgo sulla scarpa, sei morto. Non vale. Non vale più la pena stare qua, in Italia, a Napoli. Perché c'è tanta brava gente, ma si espongono poco, hanno paura. Perché non c'è più il controllo.
2: Lo scorso 16 giugno in via Vigliena, a San Giovanni a Teduccio, durante una lite, un uomo avrebbe sparato ferendo tre persone. Per l'accaduto la polizia, dopo le indagini, ha fermato un soggetto con precedenti, ritenuto responsabile del reato di triplice tentato omicidio. Sarno, l'incendio che tra il 20 e il 21 giugno ha devastato la Tecnoplast. Nessun ferito ma grossi danni. La pista delle indagini sul dolo, ora ci sono nuovi elementi. Alessio Aversa.
7: Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sull'incendio che nella notte tra il 20 e il 21 giugno ha devastato lo stabilimento Termoplast nell'area industriale di Sarno. Gli investigatori hanno individuato in un parcheggio della zona di Lavorate a Sarno un furgone che sarebbe stato utilizzato dagli attentatori, un elemento sul quale si stanno concentrando gli accertamenti della polizia scientifica coordinata nelle indagini dalla procura di Nocera Inferiore diretta da Luigi Cannavale. Quella notte le fiamme si svilupparono all'interno dell'azienda specializzata nella lavorazione e nello stoccaggio di materiali plastici. Il fuoco si propagò rapidamente generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e momenti di forte apprensione tra i residenti. Lunghe e particolarmente complesse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, concluse solo dopo diverse ore di lavoro dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Sarno e i tecnici dell'ARPAC per i rilievi ambientali e il monitoraggio della qualità dell'aria. Nessun ferito, ma danni ingentissimi allo stabilimento. Fin dalle prime ore successive all'incendio la pista dolosa è apparsa tra quelle maggiormente accreditate. Ora questo nuovo elemento potrebbe imprimere un'accelerazione all'inchiesta e aiutare gli investigatori a fare piena luce sulle cause del rogo.
2: Lo sciame sismico nei Campi Flegrei, la scorsa notte un terremoto magnitudo 3.0, l'epicentro tra Pozzuoli Agnano e la Solfatara, la scossa seguita da altre di entità minore. L'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, segue l'evolversi del fenomeno. Il registro dei tumori dell'ASL, i dati tra il 2010 e il 2022 in provincia di Napoli, Acerra il comune con il più alto tasso di patologie. Per tenere alta la guardia sul fenomeno nel comune, un incontro organizzato dalla diocesi, il servizio di Francesca Ghidini.
0: Si ammalano soprattutto gli uomini ad Acerra e soprattutto di cancro al polmone. I dati del registro tumori relativi al periodo compreso tra il 2010 e il 2022 parlano chiaro. Nell'ASL Napoli 2 Nord, Acerra è il comune maggiormente colpito dalle patologie oncologiche. Bisogna intercettare le fonti inquinanti, individuare il nesso tra contaminazione ambientale e insorgenza dei tumori. Servono controlli a tappeto e screening efficaci, chiedono medici e comitati.
8: Se riusciamo a capire i nostri organismi, gli organismi degli acerani, quali sostanze hanno assorbito, potremmo probabilmente meglio comprendere il nesso salute-ambiente.
0: Sono preoccupato, c'è ancora molto lavoro da fare, spiega il vescovo di Acerra, Antonio Di Donna.
9: Rispetto a un tempo c'è stato una scossa, indubbiamente. La visita del Papa ha portato ulteriormente un aiuto, però bisogna sempre stare dietro, mantenere accesi i riflettori e non lasciare che cada l'attenzione su questo tema.
0: Nel pomeriggio a Casal di Principe la Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti presenta la relazione finale sul lavoro svolto in Campania. I roghi intanto non si fermano, domate le fiamme in via Carrafiello a Giuliano, indagano i carabinieri.
2: La Procura di Salerno ha dissequestrato la sabbia stoccata nel cantiere sull'arenile di Cetara in costiera amalfitana. La sabbia era finita al centro di un'indagine per difformità rispetto a quella prevista per il ripascimento dell'arenile con possibile deturpazione ambientale. Il provvedimento consentirà la rimozione del materiale su cui proseguiranno accertamenti in altro luogo e la fruizione della spiaggia di Cetara. Avellino, gli incendi nell'aria e il piano di prevenzione. Rino Genovese.
10: È arrivata l'estate e purtroppo con essa anche il rischio degli incendi che in questa stagione devastano territori boschivi come quelli dell'Irpinia. L'anno scorso sono stati quasi 600 gli interventi dei vigili del fuoco per contrastare roghi ed incendi, ma quest'anno si parte con un piano di prevenzione antincendi estivi potenziato e riorganizzato.
11: Sì, quest'anno abbiamo pensato che l'Irpinia meritava un piano di protezione sicuramente più potenziato rispetto a quello degli anni precedenti. Innanzitutto dislocare qui in sede centrale la squadra boschiva che prima negli anni precedenti è stata dislocata nella sede di Montella, perché fondamentalmente la maggior parte degli interventi di boschiva, ma forse soprattutto di interfaccia, si sviluppano nella zona di competenza del territorio della sede centrale.
12: Attenzione, esce l'Ebi. Per incendio sterpaglia e B.
11: La novità è stata quella di pensare di andare a potenziare il distaccamento di Grotta Minarda, che si trova sull'asse Bisaccia-Grotta Minarda, quindi con una distanza chilometrica da coprire abbastanza rilevante. Dislocare un'autobotte, almeno per il periodo della boschiva, sul distaccamento di Grotta Minarda è stato un elemento sicuramente di sicurezza anche per il distaccamento di Bisaccia, che si trova quasi al confine con la provincia di Foggia. Sperimenteremo un'altra soluzione, che è quella di potenziare con ulteriore squadra, però solo per il periodo a cavallo del periodo di Ferragosto, una squadra boschiva nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi. È evidente che tutto questo poi si confronta con quelle che saranno poi le condizioni meteo, che a quanto pare già ci stanno mettendo in questi giorni a dura prova, considerate queste temperature assolutamente torride.
2: Il Museo Madre di Napoli, da domani due appuntamenti per l'estate, la mostra sull'artista sarda Maria Lai e la possibilità di conoscere giovani talenti campani. Antonella Fracchiolla.
13: La Fondazione Donna Regina è davvero molto orgogliosa di presentare per questa stagione estiva, e speriamo in tanti visitatori, queste due mostre, molto diverse l'una dall'altra, perché l'una è una ricognizione e una retrospettiva di un'artista storicizzata.
14: Si parte dalla formazione accademica e dalle prime opere dell'artista, ma già la prima delle 18 sale di cui si compone la mostra, con gli straordinari volti in gesso o terracotta, racconta il talento di Maria Lai, l'artista sarda scomparsa nel 2013, cui il Madre Museo d'Arte arte contemporanea della regione Campania con la Fondazione Donna Regina dedica un'ampia retrospettiva. Carriera artistica durata oltre 60 anni, quella di Maria Lai che associava il senso dell'esistenza e dell'arte all'intrecciare fili di pensieri e relazioni, ed ecco quindi telai, tessuti, collage con l'uso dei materiali più disparati.
15: Noi qui al Madre abbiamo voluto tributare delle grandi ricerche storiche a delle artiste donne che hanno segnato

0: La seconda metà del Novecento. Con Maria Lai siamo in Sardegna, nel cuore del Mediterraneo.
1: Maria Lai, che ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare quando ero un ragazzo, ed è una materia talmente importante il modo in cui lei esperisce la sua arte è qualcosa di unico.
2: A cura di Monica Amor e di Carlos Basualdo si può vedere fino al 21 settembre, mentre fino al 28 settembre il Madre propone anche il Living Collapse con le opere di giovani talenti campani, Andrea Bolognino, Effe Minelli e Raffaella Naldi Rossano. A cura di Samuele Piazza questa è la seconda mostra del Premio Meridiana, che è curato da Mario Francesco Simeone.
3: Pompei, nel parco archeologico, ieri l'anteprima, da oggi visitatori nella casa del citarista, grazie alla realtà aumentata, possono entrare nella vita quotidiana degli abitanti prima dell'eruzione del 79 d.C. Claudio Ciccarone.
4: Riapre al pubblico la casa del citarista, una delle dimore più grandi dell'antica Pompei, e diventa il primo tassello di un progetto che utilizza la realtà aumentata per far vivere ai visitatori la città come era prima dell'eruzione del 79 d.C. Grazie all'app Poril, scaricabile gratuitamente sul proprio device, è ora possibile passeggiare tra ambienti costruiti digitalmente, osservare scene di vita quotidiana, incontrare personaggi e animali e assistere ad alcuni dei momenti più significativi della storia di Pompei. Il progetto utilizza tecnologie avanzate come scansioni laser, fotogrammetria e intelligenza artificiale per creare ricostruzioni fondate sulla ricerca archeologica.
5: Noi con il digitale abbiamo la possibilità di ricostruire virtualmente quello che nella realtà è stato smembrato, e ancora più importante renderlo disponibile per il pubblico.
4: Archeologia e nuove tecnologie si incontrano così per offrire un'esperienza coinvolgente che permette al visitatore di sentirsi davvero dentro la storia.
3: Il mondo dei giovani in un cortometraggio girato in Cilento tra Vibonati e Villamare. Il titolo: Facciamo la pace. Nello di Costanzo.
6: Scena 12, take 4.
7: Facciamo la pace è il titolo del nuovo cortometraggio del regista Fabio Re, un film che affronta tematiche di grande attualità come il bullismo, il rapporto tra i giovani e i social network e l'impatto dell'intelligenza artificiale nella quotidianità. Un lavoro cinematografico che unisce impegno sociale e valorizzazione del territorio, in questo caso il borgo medievale della cittadina cilentana di Vibonati e la frazione rivierasca di Villamare. Protagonisti della storia sono ragazzi tra i 14 e 16 anni, scelti e preparati per interpretare con autenticità le dinamiche della loro generazione. L'obiettivo principale è sensibilizzare i giovani sulle problematiche contemporanee, stimolando riflessione e consapevolezza. Il corto sarà sottotitolato in lingua inglese per favorirne la diffusione internazionale e partecipare ai maggiori eventi dedicati al mondo della celluloide.
3: Il calcio, ore decisive per il futuro della panchina azzurra, tutto dipende da quello che sta accadendo a Milano. Massimiliano Allegri è in contatto costante con i vertici del Milan per arrivare ad una conclusione rapida ed indolore della sua esperienza in rossonero. Manna sonda le disponibilità dei profili graditi ad Allegri. Qualcosa di più di un contatto c'è: Ghila della Lazio, perno della futura difesa del Napoli. Allerta meteo gialla per temporali fino alle ore 20 di oggi sui settori meridionali della regione, attesi temporali improvvisi con grandine, fulmini e raffiche di vento. Un appuntamento a Napoli, a Palazzo San Teodoro, la Riviera di Chiaia alle 17.30, incontro dal titolo La vocazione dei laici nella chiesa di oggi, a partire da Magnifica Humanitas, organizzato dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice in collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, tra gli altri Fulvio Merlino e Raffaele Cananzi. Noi ci salutiamo, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
8: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
9: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nel pomeriggio molte nubi associate a piogge e temporali, segue miglioramento. Sull'Appennino campano, cielo inizialmente molto nuvoloso con qualche temporale e successive schiarite.

0: Sul Salernitano, instabilità diffusa con nubi ovunque, accompagnate da rovesci e temporali sparsi. Migliora verso sera. Le temperature aumenteranno lievemente nei valori massimi, mentre le minime non subiranno alcuna variazione di rilievo. La ventilazione si presenterà debole e variabile a regime di brezza lungo le coste, con colpi di vento durante i temporali. Mare poco mosso.
1: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
2: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
3: Viaggio?
4: Ma vai da Conad.
5: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
6: Io ho assicurato anche la casa.
7: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
8: Come definire queste note esuberanti?
9: La definirei una caramella.
10: Geniale.
11: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
12: Scusate, avete visto la nonna?
13: È nella zona divani.
12: A divani. Nonna! Nonna!
14: È andata di là.
12: Quante camerette! Scusate!
13: Sta cercando la nonna, vero?
15: Di là.
12: Beccata! Jerry, finalmente! Oh, io prendo tutto, eh! Arredissima, dove la vita è issima.
16: Quando vedi le lamette in offerta.
17: Che faccio? Le compro?
16: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.
18: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
1: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
2: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
3: Viaggio?
4: Ma vai da Conad.
5: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
6: Io ho assicurato anche la casa.
11: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
19: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
11: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Il segretario della NATO Rutte, 500 aerei statunitensi decollati dalle basi italiane verso l'Iran. Crosetto, ricostruzione infondata, rispettate le procedure. Le opposizioni, Meloni smentita, chiarisca in aula. Il Senato frena la Casa Bianca, risoluzione per limitare i poteri di guerra. Trump, voto inopportuno e insignificante. L'Agenzia per il nucleare, i siti iraniani saranno ispezionati. Rientrati a Roma i due attivisti italiani della flottiglia di terra, detenuti in Libia per un mese. Inaccettabile ciò che abbiamo subito, la liberazione, un regalo, la missione per portare aiuti umanitari a Gaza. L'Italia nella morsa del caldo, oggi 16 città da bollino rosso, il picco atteso tra domenica e lunedì. Le ordinanze dei comuni, Schillaci, domani riunione tecnica al Ministero sull'emergenza. Allo Stadio Olimpico di Roma, tutto esaurito per Max Pezzali, doppio concerto per festeggiare l'epoca d'oro delle hit storiche degli anni 90, tra il pubblico Laura Pausini e Fiorello. Buongiorno, bentornati al TG3. Il supporto dell'Europa alla missione statunitense in Iran c'è stato e come. Anche quello corposo dell'Italia. A dirlo è Mark Rutte, il segretario generale della NATO, che parla di centinaia di voli che sarebbero decollati dalle basi militari del nostro territorio. Parole che finiscono inevitabilmente al centro dello scontro politico interno, ma lo vedremo fra poco. Andiamo subito a collegarci con Bruxelles con il nostro inviato Gerardo Vitali Rosati. Gerardo.
1: Per la prima volta vengono fatti i numeri del contributo europeo nell'operazione militare americana contro l'Iran e dunque sarebbero migliaia i velivoli decollati dalle basi statunitensi nel vecchio continente, centinaia soltanto dall'Italia. E dunque, lungi dall'essere rimasto a guardare, il vecchio continente avrebbe svolto un ruolo decisivo per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro Teheran. E a dirlo è il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista al la Fox. Rutte che oggi incontra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con lui rifletterà anche dell'importante investimento in difesa che è stato fatto dagli alleati proprio a seguito della sua pressione. Allora vediamo il servizio con le parole di Mark Rutte. Vediamo.
2: For example, Italy, 500.
3: Le basi militari americane in Italia hanno svolto un ruolo massiccio per sostenere l'operazione Epic Fury in Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, rivela per la prima volta i dati del supporto europeo agli attacchi statunitensi contro l'Iran. Paese dopo paese, alleato dopo alleato, hanno messo a disposizione le loro basi, chiarisce. In tutta Europa sono state tra le 4.000 e le 5.000 le missioni di volo, soltanto dall'Italia si contano 500 velivoli decollati. Rivelazioni che arrivano dopo i ripetuti attacchi del presidente degli Stati Uniti ai leader europei per il mancato supporto all'operazione Epic Fury contro Teheran. Comprendo la delusione del presidente Trump, dice Rutte, ma a parte casi isolati, il quadro complessivo mostra un contributo molto più alto da parte degli alleati europei. Insomma, nelle parole del numero uno dell'Alleanza Atlantica, l'Europa è diventata una piattaforma di proiezione della potenza degli Stati Uniti. Eclatante il caso della Romania, dove sono stati ridotti i voli commerciali per consentire l'uso degli aeroporti ai velivoli cisterna. Nell'incontro a Washington con Trump, Rutte sottolineerà che grazie alla sua pressione sugli alleati, gli investimenti in difesa hanno raggiunto cifre enormi, superiori alle aspettative, producendo un forte ritorno industriale, anche in termini di posti di lavoro.
0: Prendono le parole di Rutte, il commento che arriva dal ministro della difesa Crosetto. La premier per ora non parla. Nel pomeriggio è attesa a Berlino per un vertice A5, ma le opposizioni vanno all'attacco. Rutte smentisce le favolette del governo. Andiamo in diretta a Berlino dal nostro inviato Mario Franco Cao. Mario.
4: È proprio il segretario generale della NATO, sarà videocollegato qui con Berlino con i leader del formato E5, Merz, Macron, Starmer, Meloni e Tusk, e inevitabilmente si parlerà anche di questo. Finora Palazzo Chigi non ha reagito in maniera ufficiale, informalmente però si fa sapere che l'Italia ha autorizzato solo operazioni di tipo logistico, pur al momento senza fornire cifre e numeri come invece ha fatto Rutte. Più dura la presa di posizione del Ministro della Difesa, cioè di Crosetto, che parla di ricostruzioni in sostanza sbagliata, dice il messaggio è fallace, cioè è falso. Meloni questa mattina ha partecipato a Foggia alle celebrazioni della Guardia di Finanza, qui a Berlino si confronterà con Rutte e coi leader soprattutto sull'Ucraina. Ricordiamo che nei giorni scorsi era stata piuttosto dura nel criticare il formato cosiddetto E3, Francia, Germania e Regno Unito, dicendo che invece l'Europa ha bisogno di un mediatore unico per riprendere il dialogo con Mosca. E poi con Rutte e i leader parleranno più in generale naturalmente di difesa, di sicurezza, di spese militari. L'Italia annunciato di aver portato al 2,8% del PIL il contributo NATO, anche se questo è dovuto soprattutto alla sicurezza interna. E poi dalle dichiarazioni di Rutte si è innescato nuovamente lo scontro politico, le opposizioni chiedono a Meloni di riferire subito in Parlamento. Allora vediamo la posizione del governo con Giorgia Romolappo e le opposizioni con Serena Mautone.
5: Sorprende che il segretario della NATO faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia ha sempre agito nel rispetto della Costituzione, dei trattati e degli accordi che regolano l'utilizzo delle basi. Generano sospetto e non poca irritazione nel governo le parole di Rutte a rispondere per arginare una marea che già sta montando e il titolare della difesa, mentre Meloni affoggia tra le divise della Guardia di Finanza. Con lei il vicepremier Tajani a ribadire che i rapporti con gli USA non cambiano.
6: Per noi le relazioni transatlantiche sono fondamentali, il rapporto con gli Stati Uniti è un rapporto storico, siamo alleati ma non sottomessi.
5: Per la prima volta, inoltre, il leader azzurro non esclude elezioni anticipate in un momento in cui le fibrillazioni nella maggioranza non mancano con le opposte visioni di Crosetto e Giorgetti sull'utilizzo dei fondi safe e con il titolare dell'economia che anche oggi ribadisce difesa non è solo quella dei confini.
7: Non può esserci vera libertà. Non si può garantire sicurezza e stabilità sociale senza la certezza di un sistema economico sano e protetto.
5: E nel dibattito entra anche Salvini, che ieri ha incontrato i vertici di FS e oggi spariglia, rilanciando serve militarizzare.

0: organizzare le stazioni.
1: Ora le opposizioni chiedono di fare chiarezza sulla natura dei voli in partenza e in arrivo dal Golfo per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco. Perché, dicono delle due l'una, o il segretario della NATO mente oppure è stata la Premier a riferire fatti non veri. In ogni caso quella dell'utilizzo delle basi NATO, i progressisti lo ricordano, è una materia regolamentata dai trattati internazionali, resta una vicenda gravissima. Non da oggi ma dall'inizio del conflitto AWS e atti ispettivi alla mano si batte per avere una parola di verità, sottolineando che Meloni ha espresso un parere favorevole alle operazioni di sminamento dello stretto di Hormuz, ma non al coinvolgimento dell'Italia nelle missioni militari, per cui serve l'autorizzazione del Parlamento.
2: Le dichiarazioni di Rutte hanno sbugiardato Giorgia Meloni. Purtroppo l'Italia ha partecipato alla guerra in Iran, dando l'autorizzazione all'atterraggio e al decollo degli aerei militari americani. Ingannare il Parlamento e gli italiani è inaccettabile, quindi Giorgia Meloni venga in Parlamento.
1: Richiesta a cui si unisce il DEM Provenzano, che sottolinea la Premier aveva assicurato che l'Italia era rimasta fuori dal conflitto. Rutte fa crollare le favorette del governo, rilanciano i 5 Stelle che attaccano a 360 gradi.
3: Giorgia Meloni ha fatto solo danni, 4 anni, zero riforme, aumento costante delle spese militari, esclusa da tutti i tavoli internazionali che contano. Ha fatto più l'interesse di Washington che dell'Italia, comprando gas americano, comprando armi americane, non tassando le big tech americane, mentre gli italiani patiscono la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni.
1: E se Meloni avesse condiviso, sarebbero partiti non 500 ma 5.000 voli. La sferzata finale. La Premier venga subito alle Camere.
4: Dal Senato americano arriva uno stop ai poteri di guerra di Trump, un voto che provoca la reazione irritata dell'inquilino della Casa Bianca. Sentiamo Romana Fabrizi.
5: Il Senato americano decide di limitare i poteri di guerra di Trump. Con 50 voti a favore e 48 contrari, chiede la fine del conflitto in Iran e impone l'autorizzazione del Congresso per ulteriori attacchi. Risoluzione appoggiata anche da 4 esponenti del Partito Repubblicano, che rende il presidente furioso. Un voto inopportuno e insignificante, dichiara Trump, che attacca i franchi tiratori del suo partito, definendoli perdenti, proprio mentre i negoziati con l'Iran devono andare avanti e nuovi sondaggi lo danno vistosamente in calo in vista delle elezioni di metà mandato. Minaccia il presidente di prendersela anche con le compagnie petrolifere perché il prezzo della benzina non si è ridotto dopo la riapertura dello stretto di Hormuz. Ribadisce che l'Iran ha accettato le ispezioni dell'Agenzia per l'Energia Atomica. Lo conferma anche il capo della IEA, Grossi, ma ancora le visite non sono in agenda e i colloqui tecnici riprenderanno la prossima settimana. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, in visita in Azerbaijan, afferma che l'Iran è pronto a stipulare accordi di sicurezza con i paesi islamici del Golfo Persico, mentre il presidente iraniano Pezeshkian chiarisce: non negozieremo mai con nessuno le nostre capacità di difesa. Se non avessimo avuto i missili ci avrebbero rasi al suolo come Gaza.
4: E ora veniamo al conflitto russo-ucraino. Si intensificano gli attacchi su tutti e due i fronti. Allora andiamo in diretta sul terreno a Kiev dall'inviata Maria Grazia Fiorani.
6: Sì, sono ormai continue le incursioni di droni ucraini sul territorio russo e sono sempre più in profondità. Tra gli obiettivi la Crimea, Sebastopoli ha avuto un blackout dopo l'attacco sulla centrale termoelettrica di Balaclava. E ci vorranno 6 mesi perché i danni sono ingenti per ripristinare la raffineria di Mosca che è stata centrata dagli ucraini. Colpita anche Novgorod, qui si sono registrati 2 morti e un'altra vittima a Belgorod. Attacchi, l'abbiamo detto, su entrambe i fronti. In Ucraina uccisa una donna nella regione di Kharkiv, un'altra vittima invece a Zaporizhia. I russi devono rendersi conto che questa è una guerra reale e che va fermata, così su Telegram il presidente Zelensky, che chiede però l'avvio di veri negoziati. Al fronte la situazione di Kiev diventerà presto irreversibile, rilancia così invece il portavoce del Cremlino Peskov, mentre Putin si dice pronto a riavviare il dialogo con Kiev, però sulla base dei negoziati degli accordi di Istanbul del 2022. Un'apertura che risulterebbe solo apparente perché lo stesso Putin poco prima aveva detto in realtà la NATO si prepara ad avviare una guerra contro Mosca. E sulla stessa linea anche il ministro degli esteri Lavrov, che afferma senza l'aiuto degli americani le incursioni degli ucraini non riuscirebbero ad essere così incisive. Con Ivo Bonato, a voi.
4: Sono rientrati questa mattina a Fiumicino gli attivisti della flottiglia di terra Domenico Centrone e Dina Alberizia, rilasciati dopo un mese di detenzione in Libia. Seguiamo il servizio di Gabriele Carletti.
0: L'abbraccio più lungo con la sorella Maria Rosaria. Domenico Centrone proprio oggi compie 34 anni, è un fiume in piena.
7: È il miglior regalo che possiamo immaginare, non solo per me.

0: ma anche per Dina, per tutti gli altri. E fisicamente un po' acciaccati, però insomma soprattutto mentalmente stanchi e provati. Quello che abbiamo subito in questi giorni è inaccettabile.
1: Dina Alberizia, 67 anni, l'ultimo mese è passato in una prigione libica.
2: Anch'io ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per noi.
1: La gioia e la frustrazione per non aver raggiunto Gaza con gli aiuti umanitari.
2: Persone comuni che non riescono a tollerare di non fare qualcosa per modificare la situazione a Gaza.
1: Un mese senza poter incontrare un avvocato, con rari contatti con le famiglie, nulla però che abbia scalfito le loro convinzioni.
0: Il nostro trattamento è stato un trattamento per cittadini privilegiati con passaporti privilegiati. Noi sappiamo che in paesi del genere i cittadini e le cittadine che non hanno questo privilegio subiscono un trattamento molto, molto peggiore. Noi lottiamo per questa gente, lottiamo per soprattutto i palestinesi e le palestinesi.
3: A Roma le ultime battute del processo per le torture e l'omicidio di Giulio Regeni al Cairo. Dopo le durissime richieste della procura contro gli agenti segreti egiziani, oggi è il giorno della legale della famiglia Regeni. Ci racconta di più Maria Chiara Grandis.
4: La famiglia Regeni non si è mai...
5: Più volte si commuove, parla con un filo di voce. In aula la legale della famiglia Regeni pronuncia il suo intervento. Da oltre 10 anni al fianco di questi due genitori. Non so se è riuscita a comprendere cosa abbiano dovuto fare per arrivare fino a qui, dice, scandendo le tappe del loro percorso a ostacoli per strappare giorno dopo giorno brandelli di verità.
4: La famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime, sostenendo costi emotivi e anche economici elevatissimi.
5: Per stare accanto a Paola e Claudio, oggi arriva ancora una volta anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che da sempre li sostiene nella loro battaglia.
6: La pena è la dimostrazione che l'impunità non è un destino necessario.
5: Un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Queste le richieste dell'accusa dopo una lunga e durissima requisitoria per i 4007 del Cairo che a Giulio hanno fatto tutto il male del mondo. Sequestrato, torturato e ucciso perché considerato una spia, mentre era solo un promettente ricercatore.
4: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Come non se le vanno a cercare donne violate o uccise, i volontari a Gaza.
5: Essere qui oggi è già una conquista, dice chi ci ha creduto fin dall'inizio, proprio come il popolo giallo, diventato via via sempre più numeroso.
3: Dopo quasi un anno e mezzo, l'ex sindaco di Roma, Alemanno, ha lasciato questa mattina il carcere di Rebibbia, dove era detenuto.

0: si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto dichiarazioni spontanee davanti al GIP, il 18enne che era alla guida dell'auto uscita di strada a Senago. Il giovane, accusato di omicidio stradale plurimo, ha chiesto scusa. Sentiamo Diana Fichera.
1: Attendiamo la decisione del giudice e basta.
2: Altro non dice l'avvocata di Gabriele Popovici all'uscita del carcere di San Vittore. Il 18enne, qui da domenica, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato. Era lui alla guida dell'Audi finita nel canale Villoresi, nei pressi di Senago, con 8 ragazzi stipati sui sedili. 3 non sono usciti vivi da quell'auto. Camilla Copparoni, Lorenzo Benini e Riccardo Provasi, 17 anni a testa. Oggi davanti alla GIP, Gabriele Popovici si è avvalso della facoltà di non rispondere, solo dichiarazioni spontanee, da cui filtrano le scuse chieste alle famiglie delle vittime. Famiglie che oltre al dolore devono affrontare violenze e insulti sui social, come testimonia il post della madre di Lorenzo, in cui chiede il rispetto che scrive finora non c'è stato. La procura ha chiesto per Popovici la convalida della custodia cautelare. All'alba di domenica Gabriele era al volante con un tasso alcolemico di 1,61, per i neopatentati dovrebbe essere pari a 0. I ragazzi in auto avrebbero chiesto al 18enne di rallentare, ma dopo un'accelerata improvvisa l'auto avrebbe perso stabilità travolgendo la barriera e finendo in acqua. In 6 sono riusciti a salvarsi, fra questi Popovici, che avrebbe tentato di soccorrere chi era rimasto bloccato. È stato inutile.
0: Prosegue l'ondata di grande caldo, sono 16 le città da bollino rosso, il picco deve ancora arrivare, come ci racconta Massimo Veneziani.
3: Cerchiamo di prendere un pochino di provvedimenti del caso, bere molto, le solite cose, insomma, vestiti leggeri.
4: Roma senza fiato. Oggi la città è tra le 16 da bollino rosso, insieme tra le altre a Firenze, Torino, Venezia, Milano e Bologna. Nel capoluogo emiliano si cerca protezione nei rifugi climatici aperti dal comune. Qui si studia, si culla o semplicemente ci si riposa.
5: Ci siamo fermati per prendere un po' di respiro dal caldo.
4: Anche a Milano si respira a fatica, per questo ovunque varate ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. La CGIL di Palermo chiede di garantire un ristoro economico ai rider che si fermano per le alte temperature. Tra domenica e lunedì previsto il picco in tutta Italia, la tregua i primi giorni di luglio. Arriva anche l'allarme degli psichiatri, col caldo e a rischio la salute emotiva.
6: Cerco di uscire poco, di stare al mare visto che sono qua.
7: Io sono andata al mare stamattina alle 8, ero già in acqua.

0: Nel tempo, gli uomini hanno imparato a utilizzare con rispetto l'acqua. Ma il recente progresso tecnologico ha rotto secolari equilibri. Talvolta le conseguenze sono state immani catastrofi, che è profondamente sbagliato definire naturali. Nelle risaie è sempre esistita una figura preposta al governo delle acque. Il camparo è l'uomo che conosce il corso tortuoso dei rivi, gli argini e le chiuse. Luciano è rimasto tra i pochi a esercitare questo antico mestiere.
1: Il camparo una volta era quello che guardava e che faceva tutto. Riso, marcite, prati, tutto doveva bagnare. Se non si bagnava, se non bagni in campagna, non si niente. Adesso se una campagna è un po' difficile, prendo la turbina, metto nel fosso col trattore e la riempio una volta per forza col fosso. Per guardare l'acqua bisogna sempre guardarla, perché metterla su, tirarla via, metterla, se andare di qua, andare di là. Per adesso vanno con le macchine, con la jeep, hanno fatto le strade in giro, si va là, si scende dalla macchina, flu, classe. Invece una volta non era così. Una volta in bicicletta, lasciavi la bicicletta là e tutto a piedi, venivi qua, o lasciavi la bicicletta là, facevi i chilometri.
0: La figura del camparo, così come la impersona Luciano, è un retaggio del passato che occorre riscoprire per tornare a una gestione del territorio più naturale, liberata dai dannosi eccessi che la modernità ha imposto anche all'agricoltura. Il silenzio, l'ordinato fluire dell'acqua come del tempo, sono valori che non devono andare perduti.

0: gli anatroccoli sono cresciuti ed è arrivato il giorno in cui possono conoscere il loro elemento naturale.
1: Buongiorno signora, ho portato le anatre per il battesimo dell'acqua.
2: Volevo il prete.
0: Di un abbeveratoio nella cascina di Marco, Emanuele ha fatto la piscina ideale per i primi esercizi di nuoto che vanno effettuati in tutta sicurezza, come è il caso che sia per dei principianti. Non c'è maestro migliore della natura stessa. Le giovani anatre non hanno mai visto l'acqua, ma non appena vengono appoggiate sulla superficie liquida, si trovano subito a loro agio. La struttura fisica, lo scheletro leggero, il piumaggio impermeabile, l'istinto soprattutto, ne fanno abilissime nuotatrici. La prima prova può dirsi un successo. Emanuele le rimette nel trasportino per condurle alla vicina risaia, così che prendano confidenza con l'ambiente e possano riconoscerlo quando arriverà il momento. Le giovani anatre non hanno bisogno di esempio o insegnanti per mettersi subito a cercare il cibo nella risaia in

via di allagamento. Il loro DNA è la guida più sicura. Marco intanto si occupa di rimescolare terra e acqua per rendere impermeabile il fondo e al contempo livellarlo.

l'acqua non è solo elemento utile alle attività umane. Genera emozioni di pace e armonia, colori e splendori. È segno dell'alleanza possibile tra l'uomo e l'ambiente. Lo avevano compreso i nobili milanesi, che nei secoli passati cercarono qui riparo agli stridori della città. Splendide ville sorgono a Robecco lungo il corso del Naviglio Grande. Alcune di queste sontuose dimore sono parzialmente aperte al pubblico, che può così ammirare pregevoli elementi architettonici incastonati tra splendidi parchi e giardini lussureggianti. Casa Dugnani è una delle più preziose tra le residenze storiche del Naviglio. Il nucleo originario del 1400 ospita oggi esposizioni di artisti internazionali, anche emergenti, con l'intento di contribuire alla conoscenza e divulgazione della loro opera creativa. Sempre a Robecco sorge Villa Sironi. Il parco che la circonda trae dall'acqua parte della sua bellezza, fatta di rivi e laghetti. Alberi imponenti, un platano monumentale tra tutti, offrono la loro ombra ristoratrice. Progettata nel Settecento e più volte trasformata in seguito, la villa ha soffitti e pareti splendidamente affrescati. Notevoli sono in particolare le scuderie. Il generale Giovanni Sironi, combattente nelle tre guerre di indipendenza e amico del re Vittorio Emanuele II, le volle in stile moresco. Qui furono custoditi i cavalli reali e quelli del generale Raffaele Cadorna, famoso protagonista del Risorgimento.

0: L'acqua nella risaia ha raggiunto il giusto livello. Le giovani anatre, ormai quasi adulte, si avviano a diventare mondine. Per il nuoto non hanno avuto bisogno di maestri. Una cosa però devono imparare: la strada tra la cascina e il loro luogo di lavoro, un lavoro del tutto naturale, nel compiere il quale troveranno cibo e ristoro dalla calura dell'estate che si approssima. Qualche giorno ancora e le piantine di riso saranno cresciute a sufficienza e sarà quindi per le anatre il tempo di andare in risaia per tenerla monda, vale a dire pulita dalle erbe infestanti.
1: Io vado là in fondo,
0: Con l'aiuto di Paolo e Giovanna, Emanuele le conduce più volte lungo il percorso che poi compiranno da sole.
1: Ci sono tanti avannotti di cui vanno ghiotte,
2: Non gli sembra vero questo animale,
1: Incredibile,
0: Emanuele vede finalmente ciò che sentiva narrare dai nonni e che ascoltava con l'attenzione incantata che i bambini prestano alle favole.
1: Stanno già facendo il loro lavoro di diserbo, Stanno già diserbando.
0: Perfettamente a loro agio, le anatre mangiano con avidità anche le erbe del fossato. È un lavoro che compiono egregiamente, tanto che un tempo erano chiamate spazafossi nel dialetto lombardo.

è giunta l'ora di rientrare alla cascina. Nei prossimi giorni le anatrine saranno nuovamente accompagnate alle risaie di Marco fino a che, imparata la strada, sapranno raggiungerle da sole.

Tra Ticino e Navigli, sempre più agricoltori, anche giovani come Mattia e Thomas, rinunciano alle coltivazioni intensive in favore di una produzione più ristretta e naturale. Anche Raffaele vive a Robecco. Laureato in scienze naturali, ha scelto di dedicarsi con tutta la famiglia a un'agricoltura rispettosa, fatta di piccoli campi circondati da boschetti e siepi naturali. Un approccio antico, un modo di coltivare che favorisce la biodiversità e che tiene sotto controllo in maniera del tutto naturale la proliferazione degli insetti parassiti. Nella cascina di Marco, le piantine di riso sono alte a sufficienza. Ed è quindi giunto il momento della verità. Le anatre chiamano impazienti e affamate. Non appena Angela ed Emanuele le liberano, si precipitano di corsa verso la risaia, percorrendo la strada che hanno ormai perfettamente imparato.

Vedendo all'opera queste piccole anatre, ci si convince sempre più che un'agricoltura sana, rispettosa dell'uomo e della natura, può ancora esistere. Ci si rende conto che unire l'esperienza del passato a quanto di buono ha portato il progresso è la mossa vincente per un futuro migliore, un futuro da vivere in pace con noi stessi e con l'ambiente che ci ospita e ci consente di esistere. La speranza è che gli uomini non si abbandonino al mito del progresso senza limiti, ma possano fare tesoro degli insegnamenti del passato. Questo splendido paesaggio italiano, ricco di storia, può e deve rimanere integro. Sempre di più sono coloro che vogliono preservarlo. È un insegnamento di grandissimo valore che ci arriva anche da queste laboriose anatre. Straordinarie mondine con le ali.

0: Pubblicità.
1: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
3: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna.
4: Le nazionali di nuoto e la frutta in guscio.
5: Insieme per vincere.
3: Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza, come anguria a soli 49 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
8: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
9: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
10: SodaStream. Il mondo si è evoluto, ma per l'acqua frizzante e le bibite si può fare di meglio. Trasforma l'acqua di rubinetto in acqua frizzante e deliziose bibite. SodaStream ti offre 20 euro di cashback sull'acquisto di un gasatore.
11: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 63 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai sul sito e scopri l'offerta.
12: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: 30 milioni di euro. Terrore in Versilia, a Camaiore un uomo uccide con un fucile da caccia moglie e figlio, si barrica sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri e dice: mi sono liberato di loro. Caldo, a Piacenza muore 61enne, era al lavoro in una vigna, agli Uffizi stoppa la vendita dei biglietti, temperature record in Francia e Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito, a Wimbledon Sinner si allena con giubbotto refrigerante. Buonasera dal TG3. C'è stata una forte polemica per le parole del segretario della NATO Rutte, che durante la visita negli Stati Uniti ha parlato di supporto corposo da parte dell'Italia all'operazione americana in Iran, citando le centinaia di voli statunitensi partiti dalle basi nel nostro territorio. Poi la precisazione: voli logistici operati nel rispetto degli accordi, ma le opposizioni chiedono alla Premier di chiarire. Meloni, che intanto è in Germania per la riunione del formato E5, allora vedete pronti i nostri colleghi a raccontarci. Iniziamo dall'inviato a Berlino, Mario Franco. Ciao Mario Franco.
1: Al termine di una giornata intensa e tesa, il vertice tra i 5 leader europei è cominciato sulla terrazza della cancelleria qui a Berlino, con vista sulla cupola del Bundestag, con brindisi, toni distesi, saluti calorosi, in particolare a Keir Starmer, il primo ministro dimissionario del Regno Unito, e poi l'incontro con in videocollegamento il segretario generale della NATO Rutte, protagonista del caso del giorno. Rutte, che in serata incontrerà a Washington Trump, ma che soprattutto in un'intervista a Fox News, come dicevi, aveva sottolineato il ruolo avuto dai partner europei e in particolar modo anche dall'Italia nel sostenere gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, fornendo numeri e cifre, ad esempio quelli dei voli decollati dalle basi italiane che finora non erano stati fatti. Diciamo che da questo vertice non sono emerse reazioni nette e dirette dei leader nei confronti di Rutte, ma una certa disponibilità di tutti per quanto riguarda i rapporti tra Europa e NATO. Il nostro governo, con Palazzo Chigi, informalmente ha fatto sapere che comunque si trattava solo di operazioni logistiche autorizzate dai trattati. Più duro invece il ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di ricostruzione falsa. Allora vediamo cosa è successo con Gherardo Vitali Rosati e poi Giorgia Rombolà.
2: Il chiarimento arriva dalla portavoce della NATO dopo che il segretario generale Rutte ha rivelato per la prima volta i numeri del contributo europeo agli attacchi contro Teheran. Si riferiva al supporto logistico e tecnico, dice l'alto funzionario dell'Alleanza Atlantica, durante l'operazione militare gli alleati hanno attuato gli accordi sull'uso delle basi militari. Un modo per dire che i governi del vecchio continente, Italia in testa, non hanno mentito, ma nemmeno il numero uno dell'Alleanza Atlantica, che in un'intervista alla Fox ha detto: tra i 4 e i 5.000 aerei sono decollati dalle basi europee, il vecchio continente è stato la piattaforma di proiezione della potenza degli Stati Uniti. E un contributo massiccio è arrivato anche dal nostro paese. 500 aerei statunitensi sono partiti dalle basi americane in Italia. Esemplare il caso della Romania, che ha dovuto ridurre i voli commerciali per consentire l'uso degli aeroporti ai velivoli cisterna. L'Europa non è stata a guardare, come ha rimproverato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Capisco la sua delusione, dice ancora Rutte, ma a parte casi isolati, il quadro complessivo mostra un contributo molto alto da parte degli alleati, che dopo le pressioni della Casa Bianca hanno incrementato gli investimenti in difesa, raggiungendo cifre enormi, anche superiori alle aspettative.
3: Una ricostruzione totalmente fallace. L'Italia ha sempre agito nel rispetto della Costituzione e dei trattati. Non nasconde la sorpresa e una certa irritazione il ministro della Difesa Guido Crosetto, che si dice pronto a riferire in qualsiasi momento in aula. Il governo ha chiarito, tutte le regole sono state rispettate, affermano dalla maggioranza, puntando il dito contro quelle che definiscono le strumentalizzazioni delle opposizioni.
4: Trovo francamente pretestosa ogni polemica avanzata dalle opposizioni, che teorizzano ancora una volta una vicenda internazionale per legarla a ragioni di propaganda politica.
5: Dei voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
3: Sulle spese militari e l'interlocuzione con la NATO però non mancano le distanze nella maggioranza, con Giorgetti che ribadisce la linea del rigore e da Foggia sottolinea: la difesa non è solo quella dei confini.
6: Non può esserci vera libertà, non si può garantire sicurezza e stabilità sociale senza la certezza di un sistema economico sano e protetto.
3: E se da un lato Salvini prova a sparigliare, serve militarizzare le stazioni, dice, dall'altra punta a spegnere l'incendio con Washington. Il 2 luglio, afferma, sarò a Villa Taverna.
1: Poco fa è finita la conferenza stampa dei leader, si parlerà adesso nel corso dei lavori degli altri temi, del Medio Oriente, all'Ucraina.

0: dell'Ucraina. Come dicevo, non c'è stata una risposta diretta a Rutte, col quale sicuramente però avranno parlato di quello che è successo in questa giornata. Da tutti però l'impegno perché l'Europa davvero rafforzi il suo ruolo di secondo pilastro dell'Alleanza Atlantica, quindi impegnandosi di più anche per quanto riguarda le spese. Un impegno sottoscritto anche dalla nostra Presidente del Consiglio. Sentiamo allora cosa ha detto Giorgia Meloni.
1: Deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
2: Intanto in Italia le opposizioni si dicono non soddisfatte dei chiarimenti della NATO e di Crosetto e chiedono adesso alla Premier di riferire in aula. Serena Mautone.
3: Parlare di tempesta in un bicchiere d'acqua non basta a placare gli animi delle opposizioni, che reputano gravissimo quanto riferito dal segretario generale della NATO. Praticamente una smentita a 360 gradi, dicono i progressisti, del governo. Nel pomeriggio la protesta si sposta al Senato, dal PD a Italia Viva. La richiesta è una sola, la Premier chiarisca.
4: Altro che botta e risposta con Trump sui social. Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO, che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale contraria ai nostri interessi e ai nostri principi.
3: Quello di Trump è solo un richiamo all'ordine per un governo che ha detto sempre di sì, attacca il leader 5 Stelle che sferza Meloni. Ha inviato 500 aerei perché non condannava e non condivideva, nel caso opposto ne avrebbe mandati 5.000.
5: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani. Venga in Parlamento a riferire.
3: Sulle barricate anche i leader di AWS, che fin dai primi giorni del conflitto chiedono che sulla concessione delle basi ci sia la massima trasparenza.
6: O mente il capo della NATO, hanno mentito Meloni e Crosetto al Parlamento. In entrambi i casi si tratta di una vicenda gravissima, pretendiamo immediata chiarezza.
3: Richiamo condiviso da tutti, impossibile far finta di nulla.
2: Ecco, segretario della NATO che nelle prossime ore incontrerà il presidente americano Trump. Allora andiamo dalla corrispondente a New York, Laura Pepe. Laura.
7: Sì, Donald Trump riceverà il segretario generale della NATO Rutte nello studio Ovale alle 21.30 ora italiana. Intanto da Roma arrivano le parole distensive dell'ambasciatore americano Fertitta, che dice che la Premier Meloni ha fatto un lavoro eccellente. E a Washington sul fronte interno è scontro fra il presidente Trump e il Senato a maggioranza repubblicana dopo lo strappo del voto sulla risoluzione per la fine del conflitto con l'Iran. Trump ha improvvisamente annullato la cerimonia della firma della legge bipartisan popolarissima sull'edilizia abitativa prevista in mattinata fino all'approvazione della proposta di riforma elettorale di cui c'è disperato bisogno e che considero una questione di emergenza nazionale, ha scritto il presidente su Truth. Trump sta comunque incontrando a pranzo i senatori repubblicani a Capitol Hill, ma vediamo come si è arrivati a questo punto nel servizio di Gianmarco Sicuro.
8: Un voto inopportuno e privo di significato, così Donald Trump ha definito sul suo social Truth lo schiaffo ricevuto poco prima dal Senato a maggioranza repubblicana, che aveva appena approvato con 50 voti favorevoli e 48 contrari una risoluzione scritta per limitare i suoi poteri di guerra. Ho l'Iran alle corde e quattro repubblicani perdenti hanno votato con i democratici, aggiunge Trump, contestando una risoluzione che chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Trump però tira dritto e sui negoziati in corso minimizza ogni dissidio con la controparte iraniana. Teheran assicura che Hormuz sarà aperto e gratis per le navi in transito e le ispezioni ai siti nucleari iraniani si faranno, dichiara ai media statunitensi. Una posizione, quest'ultima, confermata anche dal direttore dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, Grossi. Certezze smontate dal regime iraniano, secondo il quale non esiste alcun programma per l'accesso degli ispettori agli impianti colpiti dalle bombe americane e israeliane e che il tema verrà risolto solo ad accordi conclusi. Su questo aspetto le trattative vanno avanti, oggi con una telefonata tra i mediatori del Pakistan e del Qatar e la settimana prossima con ulteriori colloqui tecnici tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti, come assicurato dallo stesso governo di Islamabad.
2: Rientriamo in Italia perché lo scontro politico va avanti anche su un altro dossier, quello della legge elettorale.

0: Oggi c'è stata una riunione dei tecnici di maggioranza e intanto spunta un emendamento anti-vannacci. A Montecitorio per noi c'è Giorgia Rombola. Giorgia.
1: E sì, Jacopo, tra poco alle 20 la Commissione Affari Costituzionali licenzierà il testo della legge elettorale che approderà nell'aula di Montecitorio venerdì. Come dicevi, approvati alcuni emendamenti, intanto sono stati accantonati quelli che volevano reintrodurre le preferenze, mentre invece è stato approvato un emendamento che di fatto esonera le forze politiche che hanno un gruppo parlamentare al 31 dicembre 2025 dalla raccolta delle firme. Rimangono fuori dunque Più Europa, che si vede bocciato anche l'emendamento per la raccolta in forma digitale delle firme, e i vannacciani, che accusano questa è una marchetta della maggioranza per Azione di Calenda. Tra l'altro Futuro Nazionale da oggi il benvenuto a Indipendenza, la forza di Gianni Alemanno, uscito oggi dal carcere. Massimo Solani.
2: 535 giorni dopo aver varcato i cancelli di Rebibbia per finire di scontare la condanna a 1 anno e 10 mesi per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite nell'inchiesta Mondo di Mezzo, Gianni Alemanno da questa mattina è di nuovo un uomo libero. Ad attenderlo fuori amici, ex detenuti, camerati di gioventù e colleghi del suo movimento Indipendenza. Quasi 1 anno e mezzo trascorsi dietro le sbarre anche a denunciare all'esterno le condizioni delle carceri italiane.
3: Il governo Meloni sul tema del sovraffollamento fino adesso non ha fatto niente.
2: Dito puntato contro l'operato del ministro della giustizia Nordio, che dicendosi pronto ad incontrare Alemanno per ascoltarne le proposte, si chiede provocatoriamente se Vannacci, nuovo alleato dell'ex sindaco di Roma, sarebbe disponibile ad una sorta di amnistia. Ad attendere Alemanno fuori da Rebibbia il generale non c'era, incontro rimandato questa sera a cena. E chissà se con il leader di Futuro Nazionale, in cui è confluito il movimento Indipendenza, si parlerà, come auspicato da Francesco Storace, anche della possibilità di ricucire con il centrodestra. Ipotesi che agita Forza Italia, che noi moderati e UDC non sono disposti ad ascoltare. Mai con lui in coalizione, dicono. Non con chi vota insieme all'opposizione, rincara Fratelli d'Italia. Un grosso problema per Meloni, ironizza Italia Viva. I vannacciani si sono mangiati la Lega e ora passeranno a Fratelli d'Italia.
0: 5 sindacati dei corpi militari annunciano una giornata di protesta in piazza. Saranno a Roma il 18 luglio per chiedere salari adeguati e migliori condizioni di lavoro. Francesca Maggini.
4: Scendiamo in piazza il prossimo 18 luglio a Roma.
5: Scendiamo in piazza per la dignità economica.
6: Scendiamo in piazza per la dignità previdenziale.
7: Non esistono precedenti storici. Per la prima volta 5 sindacati che rappresentano finanzieri, carabinieri, marina, aeronautica ed esercito manifesteranno insieme il 18 luglio. Chiediamo rispetto, il loro slogan. Le priorità, l'aumento dei salari, falcidiati dall'inflazione e fondi pensione oggi inesistenti.
8: Un finanziere, un carabiniere e un militare prendono mediamente 7 euro all'ora di straordinario. Per arrivare al paradosso delle forze armate sono 3 euro all'ora per i servizi di guardia. Se vogliamo aumentare questi valori dobbiamo rinunciare a una parte degli stipendi. Questo è il meccanismo che ci impongono. Per la previdenza, ormai dopo 30 anni senza fondi pensione, quello che ci aspetta sono pensioni che sono più o meno al 60% del valore stipendiale.
7: Tra le richieste, il potenziamento di organici carenti che non garantiscono salute e sicurezza.
8: Noi speriamo che ci sia un segnale da parte del governo in termini di disponibilità ad aumentare le risorse, a rivedere la struttura stipendiale e anche a garantire una tutela previdenziale per i cittadini in uniforme.
0: È stata venduta Villa Certosa per decenni, luogo simbolo e scenografia del berlusconismo tra diplomazia politica e gossip. Ad acquistarla uno sceicco della famiglia reale del Qatar, ce ne parla Cecilia Carpio.
9: Un enorme patrimonio immobiliare, 600.000 metri quadrati di parco, campi da calcio, tennis, golf, un anfiteatro greco, 7 ville per gli ospiti e altrettante piscine, un parco giochi e un bunker antiatomico. Villa Certosa è venduta a 350 milioni di euro, o meglio di petrol dollari, dello sceicco qatariota Hamad Al Thani. Prima le indiscrezioni, poi la conferma da Fininvest. Così gli eredi Berlusconi monetizzano l'eredità paterna a 3 anni dalla morte. Un lusso costruito sui terreni acquistati a buon prezzo negli anni Ottanta e nel tempo ampliatosi a misura del potere, perché se a Palazzo Chigi si governava, qui il potere andava in scena. Tra feste, belle ragazze e cene stellate si tessevano accordi, alleanze elettorali e diplomatiche. Ecco nell'album dei ricordi il 2002, bandana in testa e abbronzatura, in giro con il premier inglese Tony Blair e le immancabili performance canore con apicella.

0: con l'amico Putin a parlare di gasdotti e nel 2008 il premier ceco Topolánek paparazzato nelle sue nudità a bordo piscina, scatti che fanno il giro del mondo e rompono la censura, la stessa poi piombata sul film di Sorrentino che come set aveva scelto proprio la Sardegna.
1: Ricorda che questa villa è residenza di Stato.
2: Ci mancherebbe altro.
0: Una residenza da vita smeralda, ora consegnata alla memoria con un rogito milionario.
3: Dopo un mese di detenzione in Libia sono rientrati in Italia i due attivisti della flottiglia di terra, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Gabriele Carletti.
4: La festa è doppia per Domenico Centrone, libero dopo un mese in una cella nella Cirenaica del generale Haftar.
5: È il miglior regalo che possiamo immaginare, non solo per me ma anche per Dina, per tutti gli altri. È fisicamente un po' accioccati, però insomma soprattutto mentalmente stanchi e provati. Quello che abbiamo subito in questi giorni è inaccettabile.
4: Il lungo abbraccio con la sorella Maria Rosaria, il grazie alle istituzioni e a chi si è mobilitato in piazza per loro. Fermati in Libia con un'accusa strumentale.
6: Vorrei che però adesso l'attenzione passasse alla Palestina, a Gaza, perché il motivo per cui noi ci siamo trovati in prigione per un mese è proprio perché abbiamo partecipato a un convoglio umanitario.
4: Dina, minuta ma altrettanto tenace, erano in 10 bloccati o espulsi.
5: Non ci hanno arrestati ma siamo stati rapiti. Il nostro trattamento è stato un trattamento per cittadini privilegiati con passaporti privilegiati. Noi sappiamo che in paesi del genere i cittadini e le cittadine che non hanno questo privilegio subiscono un trattamento molto, molto peggiore.
4: La mente che va lì a quel confine che anche stavolta la flottiglia non è riuscita a varcare.
6: Siamo persone comuni che non riescono a tollerare di non fare qualcosa per modificare la situazione a Gaza.
3: A Roma le ultime udienze del processo per le torture e l'omicidio di Giulio Reggiani al Cairo. Oggi l'intervento della legale della famiglia Maria Chiara Grandis.
7: E allora che cosa vogliamo? Che venga scritta la verità su Giulio? Che vengano accertate e rese pubbliche le responsabilità individuali? È il contesto in cui questo male del mondo si è potuto abbattere su Giulio.
8: Un lungo e commosso intervento pronunciato con un filo di voce, quello della legale dei genitori di Giulio, Paola e Claudio, che da oltre 10 anni chiedono con dignità e senza odio verità e giustizia.
7: La famiglia Reggiani è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
8: All'inizio ci credevano solo loro, poi si è unito il popolo giallo. Arrivare in aula già un traguardo. Oggi qui torna anche la segretaria del Partito Democratico Schlein per ribadire il suo sostegno. L'ostruzionismo del Cairo, gli imputati che restano fantasmi. La legale dei Reggiani si associa alle richieste della procura. Un ergastolo e 17 anni e mezzo per i 4 007 egiziani accusati del sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio, ritenuto una spia quando invece era un promettente ricercatore. Un danno anche per l'Italia, un crimine che ha leso i diritti costituzionalmente garantiti. E così oggi la Presidenza del Consiglio chiede un risarcimento di 2 milioni di euro. Nulla invece potrà mai risarcire una famiglia che per tutto quel male del mondo continuerà a chiedersi perché.
9: 10 anni e mezzo sono lunghi, a volte vi chiedono cosa farete dopo, cosa farete?
7: A me quello che viene da dire sempre è vivremo, finalmente vivremo.
3: C'è stata una strage familiare in Versilia, un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio, poi è salito armato sul tetto di casa, i carabinieri lo hanno arrestato, servizio di Jacopo Ricca.
10: Prima ha sparato alla moglie e al figlio, poi Piero Moriconi ha riportato il fucile da caccia nell'armadio di casa e aspettato che arrivassero i carabinieri su un muretto vicino alla chiesa di Pieve di Camaiore. A chiamarli, dopo aver sentito i colpi di fucile con cui il 63enne ha ucciso la moglie Katie, 52 anni, e il figlio Mirko, 24, è stato un nipote allarmato come i vicini.
11: Ha sentito 2 spari, prima uno e poi l'altro, e poi questo signore che diceva era basta.
10: Mi sono liberato di loro, ha aggiunto l'uomo, prima di essere portato in caserma a Viareggio. Qui lo stanno interrogando i militari con la PM di Lucca. L'obiettivo è cercare di chiarire cosa ci sia dietro il duplice omicidio. Dalla prima ricostruzione dei carabinieri la strage sarebbe maturata in una situazione casalinga pesante. L'omicida lavorava come muratore, mentre la moglie era impiegata in una casa di cura e il figlio Mirko, appassionato di canto, lavorava come cameriere nei locali della costa versiliana. Secondo la testimonianza dei vicini, l'omicida sarebbe stato oggetto di minacce e violenze da parte del figlio, sottoposto in passato a cure psichiatriche. Probabilmente un'ennesima discussione quando

0: Morricone è rincasato, ha innescato la strage familiare.
1: Sono stati concessi domiciliari al 18enne che era alla guida dell'auto uscita di strada a Senago. Il giovane, accusato di omicidio stradale plurimo per la morte dei tre amici, ha chiesto scusa davanti al GIP e ha fatto dichiarazioni spontanee. Diana Fichera.
2: Nel carcere di San Vittore, davanti alla giudice, Gabriele Popovici ha chiesto scusa ai familiari dei suoi amici morti nell'auto che lui guidava all'alba di domenica nei pressi di Senago. Il 18enne, affiancato dalla sua legale, ha fatto dichiarazioni spontanee e la GIP ha disposto gli arresti domiciliari contro la richiesta della procura che mirava la conferma del carcere. Determinanti l'età del ragazzo, il fatto che fosse incensurato e il suo tentativo, riferito dai testimoni, di salvare Camilla Copparoni, la 17enne rimasta bloccata nell'auto finita nel canale Villoresi dopo aver abbattuto il parapetto. Con lei sono morti i coetanei Lorenzo Benin e Riccardo Provasi. La posizione di Popovici rimane comunque gravissima. Accusato di omicidio stradale plurimo, guidava con un tasso di alcol di 1,61. Per i neopatentati la soglia è zero. In macchina con lui stipati c'erano 8 amici. Alcuni gli avrebbero urlato più volte di rallentare in quella strada stretta e buia che nessuno conosceva. I corpi dei ragazzi si trovano ora all'istituto di medicina legale in attesa della autopsia. A Paderno Dugnano, il comune dove vivevano, sono stati organizzati incontri con gli psicologi. Venerdì sera una fiaccolata voluta dagli amici, un abbraccio collettivo di fronte all'insensatezza di questa tragedia.
1: Non si ferma l'ondata di calore, domani 17 città da bollino rosso, c'è un morto a Piacenza, un 61enne che lavorava in una vigna, chiusi gli Uffizi di Firenze per un problema ai condizionatori. La cronaca con Massimo Veneziani, poi l'intervista al climatologo di Francesca Malaguti.
3: Saremmo andati anche agli Uffizi se l'aria condizionata fosse stata funzionante.
4: Almeno per oggi agli Uffizi a Firenze non si entra più. I condizionatori hanno ceduto, il caldo ha mandato in sofferenza l'impianto.
5: Si fa quel che si può, si fa stando all'ombra, si va andando al parco, si va bagnandosi la testa.
4: A Roma ci si raduna davanti alle fontane, ci si ingegna.
6: Mi trovo abbastanza bene perché poi sfrutto la cella del frigorifero, giusto per quello.
4: I turisti si riparano, più fatica per chi lavora in strada. La CGIL di Palermo chiede di garantire un ristoro economico ai rider che si fermano per le alte temperature. Attenzione perché col caldo è a rischio la salute emotiva, è l'allarme degli psichiatri. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza mentre era al lavoro dalla mattina in una vigna. Domani le città bollino rosso diventano 17, ai 16 centri di oggi si aggiungerà Bari.
7: Che caldo!
4: A Orbetello in Toscana bagnarsi a una fontana non basta, serve altro per difendersi.
8: Cercando di stare meno possibile al sole e posti freschi, fra cui la mia abitazione.
4: A Nervi, in Liguria, si cerca il fresco al mare.
9: Anche da fermi si suda.
4: C'è chi si difende con l'immaginazione.
10: Devi far finta di essere al Polo Nord.
4: Chi con scelte poco ortodosse.
11: Consiglio a tutte le mamme a lasciare i bambini con i propri nonni e andare alla spiaggia a godere.
4: Tra domenica e lunedì previsto il picco in tutta Italia. La tregua, i primi giorni di luglio.
12: Non solo il clima si sta riscaldando, ma questo riscaldamento è sempre più veloce. A rilevarlo è un'indagine dell'Università dell'Aquila e del CNR che ha analizzato le temperature globali con metodi statistici minuziosi, guidata dal professor Umberto Triacca e dal climatologo Antonello Pasini.
13: Dal 2013-2014 il tasso di riscaldamento è sostanzialmente raddoppiato, cioè se prima aumentava la temperatura di quasi 2 decimi di grado per decennio, adesso aumenta di 4 decimi di grado.
12: Non c'è solo l'aumento dell'anidride carbonica alla base di questa impennata, anche qualche altro fattore finora meno considerato.
13: E questo stiamo vedendo di trovarlo nel cambiamento di riflettività del pianeta, cioè sappiamo che quando ci sono meno ghiacci la Terra si riscalda di più perché viene riflessa di meno la luce solare, l'energia solare all'esterno.
12: Ci aspetta un'estate torrida, ma il calore arriverà a ondate e forse è proprio questo l'aspetto più preoccupante.
13: Nel momento in cui e gli anticicloni africani se ne vanno o si spostano, rischia di entrare dell'aria più fresca che crea un contrasto termico molto forte, quindi piogge estremamente violente.
1: Grande caldo che non risparmia il nord Europa, temperature da record nel Regno Unito, sospeso a Londra il cambio della guardia e Sinner si allena per Wimbledon con il giubbetto refrigerante. La corrispondente Nicoletta Manzione.
14: Londra città rovente, temperature record come nel deserto, fino a 40 gradi. I turisti, sorpresi dall'afa opprimente, si rinfrescano come possono, parchi, fontane, bottigliette. Sospesa la cerimonia del cambio della guardia davanti a Buckingham Palace e Windsor per prevenire malori e svenimenti dei militari che devono indossare

0: e un pesante cappello di pelliccia di orso. Alle prese con il caldo anche Jannik Sinner, arrivato a Wimbledon, dove ha cominciato gli allenamenti. E per il gran caldo, disagi nei trasporti per treni e metropolitane, mille le scuole chiuse nel sud dell'Inghilterra.
1: È una delle giornate più calde mai registrate nel mese di giugno a Londra e i turisti qui a Buckingham Palace cercano di ripararsi come possono.
0: La capparovente arriva dall'Europa continentale al di là della Manica. In Francia sono le ore più calde di sempre per il mese di giugno. Allerta rosso e piani di emergenza in tutto il paese. 43 persone sono annegate dopo essersi tuffate per trovare rinfresco. Ha annegato anche un bimbo di 6 anni. L'AFA durerà ancora a lungo fino al 14 luglio, festa nazionale francese. La bolla di calore si sposterà poi sulla Germania, dove nel Brandeburgo e a Berlino saranno raggiunti e superati i 40 gradi.
2: Parliamo adesso dei mondiali, perché questa sera scende in campo il Brasile di Ancelotti con l'atteso rientro in campo di Neymar contro la Scozia in diretta. Allora il nostro inviato negli Stati Uniti, Riccardo Porcu. Riccardo, buonasera.
3: Sì, buonasera. Esattamente 24 ore fa, qui all'interno dello stadio di Houston, in questi minuti Cristiano Ronaldo siglava la sua doppietta, osannato da 68.000 persone in questa eterna sfida con Leo Messi a colpi di record e contro record. Oggi si apre la giornata che fa partire l'inizio del terzo turno con le gare in contemporanea, ben 6 quelle previste nella giornata canadese, messicana e americana, in particolare per chiudere 3 differenti gironi: quello del Messico già qualificato, quello in cui sarebbe potuta essere Italia con Canada, Qatar, Svizzera e Bosnia, e soprattutto il girone del Brasile, che dopo aver pareggiato con il Marocco e aver battuto Haiti sfida la Scozia per ottenere il primo posto. Una squadra che si affida, e una nazione che si affida a Neymar, preso in giro anche dal suo presidente Lula, ma Ancelotti crede e tanto in lui, come vediamo nel servizio di Jacopo Cecconi.
4: Ora tocca a lui, Neymar Junior, il giocatore più pagato della storia del calcio, 222 milioni nel 2017 nel trasferimento dal Barcellona al Paris Saint-Germain. L'unico a quei tempi che sembrava stare al passo con Messi e Ronaldo. Fra acciacchi e infortuni ha saltato le prime due partite, la prima seguita a bordo campo, la seconda in TV dal ritiro, meritandosi lo sfottò niente meno che del suo presidente della Repubblica. Neymar è il primo convocato che lavora in smart working, ha riso Lula. Ora è pronto, o almeno a disposizione, non si sa quanto. Carlo Ancelotti ieri ha risposto così a chi gli chiedeva quanti minuti potesse giocare.
5: Io posso giocare 90 minuti camminando.
4: Del resto lo stesso tecnico italiano l'aveva inserito nella lista dei convocati a furor di popolo nonostante fosse infortunato. Se avesse saputo che la lesione era grave l'avrebbe chiamato, gli chiesero.
5: Sì, mio abuelo, mio avò, tenia rueda, era un carro.
4: No? Ora che quelli con cui Neymar si paragonava hanno fatto i fenomeni a 39 e 41 anni compiuti, lui che di anni ne ha solo 34 è chiamato da tutto il Brasile a sedersi di nuovo a quello stesso tavolo. 4 anni fa aveva regalato giocate come questa, anche se non erano bastate. Chissà che contro la Scozia non torni la magia che tutto il Brasile aspetta.
2: La grazia di Paolo Sorrentino trionfa all'80esima edizione dei Nastri d'Argento con 8 riconoscimenti, tra cui miglior film, miglior regia e sceneggiatura e migliori interpreti, Anna Ferzetti e Tony Servillo, che condivide il premio con Valerio Mastandrea per 5 secondi di Paolo Virzì. Per la commedia Vince la vita va così di Riccardo Milani, nastro dell'anno al film di Checco Zalone Buen Cammino. Questa sera la cerimonia di premiazione. E domani al Parco Archeologico di Pompei Andrea e Marco Morricone porteranno in scena uno spettacolo dedicato al padre Ennio, tra ricordi, musica e cinema. Elisabetta Margonari.
6: Quelle note mentre la carrozzina scivola lungo la scalinata bastano a riconoscere gli intoccabili, perché ci sono colonne sonore che rendono unico un film.
7: Papà si racconta con la musica, che era il suo linguaggio universale.
6: Papà era Ennio Morricone, il maestro, compositore, direttore d'orchestra, premio Oscar alla carriera, che due dei suoi 3 figli ora portano in tournée, e ieri sera hanno aperto al pubblico la prova generale a Modena. E se Andrea dirige, Marco racconta, leggendo stralci del libro che ha scritto per ricordare Ennio Morricone, il genio, l'uomo, il padre.
7: Era mio padre, ma tra me e lui, chiuso là dentro, c'era una distanza siderale.
6: Non solo un concerto, ma un vero spettacolo.

0: piena fino al punto giusto, senza mai traboccare in dettagli inutili.
1: Sembra quasi di rivivere lo stupore e forse anche il timore che bambini con la sorella Alessandra provavano davanti alla porta dello studio in cui il padre si chiudeva a comporre.
2: Era una persona molto rigorosa, molto rigida, ma capace di grandi slanci di generosità.
1: Come generosa è stata e resta la sua musica.
3: Come ogni mercoledì andrà in onda in prima serata Chi l'ha visto, ci colleghiamo allora con Federica Sciarelli per sapere i temi della puntata. Federica, stasera permettici una battuta, abbiamo letto le notizie, ma non è che parlerete anche del tuo futuro professionale?
4: Jacopo, intanto ci sono con grande energia, quindi passiamo subito ai casi. Naturalmente ci sarà il papà delle sorelline che sono scomparse, ma per fortuna sono state ritrovate, che aprono tanti interrogativi. E poi questa sera vi proponiamo un'intervista a una mamma. Quante mamme abbiamo visto nelle stagioni di Chi l'ha visto? La mamma del giudice Francesca Arcolini del Tribunale di Ancona non ha mai creduto al suicidio della figlia e parla con noi per la prima volta.
3: E dunque?
5: Fermerò fino al momento in cui non avrò risposte e certezze. Sono fiduciosa nell'attività che sta svolgendo la procura dell'Aquila, dopodiché Francesca potrà riposare in pace.
4: Un caso difficile che ha fatto riaprire. Ti ridò la linea, Jacopo, e con voi ci vediamo questa sera. Grazie.
3: E dunque grazie e davvero a Federica Sciarelli. Adesso linea ai TG regionali, vi ricordo l'appuntamento a mezzanotte con Lina Notte. Una buona serata.

0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
2: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
3: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
1: E Serafino non si è accorto di nulla.
4: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.

0: Dolce Vita, dry gin. Refresh your life.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracolo!

0: cosa c'è di bello.
1: Rovagnati Snello. Mangia sano, vivi snello.
2: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
3: Quando è festa? Quando è...
4: No.
3: Quando è tardi? Ma neanche troppo. Quando è amore? Quando è vita? È yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore, una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Brancamenta, il brivido di piacere.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
8: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?

0: A Napoli, clochard di 57 anni trovato morto in piazza Municipio, forse ucciso dal caldo. Ad Ischia una power station contro i blackout causati dall'AFA. La commissione parlamentare sulle ecomafie a Casal di Principe, in arrivo nuovi studi sulle acque contaminate, inadeguati gli impianti di trattamento e depurazione. Ferì padre e due figli a colpi di pistola a Vigliena, 42enne in manette con l'accusa di triplice tentato omicidio, possibili moventi, una lite o un giro di droga. 25 anni di successi, lo show di Tiziano Ferro emoziona il pubblico del Maradona, tra i brani più celebri e il duetto a sorpresa con Saldavinci. Ufficiali date e orari delle prime 5 di Serie A, il Napoli esordirà a Genova sabato 22 agosto alle 20.45, intanto De Laurentiis ribadisce, di Allegri parleremo solo quando sarà ufficiale, mercato chi l'ha più vicino, interesse per Vicario. Buonasera, sarebbe morto per un malore dovuto alle alte temperature, l'uomo senza fissa dimora di origine indiana, trovato cadavere in piazza Municipio a Napoli. Il servizio è di Alessandro Di Liegro.
1: Un uomo di 57 anni senza fissa dimora di origine indiana è stato ritrovato morto in piazza Municipio a Napoli, presumibilmente a causa della forte ondata di caldo che si è abbattuta sulla città. A segnalare la presenza del cadavere alcuni passanti che hanno richiamato l'attenzione degli agenti della polizia locale in servizio a Palazzo San Giacomo. Allertati i soccorsi, per i sanitari del 118 non c'è stato nulla da fare. Inutili tentativi di rianimare l'uomo, riverso sul muretto di marmo che circonda la fontana della piazza. Il corpo è stato trasportato presso l'obitorio giudiziario. La polizia locale sta indagando con il coordinamento della Procura di Napoli sull'ambito relazionale del 57enne, che non sembra avesse contatti in città né familiari. Si cercano informazioni sull'uomo seguendo i luoghi della carità cittadini. Sulla carta d'identità aveva residenza a Reggio Emilia. Contattati i vigili urbani locali per avere maggiori informazioni sulle abitudini della vittima. Un episodio che richiama l'attenzione sia sul dramma della solitudine, sia sulla gestione dell'emergenza caldo, che colpisce in particolare i più fragili, anziani e bambini, e gli ultimi, come senza fissa dimora. A Napoli si sono già superati i 33 gradi, andrà peggio nei prossimi giorni. Negli ultimi 35 anni la temperatura media a giugno è salita di 2,4 gradi in città.
0: Il caldo sta provocando anche numerosi blackout a Napoli e provincia. Tra le zone coinvolte, l'isola d'Ischia, che in previsione del grande afflusso turistico estivo si dota di strumenti d'emergenza. I dettagli con Andrea Siano.
2: 8 ore senza corrente. Frigorifero scongelato tutto.
3: Blackout continui, il più grave di notte, con 2.500 utenze staccate, tutti causati dall'ondata di calore anomala. Blackout che danneggiano cavi e giunti interrati. Sull'isola di Ischia si corre ai ripari con una power station e due gruppi elettrogeni. Enel assicura che garantiranno per tutta l'estate ripristino rapido dell'energia elettrica nel caso di ulteriori guasti. Per i residenti dell'isola i disagi patiti in questi giorni dovrebbero essere soltanto un brutto ricordo.
4: Non vi dico come è stato brutto, perché al momento che stavamo cenando è successo tutto di più.
3: Le associazioni dei consumatori chiedono non solo per Ischia, ma per tutti i comuni campani interessati dai blackout, un piano di emergenza per garantire continuità del servizio e indennizzi per esercizi commerciali e utenze. Assoutenti auspica che ARERA apra un tavolo con società energetiche e fornitori, mentre il Codacons, oltre ai ristori per i clienti, chiede che i turisti siano rimborsati da albergatori ed esercenti in proporzione ai disagi subiti.
0: Intanto proseguono le attività di ripristino della rete elettrica nell'area di Napoli, interessata da ore da blackout provocati da un incendio in un cunicolo all'altezza di Corso Umberto. Enel fa sapere che tutte le utenze sono state rialimentate attraverso

0: L'impiego di due generatori elettrici e la posa di un cavo provvisorio. Una tratta della rete è stata già riparata, presto si interverrà anche sul secondo tratto danneggiato. Dalla Campania alla Puglia fino al Nord Africa, le nuove rotte delle ecomafie sono state illustrate dalla commissione parlamentare che oggi si è riunita a Casal di Principe. Focus sulle acque contaminate. L'inviata Francesca Ghidini.
1: Più di 400 pagine per raccontare traffici illeciti di rifiuti, sversamenti, interramenti, roghi, smaltimenti fuori legge per tagliare i costi. Nel rapporto della commissione parlamentare d'inchiesta presentato a Casal di Principe, luogo simbolo della Terra dei Fuochi, focus sui depuratori inadeguati e sui mancati controlli negli impianti di trattamento dei reflui, da approfondire la questione delle acque contaminate in varie zone della Campania, idrocarburi, solventi, metalli pesanti.
2: Se l'inquinamento viene anche da una zona, potrebbe poi andare in zone anche molto lontano ed è comunque difficile o complesso individuarli. Quindi su questo andrà fatto un approfondimento maggiore. C'è un tema adesso che è quello della matrice acque che va sicuramente approfondito e va attenzionato.
3: Se serviranno fondi per approfondirlo.
2: Beh, penso sia necessario.
4: Il problema dell'acqua contaminata.

0: Africa, dal porto di Salerno, rifiuti speciali verso la Tunisia.
1: Il problema grosso è che in qualche modo c'è una economia che gira male e che va in quella direzione. Dobbiamo invertire la rotta.
2: Restiamo in tema. Terra dei Fuochi. Oggi siglato a Napoli un accordo finalizzato all'educazione ambientale dei più giovani. Ivan Palumbo.
3: Ogni strumento, ogni atto, ogni azione che noi facciamo ha come priorità assoluta, la prima, la bonifica di tutto, la pulizia di tutto, ma soprattutto la salute e la tutela dei cittadini.
4: Un obiettivo che si pone anche il protocollo d'intesa firmato in prefettura a Napoli.
5: Consentirà alle istituzioni scolastiche regionali e in particolare a quelle che vertono nel territorio della Terra dei Fuochi e quindi tra le province di Caserta e di Napoli di appunto beneficiare di momenti di educazione ambientale.
4: Il calendario di interventi coinvolgerà alunni di elementari e medie, terza leva, quella educativa, del piano d'azione che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha imposto all'Italia di adottare dopo anni di inerzia. Gli altri fronti della battaglia: contrasto e prevenzione, gestione ottimale del ciclo dei rifiuti.
6: Anche per quanto riguarda l'attività di divulgazione e sensibilizzazione occorre mettere a punto una strategia. Un punto prioritario, diremmo virtuoso, sono le scuole.
7: Curare l'ambiente è compito e responsabilità di tutti, dai bambini ai ragazzi agli adulti. Quindi questa è la strada che stiamo percorrendo insieme.
2: A Perdifumo, nel Cilento, un 35enne originario dello Sri Lanka è stato trovato morto nella piscina dell'agriturismo in cui lavora come aiuto cuoco. Da una prima analisi sarebbe deceduto per cause naturali, indagano i carabinieri della stazione di Agropoli. Le indagini sull'omicidio di Lorenzo Spasiano dopo una lite durante il calcetto sarebbero stati diversi i tentativi di ritorsione fino all'assassinio. Tra i familiari prevalgono disperazione e rabbia. Lilli Viccaroteo.
8: Con mio figlio voglio giustizia. O me la prenderò la giustizia. Mio figlio non ha fatto mai male a nessuno. Mai, mai. Adoravo mio figlio. Tutti i compagni. Aiutava mio figlio a tutti i compagni.
9: Aveva 21 anni Lorenzo e lavorava. Estraneo a qualsiasi dinamica criminale, è stato freddato con un unico colpo di pistola nella tarda serata di lunedì. Prima di essere colpito, probabilmente ha visto in faccia chi gli stava per sparare e ha urlato una sola parola: mamma.
8: Qua me l'hanno sparata a mio figlio, davanti a casa mia. E ho sentito mio figlio che chiamava la mamma per essere aiutato, prima che lo sparavo.
9: 3 mesi fa Lorenzo aveva avuto una lite con un ragazzo imparentato con un boss di un clan locale mentre giocava a calcetto. Si sono affrontati qualche tempo dopo, hanno provato a picchiarlo, poi ad investirlo. Ma il giovane operaio era scampato ad ogni tipo di ritorsione. Sembrava tutto finito, fino alla notte di lunedì, quando pare che per ucciderlo sia arrivata più di una persona per una spietata spedizione punitiva.
10: Penso che siano venuti a piedi perché mia madre non ha sentito nulla, le persone qua non hanno sentito la macchina, sono venuti premeditati, sono venuti con un'estrema cattiveria, un'estrema.
11: Senza il cuore, perché ci sono persone che vivono senza cuore.
2: È stato fermato dalla polizia l'uomo che una settimana fa a San Giovanni a Teduccio a Napoli ferì 3 uomini a colpi di pistola al culmine di una lite. Sentiamo Adriano Albano.
12: Sotto gli occhi degli investigatori il raid di Vigliena, area orientale di Napoli. Una telecamera di sicurezza ha registrato tutto. Un uomo che spara, 3 persone che cadono a terra ferite alle gambe. Sono padre, 59enne, 2 figli di 34 e 35 anni. Grazie anche a quelle immagini, gli uomini della squadra mobile della Questura di Napoli hanno fermato un 42enne della zona. L'accusa è tentato triplice omicidio. La sera dello scorso 16 giugno, in quella strada che lambisce il porto di Napoli, si consuma una vendetta. I 2 fratelli, entrambi con precedenti per droga, litigano, non si sa ancora perché, con un minorenne. Ne nasce una rissa. Il ragazzino si allontana e chiede l'aiuto del padre, che si ripresenta sul posto con in mano una pistola. Intercetta i 2 fratelli, con loro c'è anche il padre. Apre il fuoco più volte, centrando i 3 alle gambe. Gli uomini della squadra mobile raccolgono sul posto i primi elementi. Sono subito sulle tracce di quell'uomo in fuga con la pistola. Lo cercano a casa, dai parenti, per 2 giorni. Il 42enne torna nel proprio appartamento, convinto che si siano calmate le acque. È qui che gli uomini della mobile diretta da Mario Grassia lo ammanettano. Al momento manca all'appello l'arma. Il fermato, in carcere dopo la convalida del GIP, non collabora. Il movente plausibile per ora resta quello della lite, ma non si escludono nemmeno

0: siano rancori nati per sgarri nel giro della droga.
1: Domani mattina la Procura di Avellino conferirà al professor Pietro Antonio Ricci l'incarico di effettuare l'autopsia sul corpo di Cristian Romano, il bambino di 10 anni che nel pomeriggio di lunedì ha perso la vita alla guida di una mini moto sulla strada che collega Lauro a Moschiano, scontrandosi in curva con un'auto. Ha espresso solidarietà e vicinanza ai lavoratori il sindaco di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale, ricevendo una delegazione dei dipendenti che stamattina hanno protestato per la chiusura del Grand Hotel La Sonrisa. Claudia Marra.
2: Da quanti anni lei lavora qui?
3: 37 anni, 1989.
2: Vedere oggi i cancelli chiusi?
3: Ci vuole... Dovessi stare tu al mio posto e sentire la stessa sensazione.
2: La racconti.
3: E come faccio a raccontartela? Devi scavare dentro.
4: Ferdinando Romeo, uno dei dipendenti storici del Grand Hotel La Sonrisa e volto noto al pubblico per le sue apparizioni nel format TV Il Castello delle Cerimonie, non ha molta voglia di parlare. Si respira preoccupazione tra chi ha partecipato al sit-in per l'incertezza sul proprio futuro occupazionale a Sant'Antonio Abate.
5: Noi nella nostra famiglia non è mai capitato, perché noi abbiamo sempre lavorato e abbiamo dato lavoro a tutti da una vita.
2: E ora vedere i vostri dipendenti per strada?
5: Soffriamo proprio duro. Io chiedo allo Stato che fanno loro le cose giuste, perché noi da qua non ci possiamo fare niente, ci troviamo legate le mani e piedi senza sapere come né quanto.
4: La Sonrisa ha chiuso per effetto di una sentenza del Consiglio di Stato il 15 giugno scorso. La Cassazione ha condannato per lottizzazione abusiva. Il 9 luglio la quarta sezione penale della Corte di Appello di Roma esaminerà la richiesta urgente di sospensione dell'esecuzione. Secondo il difensore Dario Vannettiello ci sono prove nuove e prove preesistenti non valutate.
1: A seguito delle analisi effettuate dall'ARPAC, il Comune di Napoli ha stabilito il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante l'area di Pietrarsa. Resterà in vigore in via precauzionale fino a una nuova valutazione. Dalle droghe leggere a quelle pesanti, passando per il gioco d'azzardo, nuova iniziativa di contrasto al fenomeno delle dipendenze giovanili. Francesca Cosentino.
6: Attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789.
7: Il 26 giugno sarà la giornata internazionale delle dipendenze e la Presidenza del Consiglio con il Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le altre dipendenze ha intensificato l'impegno nella prevenzione, cura e monitoraggio del fenomeno che coinvolge moltissimi giovani, presentando uno spot con un numero verde a cui rivolgersi e gli ultimi preoccupanti dati. Lo scorso anno 350.000 studenti minori hanno dichiarato di aver assunto sostanze illegali, tanto che il 33% dei decessi è stato causato dalla droga più diffusa, la cocaina, e poi 380.000 giovani che hanno fatto uso di alcol, il 31% che ha fumato tabacco, l'11% che ha giocato d'azzardo.
8: Per quest'anno sono 160 milioni di euro, il che sta consentendo di bandire i concorsi per l'assunzione di nuove unità nel servizio del pubblico per le dipendenze, quindi nei SERD.
7: Il contrasto alle dipendenze, che comprende anche l'abuso di tecnologie digitali, sta trovando una forte risposta a tutti i livelli.
9: Le istituzioni prendono posizioni molto decise insieme alle famiglie affinché si possano tutelare i ragazzi e le ragazze dalla dipendenza legata alle nuove tecnologie.
10: Il lavoro dei comuni è un lavoro molto importante, è un lavoro molto esteso, purtroppo le risorse non sono spesso sufficienti.
7: La RAI sta contribuendo alla lotta alle dipendenze con la campagna video Pensaci un minuto, oltre a diffondere lo spot della Presidenza del Consiglio.
1: All'Università Vanvitelli di Caserta è inaugurato un polo strategico dedicato al benessere mentale. Francesca Martelli.
11: Un terzo degli studenti universitari convive con forme di ansia, più di uno su quattro con sintomi depressivi. Parte da questi dati la volontà di aprire il Centro dei Servizi Clinici Universitari Psicologici del Sud Italia nell'Ateneo Vanvitelli di Caserta.
12: È un centro di Ateneo che è su tutto il territorio della Campania, tutto il territorio regionale, è aperto agli studenti e a tutta la cittadinanza.
11: Un momento significativo per la comunità accademica e per il Mezzogiorno, ha spiegato in un messaggio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra, aggiungendo che il Sud ha bisogno di istituzioni capaci di generare innovazione e servizi di qualità a beneficio degli studenti. Un investimento nel futuro e nella dignità delle persone, dice

0: il rettore Gianfranco Nicoletti.
1: Iniziative come queste rappresentano un segnale forte di presenza istituzionale di responsabilità sociale.
0: Durante la presentazione del progetto, che mira a creare in un'unica struttura un polo strategico capace di coniugare clinica, ricerca e formazione, sono state lette alcune testimonianze scritte dagli studenti che hanno già preso parte al percorso.
2: Dopo solo 2 incontri ho sostenuto quell'esame, nonostante le mie ansie, le mie difficoltà, la voglia di fuggire, nonostante quel giorno ci fosse il professore più temibile.
3: A Napoli l'Arciconfraternita dei Pellegrini conferma l'impegno per la pace. Claudio Ciccarone.
4: Acqua e cibo come diritti fondamentali, ma anche come condizioni essenziali per costruire la pace. È stato questo il tema di Acqua e cibo, diritti al cuore della pace, incontro che si è svolto nella sala del mandato dell'Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli, che ha confermato l'impegno dell'Arciconfraternita sui temi della pace e dei diritti umani. Argomenti trattati anche dal volume pubblicato dalla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, dal quale il convegno ha preso il titolo, perché...
5: La guerra non è soltanto assenza delle armi, ma anche quando manca il cibo e l'acqua. Quindi noi stasera parliamo di questo perché riteniamo che assicurare cibo e acqua a tutto il mondo significa anche tutelarli dalla guerra.
6: Quindi credo che il diritto all'acqua e l'accesso al cibo sono priorità a livello planetario e vanno poi calate in legge e in dispositivi.
4: Dopo i saluti istituzionali, il confronto è entrato nel vivo con gli interventi di studiosi, docenti universitari ed esperti impegnati sui temi dell'acqua, dei diritti umani, della cooperazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali.
7: Valutare il diritto al cibo, l'accesso al diritto al cibo, non inteso appunto come fabbisogno energetico, ma come rispetto dell'identità culturale di una persona, consente di centrare l'attenzione sul concetto della dignità dell'uomo e anche di calibrare, di valutare il grado di tenuta di un sistema democratico.
3: Musica al Maradona e il concerto di Tiziano Ferro. Daniele Meloni.
8: Per immergersi definitivamente nel cuore di Napoli, Tiziano Ferro ha fatto salire sul palco Sal da Vinci ieri sera al Maradona. Insieme hanno ballato e cantato Per sempre sì, la canzone vincitrice di Sanremo 2026. Sal, sei un mito per me, ha detto Ferro al vincitore del festival. Ma sono stati anche i successi di 25 anni di carriera del cantante di Latina ad appassionare il pubblico dei suoi fan. Da Perdono a Sere Nere fino ad arrivare a Sono un Grande, brano introspettivo sulla sua vita, Ferro ha incantato i 50.000 di Fuorigrotta.
9: Cadono i ricordi e cade tutto l'universo e tu sei lì.
8: Ci sono stati anche attimi di paura: durante il concerto uno spettatore si è sentito male. Lo show si è interrotto per l'arrivo dei sanitari ed è poi ripreso per una notte di musica, ricordi ed emozioni.
10: Ciao Napoli! Sei meglio! Ciao!
3: Calcio, De Laurentiis è tornato a Napoli. Poco fa le prime dichiarazioni dal Molo San Vincenzo, dove si trovava insieme all'ambasciatore USA. Le nostre ambizioni sono sempre restare al vertice. Allegri ne parleremo solo quando sarà ufficiale, ha detto il patron azzurro. Di ufficiali ci sono date e orari delle prime 5 di Serie A. Gli azzurri esordiranno a Genova sabato 22 agosto alle 20:45. Per il mercato più vicina alla chiusura dell'affare Ghila con la Lazio per la porta. In caso di addio di Meret o Milinkovic-Savic c'è l'interesse per Vicario del Tottenham. Bene, noi siamo giunti in chiusura di questo appuntamento informativo. Buon proseguimento di serata.
11: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
12: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni di bel tempo nonostante addensamenti e possibili piovaschi pomeridiani. Sull'Appennino campano, bel tempo iniziale sarà seguito da un temporaneo peggioramento con nubi estese e fenomeni sparsi. Sul Salernitano, iniziali schiarite seguite da una momentanea intensificazione della nuvolosità con temporali sparsi nel pomeriggio. Le temperature aumenteranno lievemente nei valori massimi, mentre le minime non subiranno alcuna variazione di rilievo. La ventilazione si presenterà

0: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.
1: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
2: L'estate è fashion con Amica. Lo speciale sfilate è il regalo. E in più le Icon Bags 2026. La maxi bag è in edicola. Prossime uscite la tote bag e le due pochette. Solo con Amica.
3: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Quando arrivano i disturbi di stomaco, prova Neobianacid. Ha una formula vegetale e un'azione rapida contro reflusso, acidità e difficoltà digestive. Lascia fuori i disturbi di stomaco. Neobianacid da Aboca.
5: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
6: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
5: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
9: Amore mio, buongiorno.
10: Mamma.
8: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
9: Tieni.
11: Giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: È arrivato il Notino Black Friday. Ora puoi acquistare prodotti selezionati con sconti fino al 30% e nell'applicazione avrai un ulteriore sconto del 3%.
2: Notino, today is yours. Feel good.
3: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
4: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
5: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Io non è che oggi ci penso e ci piango e domani ho dimenticato. Per me mio fratello è un continuo. Nessuno di noi potrà mai cancellare un affetto così grande.
7: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Questa sera alle 21.15 su Rai 3.
8: Siamo di nuovo in studio.
9: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
10: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
11: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
12: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
13: E la bici di che colore era?
12: Nera.
7: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
14: Buongiorno, consuocero.
15: Buongiorno.
14: Dormito bene?
15: Sì, molto bene, grazie.
16: 19 million barrels of oil.
17: 19 milioni di barili di petrolio sono passati lunedì dallo stretto di Hormuz, lo annuncia Donald Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le elezioni di metà mandato.

0: noto comunemente come pipa della pace, è la pipetta cerimoniale dei popoli nativi d'America, composta da un fornello di pietra e da un lungo stelo decorato. Veniva fumata per ratificare i trattati di pace. All'interno della pipa non si fumava solo il tabacco puro, ma anche miscele tradizionali a base di erba chinnichinnic. Il capo tribù faceva girare la pipa in senso orario, seguendo il cammino del sole, e ogni partecipante al consiglio faceva un tiro per consolidare il legame sociale.
1: Della trattativa con l'Iran, scusate, ci colleghiamo con Stefania Zani.
2: Spero che un giorno potremo dare un premio Nobel per la pace a Donald Trump, che possa da questo punto di vista fare la differenza sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, anche per l'Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremmo candidare Donald Trump al Nobel per la pace.
3: Remare tutti dalla stessa parte, presupposto basico per seguire la rotta e arrivare in porto fin dal tempo dei vichinghi. E la Viking Row dei tifosi norvegesi è infatti ormai il tormentone e simbolo di un popolo intero che per la prima volta crede alla possibilità di arrivare in fondo a un mondiale. Dopo i tifosi in strada l'hanno fatta pure i parlamentari a Oslo. I principi eredi al trono. Le infermiere sui letti degli ospedali.
4: No, lo devo applicare alla maglietta nascondendo il filo. E allora ogni volta devo bucarmi le magliette nuove per infilare il microfono. Onde evitare di rovinare magliette, l'ho messo qui nel taschino.
5: Beh, lei praticamente tutto l'inverno è venuto con la maglietta e se l'è bucata per... Che cos'è?
4: Sì.
5: Chi è che sta fischiando?
4: E questa è la sorpresa. Questa è la sorpresa.
5: Immagino che
4: per
5: sia.
4: L'ultima puntata.
5: Certo.
4: È venuto per salutarla alla fine, l'ultima puntata, il nostro Poiana.
1: Torniamo a parlare dell'ondata di calcio, andiamo in Francia, dove aumenta il numero...
6: Parla da sé questa cartina, dall'arancione intenso al rosso fuoco. Una vera e propria emergenza sanitaria, denuncia l'OMS. Solo negli ultimi 4 anni il caldo ha causato oltre 200.000 decessi in Europa.
7: انه احنا مش قدرتنا ان احنا نعيش في شو في شهر 7 و6 و8 انه الجو شوب وعندنا اطفال عندنا مصابين.
8: Siamo proprio lì a 2 passi dal Vaticano, ma io vorrei sapere subito, cara Raffi, come si chiamano queste fontane che sono state, diciamo, lì installate con i nuovi lavori per il giubileo alle tue spalle?
7: Non la sa.
9: Non lo sa nessuno.
5: Io credo. Ti odio. Già il fatto di fare la sentinella delle fontane incomincia a essere... Non c'hanno un nome. Sono le fontane create per il giubileo.
10: Esatto.
5: Che nome hanno? Tu lo sai?
10: Brava.
8: No, però brava, questa è la risposta giusta. Perché esatto. Sono delle opere architettoniche contemporanee. Però guardate che sta avvenendo alle tue spalle. C'è la signora che si sta
11: lavando le mani.
8: Guarda, Raffaella, è in diretta.
12: Sì, buonasera, qui dalla sala stampa dello stadio di Filadelfia, stadio evacuato. Per il momento, oltre ai 15 minuti canonici da intervallo, sono stati aggiunti altri 15 minuti e la FIFA ha comunicato che si riserva il diritto di decidere. Quindi per il momento lo scenario è aperto, attesa per vedere quale sarà l'evoluzione. Nel frattempo, insomma, si attendono notizie con... gli spettatori che sono stati sistemati in alcuni spazi protetti qui all'interno dello stadio e attendono anche loro ovviamente notizie.
2: Guardi, non sono in grado di dare una risposta a questa domanda, sono onesta, nel senso, io sono rimasta sinceramente colpita e quando ho detto che ero colpita ero estremamente sincera. Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, appunto, con presunti video che sarebbero diventati virali, in cui il mio atteggiamento poteva sembrare un po' assertivo al di là delle dita o meno, piuttosto che le ricostruzioni che pure racconterebbero di un tentativo di distogliere l'attenzione, diciamo, dall'andamento dei negoziati con l'Iran.
13: Via, via!
10: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
11: Questa è la fotografia di 4 anni di governo Meloni, cioè un fallimento sul terreno economico e sociale. Allora, davanti a questo io dico, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale?
13: Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Questa è mammina e questo è papino.
14: Fatemi però fare un in bocca al lupo enorme a Tiziana Alla, prima donna telecronista a una partita del Mondiale, l'abbiamo deciso noi della Rai e di Rai Sport. Forza Tiziana, ci vediamo nell'intervallo.
15: Italia, abbiamo una donna, una giovane donna che... non mi è permesso dirlo perché di solito è la fine della tua carriera politica se lo dici. È una donna giovane, bellissima. Dov'è? Eccola lì! Non ti dispiace essere chiamata bellissima, vero? Perché lo sei. Grazie mille per essere venuta, lo apprezziamo. E in Italia la rispettano davvero. E è una politica di grande successo.
16: Siamo proprio di pala in frasca, cioè, una cosa così. Capito Enzo, adesso da Laura e Amerigo andiamo a parlare di quello scontro, ne hai avuto notizia, che c'è stato nei giorni scorsi tra Giorgia Meloni e Donald Trump. L'hai seguito? Anche Mauro l'avrà seguito, no?
17: Seguito.
16: Ecco, allora, seguito. Minuto d'oro. Poi il servizio, quello su Una volta c'eravamo tanto amati, quindi non quello di Giubilei, ma quello di Emilia Missione, lo dico per la regia, e ci rivediamo qui tra pochissimo.
18: In taglio alto c'è Gaza, la Commissione ONU, bambini presi di mira da Israele, è genocidio.
19: Sai, è il mocano.
20: Il diluvio di fuoco non ha risparmiato i muri di pietra antica.
21: Il souk, che è stato completamente distrutto da raid aerei israeliani nei giorni scorsi, il segno della battaglia intensa.
20: Ora il fronte è congelato, ma al terzo giorno di tregua Israele e Hezbollah si accusano reciprocamente di averla violata.
22: Il nostro Poggi ci spiega che cos'è questa Pax, come si chiama?
23: Silica.
22: Silica, vai.
24: Posso fargli una domanda? Che cos'è la sabbia?
25: La sabbia è silica, no? Potrebbe essere la Pax Silica, la via per la pace.
2: Che delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse... non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma, politica estera è una cosa più complessa di questo.
26: Oggi abbiamo un compleanno da festeggiare, quello di Edoardo Vianello, che compie 88 anni, cioè... Ma com'è possibile? Come... Vieni, vieni, vieni. Scusate però, ma senza torta? Così?
27: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con i
26: tutti! Guarda il regalo! Accendi amore!
28: Stefania, alza, alza la musica!
26: Sì, sì, sì, vogliamo!
25: Allora, o spengo la torta o canto una canzone?
26: Dopo che
25: te l'hai, dopo! E gliela faccio poi!
26: Allora? Sono è tutto vero, non siamo finti qua!
28: Allora, attenzione, allora. Inquadratura a loro due, per favore!
26: Vai!
28: Prego! Desiderio a voce alta e Frida tu zitta se ci riesci.
25: Tanti a chi?
26: Ma no, no, no, il desiderio che dobbiamo spegnere.
28: Che desiderio hai?
25: Desiderio.
28: Hai un desiderio, certo.
26: Vieni qua, tu l'aiuti.
28: Un desiderio?
26: Vai.
25: Un desiderio.
28: Sì, no, una cosa facile.
25: Posso desiderare Frida?
26: Io ci sono, un'altra cosa che desideri. Ah,
25: un'altra cosa.
28: Ma io pensavo fosse una domanda facile, facciamo qui. Tagliamo!
26: Tagliamo, tagliamo! Dai!